Fernando Pessoa chiese gli occhiali e si addormentò, e quelli che scrivevano per lui lo lasciarono solo, finalmente solo. Così la pioggia obliqua di Lisbona lo abbandonò e finalmente la finì di fingere fogli, di fare male ai fogli, e la finì di mascherarsi dietro tanti nomi, dimenticando Ophelia per cercare un senso che non c'è. E alla fine chiederle scusa se ho lasciato le tue mani

e costruì un delirante universo senza amore, dove tutte le cose hanno stanchezza di esistere e spalancato dolore. Ma gli sfuggì che il senso delle stelle non è quello di un uomo, e si rivide nella pena di quel brillare inutile, di quel brillare lontano. E capì tardi che dentro quel negozio di tabaccheria c'era più vita di quanta ce ne fosse in tutta la sua poesia.

0: 9 a giugno.
1: Per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te i colori delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e

faccia per non abbracciarti. Tentacoli senza tentazioni. Troppe braccia per non abbracciarti. Tentacoli per cercarti. Spettri danzano nel

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti alla microfono, Daniele Caruso in regia. Nonostante le nuove minacce ieri di Trump, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano, Arashi, ha annunciato revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio e prodotti petrolchimici, revocato il blocco, sbloccati alcuni beni congelati e avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. I mediatori pakistani e Catarini spiegano che le parti hanno concordato di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti ad Hormuz e garantire il passaggio delle navi. Inoltre è stato deciso di istituire una cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Infine è stata definita la roadmap di 60 giorni di tempo per giungere ad una pace. Le autorità russe hanno chiuso temporaneamente 4 aeroporti di Mosca dopo che è stata intercettata una raffica di droni, 59 quelli distrutti. Ancora raid di Kiev sulla Crimea occupata, 5 morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Così ieri all'Angelus Leone XIV nel ricordare la giornata mondiale del rifugiato.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difenderci, non va bene. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme e non rispondere più alle accuse. In mattinata ieri a sorpresa la premier si era recata alla donata degli alpini a Gemone in Friuli. Avevo bisogno, ha detto, di un po' di sano orgoglio nazionale. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfadena in Abruzzo. Le ragazze, 16 e 12 anni, erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. Colombia, Abelardo de la Espreia, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali in Colombia, secondo i dati preliminari non ufficiali. L'opposizione ha chiesto il riconteggio delle schede. Il tribunale di Tripoli ha condannato Al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 e rimonta la Nuova Zelanda. Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0 per Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E buon inizio di settimana a tutti, bentornati al nostro Buongiorno in Blu, sempre insieme dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10 su Neblu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina che puntano soprattutto sul fronte iraniano, con i colloqui iniziati ieri, anche se a un certo punto sembrava poter saltare tutto per le nuove minacce di Trump, però alla fine Vance e l'omologo Araghchi hanno avuto i loro negoziati e le delegazioni si sono confrontate sui diversi dossier. In realtà non abbiamo sui quotidiani le dichiarazioni arrivate più o meno nella notte alba italiana, dove c'è soddisfazione entrambe le parti, soprattutto le parti iraniane. I mediatori pakistani e qatarini parlano di negoziati che hanno fatto progressi significativi. Per quello che emerge finora, i progressi significativi sono stati fatti sul fronte della tenuta della tregua in Libano, cioè è stato detto che verrà istituita una cellula di coordinamento con il Libano per far sì che le operazioni militari non mettano a rischio la tregua raggiunta.

Ricordiamo il motivo per cui poi l'altro giorno l'Iran ha annunciato la chiusura nuovamente del blocco di Hormuz. Inoltre, proprio su Hormuz è stata decisa una linea di comunicazione per evitare incidenti e quindi siamo al momento dei telefoni rossi, uno per quanto riguarda il Libano, sul fronte libanese, l'altro per quanto riguarda Hormuz. Per il resto poi, quello che capiamo, è vero che finora i dettagli sono arrivati soprattutto da parte iraniana, però di nuovo pare che chi ci abbia guadagnato è più l'Iran, perché si parla di revoca delle restrizioni sull'esportazione di petrolio, di petrolchimici, avviato poi un piano, quindi dettagli per un piano di ricostruzione e sviluppo dell'Iran, i famosi 300 miliardi, no? Che in qualche modo potrebbero essere favoriti, non messi tutti, ma favoriti dagli Stati Uniti, oltre ovviamente alla fine delle sanzioni, allo sblocco totale dei beni congelati. Quindi staremo a vedere, probabilmente per una questione di fuso orario la parte statunitense arriverà un po' più avanti. Quello che è certo è che lo stato evidente non certo di serenità di Trump in questo momento, ieri poi si è riversato ancora una volta contro Meloni, contro l'Italia e anche contro gli alleati, ma il governo, dopo la prima reazione sicuramente, come dire, sentita, vibrante da parte della Premier, ha scelto poi il profilo basso, nel senso che comunque si vuole salvaguardare i rapporti Stati Uniti-Italia, al di là poi delle frizioni con il presidente statunitense. Diciamocelo chiaramente, ci sono tanti fronti, dalla sicurezza a quello economico, che l'Italia deve sicuramente maneggiare con cura, come gli altri paesi europei. Non ci sono grosse discontinuità da questo punto di vista. E poi c'è una notizia di cronaca attesa che ritroviamo su tutti i giornali, cioè sono state individuate, trovate e stanno bene le due ragazzine scomparse dalla casa famiglia in Abruzzo. E ovviamente è una vicenda che ancora resta da essere dettagliata per capire chi l'ha aiutata e chi no, e sono state ritrovate nell'abitazione di uno zio materno vicino alla casa dove abitava la mamma, dove abita tuttora la mamma. E purtroppo, per una notizia positiva che riguarda due giovanissime, arriva invece una notizia drammatica delle stragi del fine settimana, che questa volta ci portano nel nord della Lombardia. Ma cominciamo subito a leggere i nostri quotidiani. Iran, Trump mette a rischio l'intesa, questo è il titolo del Corriere della Sera, e scivolando nelle pagine interne troviamo l'intervista a Brian Katulis, americano esperto in studi arabi e islamici, è senior fellow di Middle East Institute di Washington, che dice chiaramente, rispetto ai negoziati, manca la fiducia reciproca, il ritorno alle armi è più probabile, il presidente fa solo spettacolo con la diplomazia. Quindi è una lettura estremamente negativa, che ovviamente è arrivata ieri, prima dei palesati progressi dei colloqui che sono invece stati questa mattina rilanciati dalle agenzie. Ma in realtà, che sia un percorso minato questi 60 giorni è un po' quello che stanno dicendo tutti in queste ore. Poi si fa fatica a capire cosa è successo a Hormuz, perché dopo i nuovi attacchi israeliani in Libano, Hormuz ha detto chiaramente, Hormuz ancora non ha voce propria, ma l'Iran ha detto chiaramente: richiudiamo Hormuz. E Stefano Agnoli, sempre sul Corriere della Sera, ci fa il punto. Lo stretto resta aperto, ma a metà, le navi bloccate sono 500, intanto continua la ricerca di rotte alternative. Guardate, questo è essenziale, perché viene rivista proprio la logistica di questo centro cruciale per motivo energetico, ma non solo, del mondo, perché quello che è evidente è che l'Iran ha messo alla prova, risultando poi vincente, lo strumento Hormuz, quindi non ci si fida più che Hormuz resti comunque libera, perché d'ora in poi sarà sufficiente qualsiasi prova di forza da parte dell'Iran per capire che Hormuz verrà messa a rischio, e quindi potrà veramente avere davanti a sé una questione di decenni di apertura e chiusura a singhiozzo. È per questo che, a cominciare dall'Arabia Saudita, che tra i paesi dell'area è quella che, diciamo, ha maggiori alternative, si cerca di sperimentare e testare altri percorsi degli idrocarburi, che siano via terra oppure che in qualche modo possano affrontare rotte completamente diverse.

ovviamente tutti puntano a evitare la circumnavigazione dell'Africa, che, come dire, avrebbe qualche peso in più in termini economici. Trump mina i colloqui, è il titolo di Repubblica. Lucerna, negoziato Stati Uniti-Iran in bilico dopo la minaccia. Aprite Hormuz o vi faccio saltare. Questa minaccia è arrivata quando Vance, diciamo un po' in modo plastico e perché aiuta anche una certa narrazione, viene detto quando Vance era già seduto al tavolo dei negoziati. Questo non lo sappiamo, però sicuramente Vance era già con la sua delegazione, con i suoi Sherpa, erano già nella struttura di Lucerna, bellissima struttura sul lago, non so se avete visto le fotografie, al di là dello scenario era già lì, quindi anche lui è stato sorpreso e raggiunto da queste nuove minacce, perché Trump ha detto chiaramente fate l'accordo, aprite Hormuz o non avrete un paese in cui tornare, della serie, mentre voi siete lì a Lucerna io anniento l'Iran. E vi rendete conto, insomma, che non sono le dichiarazioni che meglio dispongono, no? Dei colloqui che già partono in salita. E poi purtroppo non è la prima volta, perché se vi ricordate il 28 febbraio, quando Iran è stato attaccato da Stati Uniti e Israele, il giorno prima si erano appena conclusi i negoziati di Ginevra, di negoziati che avrebbero vissuto di un successivo step, quindi ha negoziati in corso Trump attaccato, per cui, come dire, c'è un precedente che fa capire che non è detto che non lo faccia, anche se ci auguriamo che in questi 100 giorni di guerra, insomma, qualche messaggio in più sia arrivato. È interessante su Repubblica il racconto che fa l'inviato Francesco Manacorda, inviato a Dubai, negli Emirati, perché ci racconta come anche le nostre navi italiane stiano passando, in modo particolare la Garibaldi, e ci spiega come silenzio, radio e comunicazioni via mail. Così la nave italiana è uscita da Hormuz, bloccata nel Golfo da mesi. Non è la Garibaldi, questa è la seconda nave, la Yasamun, che batte bandiera italiana, torna verso casa dopo aver costeggiato l'Oman con l'aiuto della Marina Militare. E quindi questa è un po' la metodologia che già si era stato spiegato e che alcuni paesi stavano già utilizzando, soprattutto Grecia e Turchi. La stampa, Iran, Stati Uniti, negoziati nel caos, anche qua conviene andare a fare un salto nelle pagine interne dove troviamo l'analisi dei Saeed Ghrasheminjad, analista dissidente iraniano, che dice: gli Stati Uniti hanno tradito gli iraniani, il regime userà i fondi per reprimerci, il presidente ha mancato un'opportunità storica. Ghrasheminjad appartiene al fronte della dissidenza iraniana della diaspora, che avrebbe voluto che gli Stati Uniti e Israele, come dire, terminassero l'operazione, quindi distruggessero non tanto il paese Iran ma il regime attualmente di guida Pasdaran. E tra l'altro, facendo due calcoli, Ghrasheminjad dice: gli Ayatollah potrebbero adesso avere accesso nel breve periodo a circa 50 miliardi di dollari. Siamo sul Messaggero, sempre in primo piano Hormuz, ma noi ci concentriamo sulle due ragazzine ritrovate. Sono salve. Sara e Alicia erano nascoste da una zia a Formi, erano scomparse da 15 giorni, il blitz di 70 carabinieri, madre, compagno e nonno in caserma. Il Giornale, Orgoglio Nazionale, in primo piano Meloni, ieri dagli Alpini, nel pieno delle polemiche con Trump che ha rincarato la dose, ma Palazzo Chigi in questo momento sceglie di non andare oltre alle repliche. Poi un sondaggio esclusivo sul taglio centrale della Giornale: Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, in coalizione spaventa gli elettori moderati, in solitaria al 6% e fa perdere il campo largo. Questo è quanto riporta il sondaggista Antonio Noto sul Giornale questa mattina. Anche il Fatto Quotidiano ha un'apertura diversa, guarda la Corte dei Conti, sprechi di soldi in fumo, i primi risarcimenti, così paghiamo noi, la riforma Foti inizia a far danni, condanne saltate o scontate. QN, La Nazione, Il Giorno, Il Resto nel Carlino, Hormuz, minaccia di Trump, apritelo, vi faccio saltare. Poi taglio centrale, la terribile notizia di cronaca che riguarda la morte di tre giovanissimi, auto nel canale, in 9 a bordo, morti tre amici di 17 anni a Senago, a nord di Milano. Siamo sul Foglio.

0: Nel Crotone. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Sarà un grande Napoli, De Laurentiis esclusivo. E questa è l'apertura del quotidiano Rosa. Ma noi torniamo subito sugli elementi e gli argomenti in primissimo piano questa mattina. L'abbiamo detto, da parte di Arashi, dei mediatori qatarini e pakistani. Si parla di progressi importanti dal primo round di colloqui ieri in Svizzera. Sappiamo però che c'è il grande nodo Libano, che Israele non vuole cedere rispetto alla linea di un cessate il fuoco. Tra l'altro proprio domani si riaprono a Washington i negoziati, quinto round di negoziati, questa mattina ce ne saranno due, martedì e giovedì. Si fa fatica a capire cosa sia stato raggiunto nei quattro round precedenti. Quello che è certo è che negli scorsi giorni, nel fine settimana, in sole 48 ore sono morte oltre 100 persone. La situazione è insostenibile. Dai negoziati è emerso che è stato deciso di istituire una sorta di cellula di coordinamento con il Libano per porre fine alle operazioni militari. Però ovviamente bisogna capire se Israele è d'accordo, è stato convinto oppure no. Noi subito raggiungiamo a Beirut Pasquale Porciello, giornalista del Manifesto, vive a Beirut ormai da oltre 10 anni, insegna all'Università Antonina di Baabda. Buongiorno Pasquale.
1: Buongiorno a voi.
0: Grazie per essere con noi. Allora, ti chiedo di raccontarci.
1: Grazie dell'invito.
0: Di raccontarci questo fine settimana e soprattutto questa mattina. Continuano gli scontri, continuano le operazioni dell'EDF?
1: Allora, questi giorni, come dicevi giustamente, c'è stato ci sono stati vari cessate il fuoco. Subito non rispettati, quindi c'è stato un carosello di cessate il fuoco e bombardamenti, cosa che sta andando avanti un po' da mesi.
0: Certo.
1: Allora, questa mattina, in questo momento, i bombardamenti si sono ridotti e si sono concentrati soprattutto nella zona di Nabatieh, che per chi conosce il Libano è quella sud orientale.
0: Okay.
1: Perché parlo di quella zona? Perché è una zona in particolare dove adesso, in questo momento, l'esercito israeliano si sta concentrando, per dove quella che è diventata famosa per il castello di Bofor, questo
0: sì,
1: cortino
0: sì.
1: crociato, sì, che si è parlato di conquista di questo castello. In realtà l'esercito israeliano in questo momento sta occupando interamente un decimo del Libano, inclusa questa zona di Bofor. Questa zona in particolare, quella di Nabatieh, che è uno dei centri economici più importanti, e tutta quest'area è un'area particolarmente ricca d'acqua, che fa il pari con la zona del Golan occupato in Siria dall'altro lato del confine.
0: Ecco.
1: Noi ovviamente ci concentriamo molto sulla questione Hezbollah in Libano, che è un problema interno, esterno, un problema di sovranità nazionale. Tutto. Però c'è anche da dire che Libano ha moltissimi problemi strutturali e che però queste zone sono zone ricche d'acqua, quindi di risorse naturali. E c'è anche la questione del gas di fronte alla costa di Tiro, diciamo per capirci, Cana, in questa zona, e questa linea gialla che è stata disegnata, la linea gialla, lo ricordo, è questa fascia di una decina di chilometri lungo il confine sud e sud-est del Libano, ora in questa, occupata, come dicevo, dall'esercito israeliano, in questa fascia cadono sia questi ricchi giacimenti d'acqua che quelli di gas che sono a largo delle coste del Mediterraneo. E quindi l'esercito israeliano, e chiudo subito, ha chiarito in tutti i modi possibili, sia con il ministro della difesa Katz, con Netanyahu stesso, ma anche con delle spinte interne, come il ministro dell'energia Cohen, con il ministro delle finanze Smotrich, che non se ne andranno dal Libano, e aggiungo che sia Smotrich che Katz hanno addirittura parlato di annessione.
0: Oh,

0: di questa linea gialla.
1: Infatti, lo dico per i nostri ascoltatori, c'è un po' di ritardo ovviamente per questioni di linee di rete. Quindi quello che ci stai dicendo è attenzione, perché questa non è soltanto, vista dal punto di vista di Israele, una guerra di sicurezza dove Israele vuole bonificare certi territori per difendersi oggi e domani da eventuali attacchi di Hezbollah, ma è forse ancora più primariamente una guerra dell'acqua, una guerra delle materie prime, perché succede quello che sta succedendo esattamente anche con il Golan parte siriana, quindi una occupazione di fatto con cui non solo Israele si aggiudica e controlla posizioni strategiche, ma prevede una conquista, un'attribuzione, un furto di materie prime, attenzione, sottraendole al paese, perché se Israele resta in quest'area così ricca, un vero e proprio giacimento di acqua oltre che di gas, è ovvio che lo sottrae al Libano, che quindi in prospettiva anche per il suo futuro, come dire, viene amputato di una centrale energetica idrica vitale.
0: Hai fatto benissimo a ricordarlo, ed io voglio aggiungere addirittura che nel 1978, quando l'esercito israeliano entra in Libano utilizzo l'espressione, per bonificarlo dall'OLP, e quindi insomma per combattere l'OLP in Libano durante la guerra civile, chiama l'operazione Litani. E sfrutta, continua a sfruttare le risorse in questa occupazione fino al 2000. Quindi questa non è una pratica nuova. E le mire espansionistiche di Israele sul sud del Libano sono chiare, cioè nel senso sono anche sono state e sono confermate da proprio alcune parti dello stesso governo Netanyahu. Quindi non diciamo nulla, nulla di nuovo.
1: No, no, infatti corrisponde proprio al progetto della grande Israele, no? Queste parti vengono viste
0: Esattamente,
1: proprio come
0: esattamente. Poi
1: annessioni.
0: che sì, Hezbollah nasce, lo ricordo, nell'82, in seguito a questo grande, insomma, questa grande rivoluzione iraniana che ha cambiato comunque la storia di tutta l'area, e nasce in quell'ideologia, no? In quell'ondata ideologica, ma per cacciare gli israeliani che avevano già invaso il sud del Libano. È bene mettere le cose a posto. Poi che Hezbollah possa essere un problema all'interno del Libano, che sia un partito armato, che disturbi la sovranità del Libano, questo è un problema a parte del quale bisogna parlare in maniera diversa.
1: Certo.
0: Sicuramente in questo momento Israele non è che stia come. Non è che stia rimettendo a posto le cose in Libano, ecco, anche perché ricordo un punto fondamentale, che in tutta questa fascia, soprattutto al sud, Israele ha raso al suolo un centinaio di villaggi. Ora, l'operazione di radere al suolo, come ha detto lo stesso ministro della difesa, Katz, fare un'operazione a Khan Yunis, come a Khan Yunis, come a Gaza, fa presupporre che probabilmente Israele sta facendo anche un investimento economico, radendo al suolo tutta questa zona del Libano.
1: Ah, vero, hai
0: Insomma,
1: ragione, certo.
0: voglio dire, se fossero soltanto gli obiettivi militari, noi conosciamo precisamente la capacità non solo militare ma anche tecnologica. Se ricordiamo le operazioni del 17 e il 18 settembre del 2024, quella dei walkie-talkie
1: Sì,
0: e
1: da film proprio, certo. Dei
0: sì, beh, quella
1: cercapersone,
0: parte
1: no?
0: che
1: Quelli che
0: dei
1: insomma, sono stati in
0: cercapersone,
1: grado di
0: un
1: far
0: attentato
1: esplodere.
0: terroristico in tutti.
1: Mamma mia.
0: Un attentato terroristico a tutti gli effetti, perché
1: Vero?
0: insomma parliamo di gente cerca persone. Io lo ricordo, sono alla stessa di bambino, e di gente alle 2 di pomeriggio fra i mercati, oppure che va a prendere le persone, i bambini a scuola. Qua i bambini a scuola escono alle 2:15. Per cui cioè, se fosse quello il punto, la capacità tecnologica di Israele, come ha dato già prova.

0: potrebbe prendere ogni combattente di Hezbollah, persona per persona. Ci sono infatti tantissimi esempi. Ora, qual è il motivo di radere al suolo un'intera fascia, far venire delle ditte da Israele per demolire? Non è soltanto l'esercito che demolisce, sta proprio pagando persone, ditte
1: Sì,
0: di
1: imprese di
0: demolizione.
1: demolizione che vengono portate lì, scortate dall'esercito e fanno veramente e piallano tutto.
0: L'esercito.
1: Quindi questo non c'entra niente con
0: Esattamente.
1: un'operazione capillare di estirpazione di Hezbollah, anche perché Hezbollah, se viene vista da Israele come organizzazione terroristica, sai benissimo che come dire, l'approccio militare contro una realtà terroristica

0: Eutico al raggiungimento dell'accordo con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra. Gli interessi di Teheran sono veramente, secondo te, di fermare le ostilità in Libano, o l'Iran potrebbe accettare fino al Litani fate quello che volete ma non toccate Beirut?
1: Allora, potrebbero essere, qui bisognerebbe aprire un capitolo molto grande. Quello che io credo è che il sostegno dell'Iran a Hezbollah ha un interesse sia all'interno dell'Iran che all'interno del Libano. Fino a questo momento, Hezbollah ha sempre supportato l'Iran, e l'Iran ha sempre supportato Hezbollah fino a questo momento. Da quando poi c'era questo asse della resistenza, no? Da quando è caduto Bashar al-Assad, sì, l'unico vero punto di supporto per l'Iran e la regione è Hezbollah. Ora, parlare però di Hezbollah come di un proxy dell'Iran, anche questa è una cosa un pochettino fuorviante. Un proxy sarebbe una mano armata dell'Iran in Libano. Certamente ci sono degli scambi, anche dei finanziamenti, però Hezbollah ha una sua identità precisa e si discosta anche in alcuni casi dall'Iran.
0: Certo.
1: Per cui, se l'Iran lascerà questa zona del sud del Libano, io credo che formalmente non lo può fare.
0: Okay.
1: In maniera formale almeno non può accettare una condizione del genere, perché sarebbe una resa. Quindi credo che spingerà fino all'ultimo, fino a quanto si può spingere, spingerà fino all'ultimo per almeno formalmente sulla carta avere un ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Poi che questa sia una cosa fattibile oppure no
0: è un altro discorso, sì, è chiarissimo.
1: Questo è un altro discorso, io credo che Israele farà di tutto. Poi ci sono anche altre questioni che bisogna mettere in conto. Bisogna mettere in conto che ci sono le elezioni in Israele,
0: infatti.
1: E consenso. Poi c'è questo asse Netanyahu-Trump che sta venendo assolutamente meno. I finanziamenti americani
0: Israele.
1: A Israele. C'è il fatto che l'Iran comunque, nonostante stia uscendo, possiamo dire anche vittorioso, o sicuramente non sconfitto da questa guerra, beh, certamente c'è tutto il discorso interno. La guerra sta pesando moltissimo sull'Iran.

0: per questa mattina, Pasquale Porcello. Buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie, grazie e buona giornata a tutti.
0: Vi ricordo Pasquale Porcello, giornalista, l'abbiamo raggiunto a Beirut, dove ormai vive da oltre 10 anni e insegna all'Università Antonino di Baabda. A tra poco.
2: Disco in blu 2000. 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: Svizzera continuano ad arrivare dichiarazioni positive sia da parte iraniana che da parte dei paesi mediatori Qatar e Pakistan rispetto ai progressi raggiunti, fatti in questo primo round di incontro in Svizzera, nonostante le dichiarazioni ieri di Trump avessero rischiato di far saltare tutto e nonostante chi sta continuando, probabilmente non inconsapevolmente, a far saltare tutto è anche Israele rispetto alle intenzioni sul Libano. Ricordiamo, nel fine settimana, da venerdì, nel giro di 48 ore sono morte oltre 100 persone negli scontri, nei raid in Libano. E quindi si può veramente fare e pensare ad un accordo strutturato in grado di stare in piedi tra Iran e Stati Uniti senza fare i conti con Israele? Buongiorno, bentornata a Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation per Guerini Associati. Ha scritto Israele il 7 ottobre, prima, dopo. Buongiorno Nicolucci.
1: Buongiorno a voi.
0: Che succede in Israele? Che sta pensando Netanyahu in queste ore?
1: Beh, Netanyahu è molto preoccupato perché sta giocando la vita in una partita che si è aperta male e finirà peggio per lui. Ma il problema è che rischia di esserlo per il popolo di Israele, che sembra su questa questione di come difendersi ancora dentro la ricetta Netanyahu, fallimentare. Devo dire che questo secondo me è stato frutto della pervicacia, dell'ostinazione di Netanyahu, che alla fine su questo ha vinto nel non affrontare le ragioni, e quindi per risolverlo, del 7 ottobre. Perché questo movimento, diciamo, contro Israele nasce nel 7 ottobre, a cui invece di reagire dopo aver ristabilito deterrenza con Hamas nei primi mesi del 2024, chiuderla lì e poi instaurare una commissione d'inchiesta statale, come dopo il Libano, per capire perché c'era stata quella terribile rottura, falla nel sistema di sicurezza e di difesa di Israele. Ricordiamo che il 7 ottobre è stata la prima volta che è stato invaso da un attore esterno dal 48 il territorio dello Stato di Israele dentro i confini riconosciuti del 1967.
0: Sì, tra l'altro con un'operazione che non è stata una macchina militare.

0: militare attivata, no? È stata proprio questa infiltrazione di singoli gruppi che probabilmente ci fosse stata la macchina israeliana della sicurezza attiva non sarebbe riuscita a compiere, a raggiungere certi obiettivi. È stato
1: Certo.
0: detto che gli stessi terroristi di Hamas sono stati sorpresi della facilità, no? Con cui stavano procedendo.
1: Esattamente, questo lo racconto nel mio libro, nella parte centrale sul 7 ottobre, perché parliamo di ben 2 giorni
0: Sì,
1: e
0: giusto.
1: di migliaia di persone. Hamas pensava di fare un'incursione molto ben organizzata per prendere una decina di ostaggi, contrattarli per la liberazione, secondo il classico schema dei prigionieri palestinesi nelle prigioni. Per essere campione nazionale c'è stata invece la presa di più di 300 ostaggi, la strage dei ragazzi del Festival Nova e una quantità di morti imprevista anche da parte di Hamas e di odio da parte dei palestinesi. Invece di capire perché era successo questo, si è infilato in una serie di guerre regionali che sono concluse con il disastro della guerra all'Iran ha costretto Trump e l'America, che adesso si comporta da potenza indipendente, quindi prescinde da quello che vuole o non vuole l'Israele guidato da Netanyahu. E quindi Netanyahu si trova con i problemi interni, a fare i conti interni, come vogliamo dire una gigantesca commissione d'inchiesta sul 7 ottobre e la guerra all'Iran fatta sul campo, dove ha perso, perché la sua ricetta produce insicurezza. Questo si vede anche nei sondaggi della campagna elettorale che ci sono sulla TV israeliana e si vede con l'affermazione di una figura di un altro ministro di sicurezza, Gadi Eisenkot, che probabilmente che lo ha sorpassato nei voti l'altro ieri e soprattutto si vede nel tipo di propaganda che l'ufficio di Netanyahu, molto efficiente su questo, lo vediamo anche all'estero, anche in Italia, sta producendo. Cioè una propaganda, come dire, surreale, nel senso che minaccia, se vince il centro-sinistra, o non vinco io, anzi, sostanzialmente, alle elezioni, vi succederà che cosa? Che saremmo invasi, che la società si spacca, che ci saranno manifestazioni, che Israele non è unito, cioè tutte cose già avvenute.
0: Esatto,
1: Quindi
0: cioè non.
1: tutte cose già avvenute. Sconfitta sul campo militare, vittoria dell'Iran, definito nemico storico, esistenziale, e spaccatura della società secondo linee etiche, linee laici e religiosi, indebolimento di Israele, odio del mondo, isolamento nel mondo, tutte cose già prodotte da lui.
0: È
1: Quindi
0: proprio questo. No, no,
1: la
0: ma no,
1: campagna elettorale si avvia, sì, diciamo.
0: per quanto sempre le campagne elettorali, diciamo, a volte vivono di slogan anche un po' irrealistici o surreali, questa volta fa veramente impressione vedere come vengono portati avanti degli scenari cupi, cupissimi, quando questi scenari sono già realtà o comunque sono l'indirizzo della realtà dell'azione di governo di Netanyahu, perché non solo Israele è più debole e meno sicura oggi, e quindi le operazioni, la strategia posta 7 ottobre di Netanyahu ha reso Israele più insicuro, ma anche in prospettiva, perché è evidente che questo ultimo errore strategico, di attacco all'Iran rende oggi l'Iran distrutto al suo interno, non c'è dubbio, però in prospettiva molto più capace di proiezione di egemonia e di forze, di potenza, no? Perché anche noi facciamo sempre riferimento al nucleare. In realtà gli israeliani giustamente hanno sempre temuto dell'Iran non solo che si potesse dotare dell'arma nucleare, ma anche l'arsenale balistico. Per Israele era importante che gli accordi prevedessero anche un contenimento dell'arsenale, se non la distruzione dei missili iraniani. Trump l'altro giorno ha detto chiaramente: no, ma perché non devono avere i missili loro? Ce l'hanno tutti nell'area. Io ho
1: Esatto.
0: trovato questa dichiarazione di Trump proprio la cancellazione completa di Netanyahu da tutti i punti di vista.
1: È il fallimento di una
0: Totale.
1: proiezione ideologica costruita in 20 anni e crollata sotto il peso del principio di realtà, che è quello che adesso sta muovendo Trump, e quindi è difficile da contrastare. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo che il paradosso che ad uscire dalla legittimità dell'arena

internazionale è l'Israele, mentre ci rientra l'Iran a pieno titolo, guardato come potenza della stabilità rispetto che esercita moderazione strategica rispetto a un Israele irrazionale. Questo ha anche un effetto non solo per Israele, per i commerci, per la postura regionale, ma anche e soprattutto perché problema alla lunga di sicurezza in cui Israele diventa

0: E questo è il buono che esce, diciamo, da questo principio di realtà che Trump ha riconosciuto. Ci si può difendere anche con mezzi convenzionali, la stretta sul stretto di Hormuz, la chiusura, la pressione dei proxy, funziona in Libano. Quindi questa è la buona notizia. Ma si porrà per Israele un problema anche più esistenziale, perché se la guerra è stata fatta sulla base di la comunità internazionale non si fida ad avere uno Stato guidato da un gruppo dirigente irrazionale con la bomba nucleare, oggi la domanda è: ma chi è irrazionale in Medio Oriente fra l'Iran e Israele? E chi è giudicato irrazionale e eccessivo come Israele o Iran ha la bomba nucleare?
1: No, certo.
0: Ce l'ha Israele. Certo. Tra l'altro contravvenendo un altro regalo, un'altra dilapidazione di una forza strategica costruita dal sionismo e dal laburismo dal 48 fino a, diciamo, agli anni di Rabin, dove la vera rottura. Questa è la dilapidazione di una forza strategica, perché adesso anche nella dottrina nucleare, che, diciamo, si reggeva su un principio: non affermare e non negare, sì. È la cosiddetta opacità nucleare.
1: Sì, l'ambiguità, no? Chissà l'ambiguità. Se ce l'ho, non ce l'ho, vuoi venire a vedere? No, ora
0: non se ne discute, non la uso come
1: però,
0: minaccia.
1: Ma certo.
0: Adesso è riconosciuto esistere.
1: Sì.
0: E questo è un altro problema, bisogna discuterne.
1: Certo.
0: Quando poi, e concludo, adesso questo accordo, soprattutto per la parte finanziaria di ricostruzione dei danni di guerra, perché l'accordo è una vittoria strategica per l'Iran, questo dobbiamo sapere, è una rotta dell'Occidente che si è infilato, di quell'Occidente che si è infilato in questa guerra.
1: Totalmente.
0: E questo lo vediamo anche con le tensioni fra Trump e i suoi alleati europei e perfino con l'Italia, che conta pochissimo da questo punto di vista. Beh, insomma, quando ci sarà quell'accordo di ricostruzione, danni di guerra, rientro, riparazioni, la rottura dell'embargo all'Iran, soprattutto quello economico, col rientro nel sistema bancario, questo avrà bisogno di essere suggellato da un accordo nel Consiglio di sicurezza.
1: Per forza.
0: Quindi sarà un trio.

0: Ci sono tutti equilibri, alleanze, rapporti in corso di revisione quantomeno, no? Basti pensare anche al Golfo che è al famoso step da qualcuno definito invece accordo di Maometto, che ovviamente si contrappone all'accordo di Abramo, di questa sorta di NATO, ora noi esageriamo nel dire NATO, però di alleanza difensiva interna. Fa capire anche la maturazione, la messa a fuoco dei tempi che stanno cambiando proprio dai paesi. Del Golfo, del Medio Oriente, ma insomma, che comprende anche Turchia, Pakistan, Egitto, quindi veramente quello che si sta consumando, che si è consumato in questi 100 giorni, ha una proiezione a raggio anche notevolmente lungo. Però una domanda te la faccio ulteriore prima di salutarti, Fabio Nicolucci. La questione Israele: noi sappiamo che Israele dopo l'estate va al voto, no? Inizio autunno.
1: Forse.
0: Forse, sì, forse, perché sarebbero elezioni anticipate, però anticipate di poco. Secondo te, infatti, la domanda è: Netanyahu farà di tutto per far saltare le elezioni? Oppure, una volta che saremo a elezioni, allora potremo veramente archiviare la fase lunghissima dell'Araba Fenice, Netanyahu, e soprattutto questo Eisenkot, che possibilità di imporsi?
1: Dunque, qui entriamo nel campo delle speranze e
0: Sì.
1: della valutazione di quanta residua forza sia rimasta nell'esausto corpo svuotato dalla democrazia israeliana.
0: Che già messa così.
1: Io tendo a essere, per storia, perché sono stato filosionista e un amico di Israele che vedo suicidarsi, stranamente. Tendo a essere ancora speranzoso, soprattutto nella forza intellettuale del popolo ebraico che ne ha passate tante, anche se adesso sembra veramente essere in mano a un falso messia, esattamente come 400 anni dopo, e quindi quando si consegna ai falsi messia a Shabbatai Zevi nel 1626. Rischia la vita, ha avuto nella sua storia dei falsi messia che hanno rischiato di mandarlo a schiantarsi, e questo è uno di quei momenti storici della storia del popolo ebraico. Vediamo se magari dall'esterno, se riescono a aprirsi a una discussione, a uscire dalla sindrome dell'isolamento, dalla sindrome della Shoah, c'erano tutti con noi, della sindrome delle vittime quando in realtà sono degli aggressori. Se riescono ad aprire una discussione e uscire da questa guida del falso messia, forse hanno qualche speranza. Per tornare a che cosa possono sperare, diciamo, Eisenkot è il meglio che si, diciamo, che è il meglio che è disponibile, molto più rispetto a Bennett, perché siccome la questione di cui si dovrà discutere è il rapporto con l'altro, cioè il popolo palestinese, la questione rimossa, l'elefante nella stanza, vorrei usare, diciamo, metafore, ma insomma l'elefante della stanza è che ha portato a questo è non riconoscere la forza di Hamas e non riconoscere il suo radicamento, non riconoscere il fatto che su quella terra c'è anche un altro popolo e non può essere sterminato, nemmeno ignorato, né ucciso dalle malattie, né continuamente bombardato, non è logisticamente oltre che moralmente possibile. La questione è questa. Eisenkot non è avanti da questo punto di vista. Ma se il popolo italiano ha più risorse personali per dire al popolo italiano se vince le elezioni il blocco di Netanyahu, per dire che cosa? La politica ebraica non esiste più una maggioranza sionista, servono 61 parlamentari su 120 per formare un governo, il blocco dell'opposizione anti-Netanyahu ce n'ha 59, 53 ne ha. 51 ne ha invece Netanyahu e ci sono 10 seggi dei partiti arabi. Adesso è stato impossibile finora che entrassero al governo, a parte l'episodio con
0: Chiaro.
1: Bennett di qualche anno fa, altro contesto, prima del 7 ottobre, che ha esacerbato naturalmente i rapporti interni e quindi non esiste una maggioranza più ebraica autosufficiente. Quindi se riuscirà Eisenkot a convincere il popolo ebraico, a maggioranza ebraica, la democrazia israeliana, a maggioranza ebraica, che non esiste un tabù nel fare un governo con l'altro popolo, quindi riconoscendolo, Israele si può salvare, può cominciare a camminare questo lungo,

0: faticoso percorso verso il recupero a una normalità nei rapporti con se stesso e quindi con gli altri, perché è dilaniato al suo interno, laici religiosi, e con gli ortodossi che non fanno servizio militare ma pretendono guerre infinite, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qual è? Ecco, perché Eisenkot è piazzato meglio di Bennett? Perché è più credibile per una questione personale, questa è la mia analisi. Bennett è un ex colono, intanto, che è il problema dei problemi, ed è molto di destra, che è parte del problema e non della soluzione, anche se diciamo, non fa parte del giro Netanyahu.
1: Sì, sì.
0: Però non è una questione personalistica, è una questione interna. Mentre Eisenkot invece è di centrodestra, ha una concezione, un ex generale, ex capo di Stato Maggiore di DF, ma soprattutto però ha pagato un prezzo personale quando gli è morto un figlio nel dicembre 2023 a Gaza, Yal. Quindi potrebbe essere l'unico leader che dice al suo popolo: ragazzi, ragazze, dobbiamo smettere la guerra infinita contro gli altri e quindi fra noi stessi, cominciamo a riconoscere l'altro, è faticoso, è un nemico, possiamo difenderci molto meglio facendo un negoziato dopo le armi che una guerra infinita.
1: Chiaro.
0: E lo può dire perché gli è morto un figlio in guerra, una cosa che ha scioccato.
1: Sì.
0: A Bennett no, e quindi può convincere un popolo riluttante ad ammettere che ne esistono altri in questo momento, che questo lo porta all'isolamento internazionale e al suicidio per dimensioni e per crollo dell'etica, che sempre deve sostenere un popolo e uno Stato, altrimenti è un gruppo, è un appezzamento di terra, peraltro piccolo.
1: Peraltro piccolo. Grazie sempre Fabio Nicolucci, buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Buon lavoro. Fabio Nicolucci, analista della NATO Defense College Foundation, per Guerini Associati ha pubblicato Israele e il 7 ottobre, prima, dopo. E adesso andiamo a Parigi. Se ricordate, venerdì vi avevamo annunciato che sabato ci sarebbe stata questa grande manifestazione degli iraniani, della dissidenza iraniana, di chi fa sentire la sua voce per chi dentro l'Iran non può farla sentire, data anche la repressione in corso terribile, feroce anche in questi 100 giorni di guerra. Ma cosa è successo? Che nonostante questo sia un momento cruciale, nevralgico delle sorti dell'Iran, all'ultimo momento la prefettura di Parigi ha revocato i permessi per la manifestazione, ma i dissidenti, i manifestanti, i giovani e non solo i giovani, anche, cioè abbiamo visto dalle immagini, anche persone di una certa età, hanno deciso comunque di scendere in piazza. Qua ci sono stati poi tafferugli anche con la polizia e c'era anche Virginia Pishbin, presidente dell'associazione Giovani Iraniani, al telefono con noi. Virginia, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, salve.
1: Allora, ci racconti quello che è successo.
2: Sì, allora, quindi noi siamo arrivati in Place de Vauban, siamo arrivati insomma in modo abbastanza rocambolesco, nel senso che intanto i giorni prima ci sono state delle difficoltà proprio ad arrivare là a Parigi, perché il 18 c'era una tromba d'aria, una tempesta, per cui il nostro volo dall'Inghilterra, eravamo lì, è stato cancellato. Dopodiché insomma siamo arrivati veramente con grande impeto alla giornata del 20 e dalla sera precedente c'era stato appunto detto che l'autorizzazione così d'amblè era stata revocata, un'autorizzazione che era stata data due mesi prima.
1: Sì, infatti,
2: è importante ricordarlo, quindi due mesi prima.
1: Ma qual è la motivazione? Revocata per?
2: Quindi la prefettura

0: peste che appunto come visto nella dalla dal report dei giudici, ok? C'è proprio scritto nel punto 8 che per la prefettura ha ritenuto, vedendo il report dell'intelligence, di revocare l'autorizzazione per i possibili rischi di atti violenti, e in particolare si legge proprio nel punto 8 di questa relazione, in particolare un cosiddetto gruppo denominato SAVAK. Quindi stiamo parlando del gruppo della polizia segreta, che
1: la polizia dello
0: all'epoca
1: Shah.
0: Dello Shah, certo. Esattamente. Quindi gruppi monarchici di persone, tra l'altro, che avevano sfilato in Germania il 10 maggio con vestiti che avevano appunto l'emblema, no? il distintivo dello Shah, quindi sicuramente, cioè, persone comunque legate assolutamente al figlio dello Shah, okay?
1: Sì.
0: Che avevano, quindi nel report dell'intelligence si legge proprio che avevano intenzione di fare un attentato dinamitardo. Quindi la prefettura si è legata a queste a queste notizie, che sono sicuramente molto importanti. Quindi con questa scusa è stato revocato
1: la manifestazione.
0: Ma che cosa mi lascia questo? Cioè, in realtà quei polizi non c'era assolutamente quel clima di ti proteggo, non c'era un clima, noi non abbiamo percepito il clima della non facciamo la manifestazione perché ci sono dei problemi di sicurezza, ma ci sono state evidentemente delle situazioni anche di grandissima violazione dei diritti umani, perché noi eravamo delle persone che pacificamente, chiaramente tu non puoi bloccare un flusso di 100.000 persone,
1: certo,
0: che stanno andando,
1: certo,
0: in un luogo, perché solo di autobus si sta contando oltre 800 autobus, questo vuol dire che solo in autobus c'erano 60.000 persone, ok, solo con gli autobus, poi non contiamo tutte le persone che sono arrivate.

0: il perimetro dove ci hanno relegato, tra virgolette, non potevano uscire neanche per andare in bagno. Cioè avevano un atteggiamento che tutto poteva essere tranne che di protezione. Non parliamo di protezione, ma parliamo di ennesimo atto di politica di accondiscendenza. Ora, non è confermato che il ministro degli esteri iraniano fosse lì in questi giorni, ma è abbastanza facile pensare che lo fosse, perché
1: quindi secondo voi c'è stata un'interferenza, una pressione nei confronti di Parigi perché venisse, da parte di Teheran, perché venisse vietata la manifestazione?
0: Non abbiamo dubbi, perché anche nel 2023 accade questo, e anche nel lontano 2005 io ero a Berlino.
1: 10 secondi, Virginia, chiudi.
0: Sì, e questo è il punto, cioè ancora una volta di fatto c'è stata anche una conferenza proprio concomitante a questa manifestazione, che era tenuta dalla presidente Maryam Rajavi, e questo in realtà i 100.000 sono diventati molti di più, perché di fatto ha fatto il giro del mondo ancora in maniera ancora più prorompente.
1: Infatti,
0: quindi l'Iran non è riuscito nella sua repressione, mi dispiace.
1: E quindi è stata controproducente sicuramente
0: quindi,
1: da parte
0: nonostante
1: loro.
0: Nonostante il negativo della situazione che abbiamo subito, diciamo che è stato comunque un successo, perché il successo mediatico non può non essere valutato.
1: Grazie Virginia Pishbin, Presidente Associazioni Giovani Iraniani. Ora arrivano le news.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della Giornata per la Carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
2: In Blu 2000 News.
1: Nonostante le minacce di Trump giunte ieri, che hanno rischiato di far saltare i negoziati in Svizzera tra Stati Uniti e Iran, le parti parlano di progressi significativi. Al termine del primo round di colloqui su X, il ministro degli esteri iraniano Arashi annuncia revocate le restrizioni sulle esportazioni di petrolio, revocato il blocco, sbloccati alcuni beni congelati, ha avviato un importante piano di ricostruzione e sviluppo per l'Iran. E poi i mediatori pakistani e qatarini spiegano che è stata decisa

0: vittima di persecuzione. Vivere la fede oggi è impegnativo. Nuovo attacco di Trump a Meloni e agli alleati. Meloni e l'Italia non ci sono stati a difendersi. Non va bene. Dopo miliardi spesi non hanno preso parte alle azioni in Iran, ha detto il presidente americano. Palazzo Chigi è restata in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme. Non rispondere più alle accuse. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le ragazze erano a casa dello zio materno nel quartiere Rio Fresco a Formia, non molto lontani dall'appartamento della madre. Mondiali di calcio, l'Egitto a Vancouver ha sconfitto 3-1 in rimonta la Nuova Zelanda, Miami finisce 2-2, la sfida Uruguay-Capoverde, pareggio 0-0, Belgio-Iran. Questa era l'ultima notizia.
1: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

0: L'avete sentito anche dalle news, e insomma, se state seguendo oltre agli sviluppi medio orientali anche quelli russo-ucraini, capite che in questo momento c'è sicuramente una ripresa dell'iniziativa da parte ucraina nei confronti della Russia, soprattutto per gli obiettivi che sta raggiungendo l'Ucraina a colpire il territorio o russo, come è avvenuto questa notte, costringendo addirittura a chiudere temporaneamente 4 aeroporti di Mosca, oppure in territorio ucraino ma occupato da russi come la Crimea, con i raid di Kiev che di fatto hanno lasciato al buio parte dell'isola e sospeso la distribuzione di carburante ai mezzi privati. E tra poco cercheremo di capire le evoluzioni sul fronte Russia-Ucraina, ma in realtà volemmo capire meglio quello che sta succedendo tra Kiev e Varsavia, alleata di ferro la Polonia da inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. Eppure ci sono delle frizioni, tant'è che Varsavia ha deciso di ritirare una onorificenza importante a Zelensky, che l'ha restituita subito. Cosa succede? Raggiungiamo a Varsavia Sebastiano Giorgi, direttore di Gazzetta Italia. Buondì, direttore.
1: Ciao Chiara, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, ci aiuti a capire quello che sta succedendo?
1: È un brutto pasticcio, veramente un brutto pasticcio. Allora, la questione è che il massacro della Voligna, quando tra il 1943 e il 1945 sono stati eliminati praticamente 100.000 polacchi, è una questione diciamo di memoria viva che è finita sotto il tappeto fino all'89, come era finita sotto il tappeto Katyn, l'altro massacro di Katyn. Ora, esatto, ora Gorbaciov nel 90, solo nel 90, ha riconosciuto dopo 50 anni le responsabilità russe. Sulla Voligna invece non si è mai arrivati a parlare, soprattutto fino all'89, entrambi i paesi comunisti, di questo tema era vietato parlare. Ora, perché, come dicevi te giustamente, in un momento come questo di guerra, due paesi che sono così vicini e così, diciamo, legati in prospettiva antirussa, in questo momento finiscono in questo pasticcio qua? Ora, questa è la domanda da farsi. Allora, la sensazione è questa, che Zelensky debba ingraziarsi di più i nazionalisti, perché chissà, forse probabilmente siamo in una direzione, anche questo bombardamento di Mosca, siamo in una direzione di fine guerra, e probabilmente dovranno accettare delle concessioni territoriali ai russi, e quindi probabilmente la sensazione è che Zelensky debba ingraziarsi i nazionalisti. E la reazione di Varsavia verso il fatto che vengano premiate storicamente l'armata insurrezionale ucraina che fece quel massacro, poteva essere presa in varie maniere.

0: nel senso si poteva convocare l'ambasciatore, parlare, reagire in maniera diplomatica. Invece, secondo me, con poco sangue freddo, il presidente ha sparato e ha deciso di ritirare l'ordine dell'Aquila Bianca. Ricordiamo che questa onorificenza è stata ritirata una sola volta nella storia nel 1932 e che questa onorificenza ce l'hanno anche personaggi tipo Schröder, che sappiamo tutti che in Polonia, ma non solo, forse viene considerato praticamente alla stregua di una spia russa. Quindi sì, è abbastanza in attesa questa mossa, ma dirò una cosa in più. Navrozky, siccome è un tema, i polacchi non hanno relativismi storici, ce lo siamo detti più volte qui in trasmissione.
1: Ce l'hai spiegato molto bene.
0: Allora cosa fa Navrozky? Probabilmente in un momento in cui politicamente forse è un po' all'angolo, perché comunque il governo funziona, perché soprattutto Zelensky è atteso la settimana prossima a Danzica per il grande convegno Rebuild Ucraina, praticamente mette un paletto tra Polonia e Ucraina, e la reazione di Tusk è abbastanza tiepida, nel senso che Tusk alla fine non attacca Navrozky, perché ripeto, sul tema Volinia i polacchi sono sensibili, e certo non dice che non è una cosa importante, ma cosa fa? Dice semplicemente che è una questione che riguarda Navrozky e Duda, cioè i due presidenti polacchi che si sono susseguiti, perché Duda ha dato l'onorificenza e ora Navrozky la toglie. Quindi spero di aver fatto un quadro,
1: Ma
0: insomma, questa è la situazione.
1: Sei stato molto chiaro, perché appunto a volte sono dei meccanismi, dei passaggi che si spiegano non solo con la storia ma anche con gli equilibri interni, no? Poi ai paesi, e anche col modo di approcciarsi a certe tematiche, quindi è bene farsela raccontare in loco da chi conosce molto molto bene la Polonia, i polacchi e la storia di questo paese. E secondo te, in un modo o nell'altro, si arriverà però al superamento diplomatico? Quindi anche il fatto che lo stesso Tusk non abbia voluto più di tanto entrare nella questione vuol dire, insomma, che si spera che si stemperi da sé?
0: Allora, un membro della cancelleria di Zelensky è già venuto a Varsavia a parlare con la cancelleria del presidente Navrozky e con il ministro della difesa. Gli incontri che non hanno sortito grande successo, però da parte, diciamo, del governo polacco, quindi non della presidenza della Repubblica, c'è la massima volontà. Certo. E poi di collaborare. Non dimentichiamo che in questo momento in Polonia ci sono un paio di milioni di ucraini che lavorano, che sono rifugiati, e che sono praticamente, ma sono integrati ormai, insomma, sono 4 anni la guerra, dimentichiamo che è una guerra più lunga della prima guerra mondiale, insomma, questa è ormai gente integrata che sta qui, che finita la guerra una parte di loro ritornerà in Ucraina, ma una parte resterà qui. Esatto, quindi è un po' un autogol. Tra le reazioni, appunto, dicono, perché se ne sente tutti i colori, l'ex presidente del Parlamento polacco ha detto: ah beh, questo è un regalo ai tedeschi, perché allora saranno loro a ricostruire l'Ucraina. E un altro ha detto: questo è il regalo, sì, è un regalo ai russi, perché non vedevano l'ora che si rompesse l'asse polacco-ucraino. Quindi è una situazione, un pasticcio da cui bisogna uscirne. Diciamo che ci vorrebbe più sangue freddo, e speriamo che lo trovino nelle prossime settimane. Questa è la mia opinione.
1: Ce l'auguriamo. Grazie, direttore. Buona giornata, Sebastiano.
0: Grazie,
1: Giorgi.
0: Chiara, alla prossima.
1: Grazie. Lasciamo a Varsavia Sebastiano Giorgi, direttore di Gazzetta Italia, giornale italo-polacco. E bentornato all'ambasciatore Francesco Zazo, che è stato proprio ambasciatore a Kiev in Ucraina. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, abbiamo cercato di spiegare un po' ai nostri ascoltatori le frizioni in questi giorni, Kiev, Varsavia, ma con lei vorrei tornare a guardare proprio al fronte russo-ucraino e capire se con questi stop and go rispetto alla possibilità di negoziati, in realtà forse questa è la volta buona perché qualcosa accada. Abbiamo detto è il terreno, no, a dettare le condizioni di possibili negoziati e colloqui. Ne vediamo che sul terreno niente sta succedendo, nel senso che si continua a morire, è una guerra di attrito, però in realtà la Russia è abbastanza ferma sul fronte, e anzi l'Ucraina in alcune aree ha ripreso l'iniziativa e ha riconquistato dei fazzoletti di territorio. Quello che però registra proprio un cambio della situazione è la capacità dell'Ucraina

di colpire soprattutto con droni, ma non solo, il territorio russo anche in profondità fino alla Siberia, oppure il territorio ucraino ma occupato da russi come appunto la Crimea. Ecco, di fronte a questa situazione, unita al fatto che ormai è consolidata che l'economia russa sta cominciando

0: o no?
1: Diciamo, direi che al momento ancora, ecco, questo mio convincimento, Putin è ancora, nonostante tutto, convinto a raggiungere i suoi obiettivi. Va tenuto presente che Putin vive in una bolla mediatica, in una sorta di realtà parallela. Sì. Putin non usa l'internet, i telefonini, si fida solo dei rapporti e servizi segreti. La Russia è una dittatura basata un po' sulla propaganda, sull'adulazione. Sì. Nessuno dei più stretti collaboratori ha il coraggio di dire la verità. Per cui, nonostante tutto, è ancora convinto di poter vincere. Conta sulla guerra di logoramento, sul disimpegno progressivo degli Stati Uniti, sulla superiorità delle risorse umane e militari, e inoltre va anche tenuto presente questo elemento di irrazionalità, cioè Putin è proprio ossessionato dall'Ucraina, li considera un po' traditori, poiché lui è un sostenitore del Ruski Mir, no? Secondo lui i russi e gli ucraini sono lo stesso popolo, per cui c'è intanto questo elemento. Ma è anche vero che poi, anche se volesse fermarsi, per lui è molto difficile, ne va della sopravvivenza del suo regime. Come fa a giustificare un bilancio fallimentare, una guerra che dura da oltre 4 anni, una guerra di durata superiore a quella della grande guerra patriottica? Il suo bilancio fallimentare, non è riuscito a prendersi Kiev, ad acquisire il controllo dell'Ucraina, la NATO si è allargata ad est con l'adesione della Finlandia e la Svezia, ha perso l'accesso al grande mercato europeo, costretto a vendere la materia prima a prezzi scontati sul mercato asiatico, relegato a un ruolo sempre più ancillare rispetto al suo principale alleato, la Cina. Anche a livello, anche il ruolo geopolitico della Russia si è indebolito in Siria, Venezuela, ha perso il suo principale alleato in Europa, Orban, anche l'Armenia, ecco, paese che si sta allontanando nel Caucaso. E dunque il bilancio come fa a fermarsi? Ecco perché credo che, nonostante tutto, non è ancora arrivato il momento, però vedo anche dei segnali per cui si potrebbe avvicinare il momento in cui si comincerà che non può più puntare alla capitale.

0: con i droni, i missili ucraini, il coso, e arrivando persino a colpire Mosca e San Pietroburgo, anche l'immagine, ecco, infliggendo un duro colpo alla credibilità di Putin, i gravi danni, no, alle infrastrutture energetiche russe, per cui forse, ecco, siamo arrivati, se continua questo trend si avvicinerà forse il momento in cui il regime di Putin si convincerà che dovrà accettare un compromesso.
1: Il regime di Putin o Putin? Sì. Perché il regime di Putin o Putin? Nel senso che qualcuno vicino potrebbe, come dire, decidere di bucare con uno spillo questa bolla di Putin, metterlo di fronte alla realtà e alle sue responsabilità. E sappiamo che non sono mai questioni intellettuali, no? Queste in Russia.
0: Sì, beh, io direi, risponderei il regime di Putin, non solo Putin, perché il regime di Putin ha le caratteristiche di una dittatura, di una gerontocrazia, un aspetto che vorrei sottolineare, perché parliamo di una classe dirigente, gli ex apparati di sicurezza chiamati i Siloviki, gli uomini della forza, tutti gli uomini vicinissimi a Putin che appartengono alla sua generazione, uniti tutti da questo forte risentimento, sentimento di umiliazione per la perdita di status, di grande potenza della Russia, per cui attenzione, non è solo Putin, è il cerchio intorno a lui. Io personalmente credo che non cambierà nulla finché non ci sarà un cambio generazionale in Russia, cioè la unica speranza è che un domani in Russia possa arrivare al potere una classe dirigente più giovane, che ha anche una visione più

0: di politica estera basata sul hard power, quello che conta è la potenza militare. Sarebbe molto meglio che pensassero invece a sviluppare l'economia russa, che è assurdo che un paese che è 52 volte più grande dell'Italia ha un PIL globale inferiore a quello dell'Italia, cioè la Russia non è neanche tra le prime 8 economie al mondo, il che è assurdo, no?
1: Sì, perché comunque è un paese che ha sempre puntato, o meglio, insomma, da 30 anni a questa parte, sulla logica di potenza, quindi il recupero dell'idea dell'impero, tutto è stato investito unicamente in quella direzione. In Russia non si fabbrica niente al di là delle armi, no? Cioè prodotti russi all'estero. E certo, è assolutamente
0: basta
1: assurdo.
0: Basta guardare la TV russa, fanno vedere solo parate militari, la sublimazione del potere militare, della forza, è una visione del mondo molto pericolosa e che assolutamente va contrastata. E qui veniamo anche al punto chiave, bisogna sempre tenere presente che il regime di Putin rispetta solo il linguaggio della forza, ha una visione quasi ottocentesca, no, dei rapporti internazionali. Non si va da nessuna parte così.
1: Anche perché si capisce che lì c'è proprio, si spiega molto bene, anzi questa lettura la trovo poco presente solitamente nelle analisi, invece mi convince, ovvero che ci sia proprio un problema di regime di Putin, di gerontocrazia, quindi sono tutte persone che anagraficamente appartengono a un certo contesto e che quindi ormai hanno delle logiche categoriali, mentali di un certo tipo, difficili da scardinare.
0: Oltre a questo elemento della gerontocrazia

0: intaccare questo sistema che è monolitico e che purtroppo i russi subiscono, la popolazione russa subisce.
1: Senza dubbio. Cerchiamo di essere positivi, creiamo un passaggio, diciamo così, disegniamo un quadro di scuola, cioè succede qualcosa alla fine, motivazioni varie X, per cui la Russia dice sì, apriamo i negoziati, che significano anche interlocuzione con l'Unione Europea, e noi sappiamo che su questo fronte in questi giorni c'è un grande dibattito dopo le parole, le iniziative di Costa. A me quello che interesserebbe sapere, visto anche la sua densa e importante carriera diplomatica, come lo vede l'interlocutore ideale espresso dall'Unione Europea? Chi dovrebbe essere poi una persona, un gruppo di persone? Cioè, come dovrebbe apparecchiarsi l'Unione Europea?
0: È una bella domanda. Allora, innanzitutto io sono convinto che quello di Putin è solo un atteggiamento tattico.
1: Sì,
0: oggi si dice pronto a parlare con gli europei, però attenzione, non va dimenticato che per Putin il principale nemico oggi non sono gli Stati Uniti, è l'Unione Europea. La vuole debole e divisa, perché vuole ritornare a un'Europa divisa in sfere di influenza, no? Altrimenti come fa a creare un impero nel cuore del continente europeo? Vuole perlomeno riacquisire una sfera di influenza sui paesi dell'Europa orientale, e soprattutto riacquisire il controllo diretto dei paesi ex membri dell'Unione Sovietica, dove vivono, no, minoranze russe. Allora va sempre tenuto per questo presente. Allora, facendo questa premessa, io credo che Putin è pronto ad accettare un inviato europeo solo qualora questi sia pronto ad accettare le condizioni della Russia. Cioè sarà è disponibile a parlare con un inviato, però solo alle sue condizioni, cioè che l'Europa accetti in toto le richieste russe, che sono fondamentalmente, credo, tre: la completa cessione del Donbass, la smilitarizzazione totale o parziale dell'Ucraina e un divieto permanente di adesione dell'Ucraina nella NATO. Per cui e questo è un punto da tenere presente. Alla domanda quale potrebbe essere il possibile identikit di un interlocutore europeo, dovrebbe essere innanzitutto una figura europea autorevole, influente, percepito non pregiudizialmente dai russi come non ostile a loro. Credo più, si parlava, no, del presidente del Consiglio europeo Costa come possibile inviato europeo, ipotesi che non piace neanche, comunque, da quello che leggo, ai principali paesi europei, Germania, Francia,
1: direi che è già bocciato.
0: Ma non solo, attenzione, nei giorni scorsi il Cremlino ha ribadito che i leader europei vogliono fomentare la guerra. Addirittura il ministro degli esteri Lavrov ha detto: ah, l'Europa vuole riarmarsi per preparare un conflitto contro la Russia entro il 2030. Non mi sembra che si parta con le migliori premesse. Diciamo che pensando, io alla sua domanda dico francamente, al momento mi riesce difficile identificare un identikit ideale, ma dovrebbe essere troppo un ex leader di un paese europeo importante. Attenzione, non credo tanto all'ipotesi che possa essere leader o un ex leader di un paese piccolo o medio,
1: come è stato detto da qualcuno.
0: Perché i russi hanno sempre avuto, conoscendo la loro mentalità, una visione basata proprio sui rapporti di forza, cioè non rispettano i piccoli paesi. Tornando alla sua domanda, il problema è un altro, cioè la Russia ancora al momento è pronta a parlare con un inviato europeo solo alle sue condizioni, e questo è il punto fondamentale, per cui diventa secondario la questione di identificare un possibile. Però è anche vero che l'Europa ha il dovere di avviare un canale negoziale con la Russia, perché non può delegare tutto a Trump, di cui non può fidarsi, che ha adottato una politica di appeasement fallimentare, troppo condiscendente, non può lasciare a Trump mononegoziato con Putin, e dunque l'Europa fa bene a muoversi, a fare delle proposte che proteggono, al momento verranno sempre rigettate dai russi.
1: Una parola su Trump.
0: Però tutto può dettare se continuerà, se la Russia continuerà a incontrare sempre maggiori difficoltà, se questo stallo continuerà a prolungarsi, se proseguiranno gli attacchi in profondità.

0: degli ucraini, se l'opinione pubblica russa si stancherà sempre di più di questa guerra interminabile, a quel punto forse, e soprattutto se ci saranno forti segnali di indebolimento dell'economia russa, potrebbe accettare anche di avviare un canale negoziale con gli europei per arrivare a un compromesso.
1: Visto che l'abbiamo citato e sicuramente non è trascurabile, no, il nodo Stati Uniti e dunque Trump, noi sappiamo che ormai da un

0: anche se poi l'impegno in Iran sta rallentando alcune consegne. Sicuramente però gli Stati Uniti, insieme anche al Regno Unito, oltre che alla Francia, stanno continuando a fornire un elemento essenziale, no? Che è l'intelligence, che è quello che permette poi anche ai droni ucraini di mettere a segno risultati importanti. Quindi ancora gli Stati Uniti fanno parte della partita. Vediamo anche che Trump sta dimostrando, perlomeno a livello di dichiarazioni ufficiali, una certa delusione rispetto a Putin. Allo stesso tempo anche torto collo, ma deve ammettere che l'Ucraina le sue carte, per parlare in gergo trampiano, ce l'ha e le sta mettendo sul tavolo. Questo cambierà qualcosa? Forse, come dire, anche un Putin perdente piace meno a Trump?
1: Direi di sì, perché Zelensky sta dimostrando di avere le carte da giocare, che Trump non gli riconosceva e come. Cioè, è la cosa che ha colto di sorpresa non solo Putin, ma anche Trump stesso, è che loro si aspettavano che un accordo, che il progressivo disimpegno americano avrebbe praticamente portato la Russia a prevalere sul campo. Così invece non c'è stato per due ordini di motivi. Non solo gli ucraini continuano a resistere, grazie soprattutto, ecco, va detto, all'indispensabile aiuto fornito agli europei che ormai si sono sostituiti agli americani. Lei ha ricordato questo meccanismo. Cioè, oggi, allora, Trump, da quando Trump è arrivato al potere, gli Stati Uniti non forniscono più aiuti finanziari all'Ucraina e forniscono armi e l'intelligence solo se poi, e soprattutto le armi, quando, se sono pagati dagli europei, no? Con questo meccanismo chiamato PERC. Ma non solo, cioè, gli ucraini continuano non solo a resistere con questa situazione di

0: ha colto di sorpresa sia Putin che Trump. E i motivi sono due, abbiamo detto: uno, perché gli europei si sono mostrati compatti nel sostegno a Kiev, e oggi di fatto gli europei sono i primi donatori e hanno saputo sostituirsi agli americani. E non solo, gli ucraini hanno fortemente rafforzato la loro capacità di produzione autonoma militari, e questo è incredibile, cioè è una cosa, e così sono in grado di sopperire al loro principale problema, che è quella della cronica carenza di risorse umane. E oggi l'Ucraina ha di gran lunga il più forte esercito in Europa, a mio avviso è destinato a diventare Israele d'Europa. Per cui rispondendo alla, credo che questo è un elemento di novità che Trump deve riconoscere. Però da lì a, abbiamo visto adesso al G7 di Evian si parla di questa, no, del ritorno a un'unità, che anche gli Stati Uniti, sì, sono d'accordo nel rafforzare la pressione sugli europei. Io però a riguardo sarei molto cauto, non è la prima e l'ultima volta che Trump dice sono pronto a rafforzare la pressione sulla Russia e poi ritorna indietro, e questo è successo altre volte, per cui sono abbastanza, cioè, al momento vedremo, ma non è affatto detto che gli Stati Uniti, cioè, con Trump siano veramente disponibili ad andare fino in fondo a rafforzare la pressione, e la pressione, come sappiamo, deve essere soprattutto sulle le sanzioni alle esportazioni degli idrocarburi russi. Oggi potrebbero farlo perché, grazie a Dio, con l'intesa, no, di Hormuz,
1: sì, se regge, sì,
0: il prezzo, sempre che regga, per oggi,
1: però già il,
0: diciamo,
1: prezzo del petrolio è in calo, quindi già questo ovviamente è un minor guadagno.
0: Però bisogna dubbio vedere, ecco, oggi come oggi Trump è ancora la sua attenzione principale è rivolta ancora al Medio Oriente, all'Iran, non,
1: sì,
0: al,
1: sì,
0: conflitto,
1: sì, sì, no, su questo non ci sono dubbi per acclarati motivi. Grazie ambasciatore, vedremo i prossimi,
0: grazie,
1: sviluppi.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Sempre un piacere avere con noi l'ambasciatore Francesco Zazzo, ottimo, è stato un nostro grande ambasciatore a Kiev. E a proposito di Hormuz, lì andiamo. Allora, le ultime notizie ci dicono che in realtà, nonostante l'Iran, dopo gli attacchi che si sono susseguiti in Libano a ridosso di venerdì, abbiano deciso di chiudere nuovamente Hormuz, in realtà pare, come dire, che Hormuz sia chiuso ma a metà, quindi le navi stanno continuando a passare. Questo è quanto viene riferito anche dal CENTCOM, quindi dal centro operativo militare statunitense nel Golfo. Sappiamo che gli Stati Uniti con Trump hanno di nuovo minacciato l'Iran, che se non avessero tenuto aperto Hormuz l'Iran sarebbe stato cancellato, o meglio i delegati in Svizzera non avrebbero avuto più un paese dove tornare, e questo è stato detto nel bel mezzo dell'avvio dei negoziati. Infatti i negoziati hanno rischiato di saltare, invece poi sono andati avanti. Nottetempo sono arrivate dichiarazioni ufficiali da parte iraniana e da parte dei due paesi mediatori, Qatar e Pakistan, che ci dicono che sono stati fatti dei progressi significativi, e tra quello che è stato deciso anche una linea di comunicazione tra le parti proprio per garantire la riapertura in sicurezza di Hormuz. E quindi tra stop and go, però, diciamo che si sta andando verso una riapertura vera dello stretto. Bisogna ancora capire se poi ci sarà una gestione da parte dell'Iran e dell'Oman oppure no. Noi vogliamo fare una riflessione su questi 100 giorni di chiusura di Hormuz. Che cosa è successo e come questi giorni di chiusura hanno pesato sulle aziende italiane, sulle imprese italiane, soprattutto ovviamente sulle imprese dell'export, e quali sono gli scenari che si vanno ad aprire. C'è un'interessante indagine pubblicata proprio da Promos Italia, che è l'agenzia nazionale del sistema camerale dedicata all'internazionalizzazione delle imprese, che supporta proprio anche le piccole e medie imprese nell'export. Il direttore è Giovanni Rossi, direttore generale di Promos Italia. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: Grazie per essere con noi. Allora, ci aiuta a capire questi 100 giorni che impatto hanno avuto per le imprese dell'export italiano?
2: È abbastanza significativo nelle aspettative. Per il resto sarà dei tempi un po' lunghi, perché infatti poi si vedano le quantità.

0: rispetto alla stessa data nell'anno. Quindi questo significa che comunque, al di là di questo, le imprese italiane finora stanno mostrando una certa capacità di resilienza che si sta trasformando in deterrenza. E che cosa intendo? La resilienza è una resistenza.
1: Sì.
0: La deterrenza, ne parla in me purtroppo tanto in questi ultimi nostri anni in ambito militare, ma possiamo traslare il concetto anche in economia, è la prevenzione che passa attraverso una strategia che è molto semplice, che è quella della diversificazione dei mercati di sviluppo. Infatti la cosa secondo me più interessante che viene fuori dagli intervistati è che 7 su 10 sono abbastanza convinti del fatto che si passi di là, e addirittura 4 su 10, o meglio il 45%, ha già attuato azioni di diversificazione, cioè ha già cominciato a cercare di esportare nuovi mercati, e un altro 30% lo sta considerando. Quindi è chiaro che, e termino, in un contesto del genere poter diversificare i mercati di sbocco, magari anche banale dirlo, è la strategia da cui passare, e in questo però voglio dire, siamo in buona compagnia, perché a partire dalla Commissione europea questa strategia è stata abbracciata. Nell'ultimo anno la Commissione europea è stata molto attiva, un attivismo che praticamente ha visto chiudere accordi nell'ultimo anno, che non siamo chiusi negli ultimi 20 anni, vogliamo ricordarli, Mercosur, India,
1: sì, ma anche altri paesi dell'Asia, no? Abbiamo degli interessanti dossier aperti con Laos, Vietnam, che comunque sono mercati sempre più interessanti. C'è stata un'accelerata proprio.
0: Cosiddetta Asia, e c'è l'Asia centrale, i cosiddetti STAN, che sono un mercato da 150 milioni, dove tutti i mercati in cui noi siamo attivi, accompagniamo le imprese, le prepariamo.

0: all'improvviso venir meno il suo unico compratore, nel senso che non aveva neanche tanto bisogno di andarsene a cercare altri, perché era un compratore perfetto, ideale, limpido.
1: Storico, tradizionale, ormai ecco veramente canali avviatissimi, no? Quindi era sì, dato certo, sicuro, stabile.
0: Si è rimboccato le mani, bisogna investire in intelligence. E questo, devo dire, per le piccole e medie imprese c'è il sistema Italia che una mano la dà.
1: Per forza, perché da sole non riuscirebbero, no?
0: Sì, forse è anche il momento di investire una narrazione che negli anni, ricorda quando si diceva tanto che i francesi sapevano muoversi all'estero, si muovevano in blocco con una falange a corte, no? Devo dire che oggi questa narrazione è superata, nel senso che abbiamo fatto dei gran progressi. Noi abbiamo un piano, magari il grande pubblico non lo sa, ma noi abbiamo un piano dal marzo dell'anno scorso per l'export, per la crescita dell'export, con un obiettivo addirittura, che questo è stato fissato dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio Internazionale, di arrivare a 700 miliardi di euro. Siamo a 640 nel 2020.
1: Però, buono, cioè su 700, 640 è un obiettivo, caspita.
0: 640 è quello che abbiamo realizzato ed era 620 circa nel 2024, quindi vede che continuiamo a crescere. Per ricordare ai suoi ascoltatori quanto sia importante per questo paese portare, è utile dire che praticamente un terzo del nostro.
1: Aspetti perché c'è la linea che ci sta un po' dando fastidio, non la sentiamo bene, invece questi sono passaggi importanti. Ci stava dicendo, abbiamo
0: un terzo del nostro PIL, del nostro prodotto interno lordo, viene dall'Expo.
1: Ah certo, sì sì.
0: Noi siamo il quarto, a volte quinto, insomma, però stiamo giocando con il Giappone con la posizione paese esportatore, uno dei pochi ad avere un surplus commerciale, e in un contesto di calo demografico e quindi necessariamente un calo dei consumi interni, capisce bene che bisogna compensare poi con le esportazioni. E se c'è una luce verde negli ultimi 20 anni sul cruscotto dell'economia italiana è questa, quindi bisogna essere contati. Però è una battaglia che si combatte ogni giorno, perché là ci sono, là fuori sono dei competitor agguerritissimi, economie che stanno emergendo, e quindi non ci si può distrarre un attimo.
1: No, questo è vero. Tra l'altro, se pensiamo come il nostro paese, le nostre imprese hanno, diciamo, delle zavorre, no, a livello di produzione, perché sappiamo che l'energia in Italia costa molto di più, la paghiamo molto di più, non solo come cittadini privati, ma anche come imprese. Se mettiamo che le nostre imprese, da un punto di vista anche tecnologico, ora lo stanno coprendo, però scontano anche un certo gap, c'è proprio da, come dire, da stupirsi, ma in positivo, della grande efficacia, efficienza e forza del prodotto italiano, se i risultati dell'export sono comunque così promettenti e in continuo aumento.
0: E se poi la guardiamo da un'altra parte, ti immagini il potenziale in espresso, se invece queste
1: zavorre le alleggeriamo, le togliamo.
0: Sappiamo
1: certo.
0: Bene che questa energia ci penalizza, vuol dire che. E naturalmente magari questo significa che i nostri imprenditori a volte fanno sacrifici sulla redditività di certe commesse e poi finisce che magari non si investe. Quindi è chiaro che il vantaggio competitivo deve essere mantenuto. Anche perché un'altra cosa che magari il grande pubblico non sa è che noi quando parliamo di export italiano la mente va subito alle cosiddette 3F. Food, furniture, plantation, oppure all'italiana, diciamo, le 3A, abbigliamento, arredo e alimentare. Ma in realtà il primo comparto che esporta in Italia è la meccatronica.
1: Il secondo
0: è la farmaceutica. Cioè questo paese qua, voglio dire, al di là di una forte caratterizzazione sui prodotti di lifestyle, rimane competitivo anche in settori che hanno a che fare molto con l'innovazione tecnologica. Questo si fa meno, va bene.
1: No, assolutamente. Tra l'altro noi abbiamo veramente anche il know-how della, adesso la dico male ma per farmi capire a tutti, della formazione, anche della costruzione, realizzazione di alcuni microchip che sono parti importanti poi di macchinari altamente veramente perfezionati nell'industria pesante. Questo noi l'abbiamo sempre detto. Ancora l'Italia, anche qua, è un miracolo che continui ad essere un'eccellenza nell'esportazione della meccanica e della meccatronica, rispetto invece a

0: le politiche italiane negli ultimi non 5, ma 10, 20, anche più, forse 30 anni, dove non c'è stato un grande investimento, no? Si è persa un po' la politica industriale rispetto poi ai governi di diversi colori che si sono succeduti. Invece l'industria continua a rendere il nostro paese un'eccellenza e ricordiamoci che è l'industria poi che rende particolarmente ricco anche il PIL individuale di un paese e dei suoi cittadini, cioè se fossimo tutti votati al turismo, poi cos'è? Facciamo con massimo rispetto per queste categorie, ma facciamo un popolo di camerieri, di chef, di bagnini? Cioè, invece avere un'industria, degli investimenti nell'industria vuol dire per indotto tenere anche alte gli investimenti in alcune categorie lavoro.
1: Spero che la politica industriale è un mestiere difficile, è vero
0: Certo,
1: che una traiettoria
0: però.
1: vera e propria nell'innovazione a volte fai fatica a rintracciarla. Qualche giorno fa il suo collega Federico Pubini, del Corriere della Sera, mostrava una tabella interessantissima che
0: Sì.
1: faceva vedere che gli investimenti stanno risalendo in Europa sulla tecnologia. E ahimè siamo terz'ultimi, cioè siamo davanti all'Estonia, credo, che è un paese di 5 milioni di abitanti, alla Grecia.
0: Sì, noi
1: E
0: vogliamo bene
1: questo
0: all'Estonia e anche Grecia, però preferiremmo essere in altra compagnia.
1: dove l'Italia dovrebbe essere, diciamo, la sua posizione naturale, visto che siamo il quarto paese esportatore. Però va anche detto che, ad esempio, Industria 4.0 è
0: Sì,
1: stato,
0: sì.
1: anche Industria 5.0, forse diciamo, ha funzionato un po' meglio, ha aiutato molte di queste imprese della meccanica e della meccatronica a fare gli investimenti tecnologici che dovevano. Quindi va detto anche questo.
0: No, io veramente dico, cioè mi spiace dire questa cosa, ma i risultati delle nostre imprese sono miracolosi rispetto alle condizioni di partenza. Quindi c'è veramente una ricchezza dei nostri imprenditori, del sapere evidentemente osare, crederci, rischiare, perché non è che li stiamo aiutando.

0: nostro tessuto imprenditoriale e produttivo.
1: E come diceva lei, bisognerebbe mettere nel mirino prima di tutto, ancora maggior convinzione, non che Novosibirsk abbia visto anche recenti decisioni,
0: no, certo,
1: la politica
0: certo.
1: energetica, e questo è fondamentale, abbiamo degli esempi preclari, i nostri vicini che ce l'hanno fatta, quindi se ce l'ha fatta la Spagna ce la possiamo fare pure noi, sicuramente, con tutto il rispetto. E poi occhio all'intelligenza artificiale, perché questa è un'altra roba che sta cambiando il paradigma, cioè l'intelligenza artificiale, ad esempio per una piccola e media impresa come quelle che seguiamo noi, abbassa le barriere, perché oggi io praticamente poche migliaia di euro mi posso fare un agente AI dell'export, anche l'azienda che non si può permettere un professionista dell'export, però può avere un agente AI. E un po' di cose si cominciano a fare, però il tema qual è? Che se si abbassa la barriera del costo dell'investimento, si alza quella del sapere, quindi bisogna da questo punto di vista stare occhio, stare attenti anche a non perdere terreno. Un'altra indagine che abbiamo fatto qualche giorno fa faceva vedere come, sì, è vero, in Italia gli investimenti delle aziende nell'export con l'intelligenza artificiale negli ultimi 3 anni sono triplicati, vuol dire che sono passati dal 5 al 10 al 15% delle aziende, per in Europa il 19%, quindi queste sono le minacce sul lungo il percorso, no? Perché è un attimo che poi perdi le posizioni competitive.
0: Molto interessante. Direttore, torniamo presto a sentirci. Intanto grazie per questa mattina,
1: grazie
0: Giovanni Rossi. Grazie. Giovanni Rossi è direttore generale di Promos Italia, l'agenzia nazionale del sistema camerale dedicata all'internazionalizzazione delle imprese. E sicuramente la riapertura di Hormuz, facendo gli scongiuri che veramente non sia una riapertura a singhiozzo, ma che si procede, sappiamo che le tempistiche non saranno brevi, a una vera riapertura e quindi una assicurazione della ripresa in sicurezza della navigazione e che si torni il prima possibile a un certo flusso di passaggi in entrata e in uscita, e soprattutto che non vengano imposti pesaggi o tariffe, però questo è ancora tutto da capire. E intanto sicuramente lo vediamo anche le borse questa mattina, la riapertura, la tenuta dell'apertura di Hormuz sta facendo bene e come. Quello che ci chiediamo è però come continuano a impattare questi 100 giorni di chiusura anche rispetto all'agroalimentare. Buongiorno Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti, buondì.
2: Buongiorno.
0: Allora, questi 100 giorni quanto hanno pesato sul settore dell'agricoltura italiana? E mi riferisco non solo alla questione dell'energia con i prezzi che sono schizzati, ma anche ai prodotti importanti per l'agricoltura che da lì arrivano, no? Soprattutto la questione dei fertilizzanti e non solo. Cioè, il fatto che in questi 100 giorni non siano arrivati i fertilizzanti, come avete fatto? Perché non è che la natura si può fermare, no? Cioè, i tempi della semina, della coltivazione, comunque sono quelli, sono dettati dalla natura. E quindi l'impatto di questi 100 giorni l'abbiamo già scontato a livello di prezzi e produzione o lo sconteremo nelle prossime settimane e mesi?
2: Ma guardi, dal punto di vista dei costi lo stiamo ancora scontando, perché comunque i prezzi dei fertilizzanti ma anche dei carburanti sono praticamente raddoppiati, per cui ci ritroviamo con dei costi di produzione che sono molto più elevati dello stesso periodo del 2025.
0: Okay.
2: La cosa che noi stiamo denunciando da alcune settimane, addirittura abbiamo fatto delle manifestazioni davanti alle prefetture consegnando un documento sulla speculazione per quello che riguarda i cereali, per quello che riguarda l'olio, c'è un grossissimo problema sul riso. È che contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, i prezzi all'origine, ovvero sia i prezzi per le aziende agricole, sono assolutamente al di sotto di quelli che sono i corrispondenti prezzi del 2025. Quindi non solo non c'è un recupero di quelli che sono i maggiori costi, ma addirittura i prodotti si stanno venendo pagati meno di quello che venivano pagati nel 2025. Questo è il paradosso e la grossa difficoltà delle aziende agricole italiane, delle imprese agricole italiane in questo momento. Quindi l'olio, ripetiamo, il riso addirittura è quotato il 50% di quello che era quotato l'anno scorso, con un'Unione Europea che vuole fare delle ulteriori aperture alle importazioni dall'Oriente. Quindi c'è questo paradosso delle difficoltà determinate da Hormuz, ma anche da Suez, ricordiamo che anche lo stretto di Suez rimane problematico, con la necessità di circumnavigare l'Africa per poter portare richieste in tutto il mondo, nell'Oriente appunto, che è un mercato crescente, e noi abbiamo ancora queste difficoltà, ma oltre a questo abbiamo anche dei prezzi bassissimi che non riescono a coprire questo aumento dei costi.

0: quindi c'è lo scenario che si va a delineare, qual è? Perché se da una parte Hormuz non è stata ancora risolta e c'è ancora la coda lunga di quello che ha determinato la chiusura, dall'altra parte rispetto all'Unione Europea non c'è, come definire, una sorta di tutela dei prodotti autoctoni, e a questo si aggiunge la speculazione e il quadro è nero.
1: Ci aggiungiamo un'altra cosa, di cui ci dimentichiamo troppo spesso, che il nostro approvvigionamento di fertilizzanti arrivava dalla Russia, dalla Bielorussia e dall'Ucraina.
0: Certo, e dall'Ucraina.
1: Quindi, da questo punto di vista, noi stiamo aspettando qualche segnale, c'è, che l'Unione Europea finalmente ci consenta di utilizzare fertilizzanti alternativi come quelli naturali derivanti appunto dagli allevamenti in maniera più consistente, in modo tale da poter l'utilizzo della chimica e poter utilizzare quelle che sono delle vere e proprie materie prime e seconde che derivano dagli allevamenti, quindi i reflui zootecnici, quindi pollina, letame, appunto il liquame, ma poi anche questi prodotti lavorati con appunto la produzione di energia con quel digestato che assolutamente è un materiale da dover utilizzare.
0: E perché non si utilizza? Perché finora c'è un veto da parte dell'Unione Europea?
1: Non si utilizza perché finora l'Unione Europea ha posto dei vincoli facendo sì che ci fosse l'importazione di concimi chimici, limitando appunto l'utilizzo di questi materiali, che sono materiali in cui invece all'interno dell'Unione Europea abbiamo abbondanza e che chiudono il circolo, perché tutti parlano di sostenibilità, più sostenibili di questi materiali evidentemente non ce n'è.
0: Ma la motivazione per cui invece ha posto questi limiti qual è formalmente? Perché non si capisce.
1: La motivazione deriva dalla direttiva nitrati, va bene? Perché in base alla direttiva nitrati hanno posto dei vincoli all'utilizzo di quelli che sono quei materiali organici che derivano dagli allevamenti, senza mettere alcun vincolo ai concimi chimici, per cui noi siamo assolutamente d'accordo sul fatto che ci debba essere una regolamentazione e che non ci debba essere la dispersione nell'ambiente di quantità eccessive, ma siccome le colture bisogna restituire quello che viene asportato con i raccolti, noi ai terreni dobbiamo poter dare fosforo, azoto e potassio nella misura in cui il mais piuttosto che il riso, piuttosto che il frumento, sì, eccetera eccetera, hanno asportato con i raccolti, altrimenti il terreno si sterilisce e i raccolti saranno sempre più scarsi. Questa è la motivazione. L'Unione Europea, con un'ottica green sbagliata, ha prima vincolato i concimi organici per poi non guardare quello che era l'utilizzo dei concimi chimici. Dovrebbe essere esattamente l'opposto, cioè prima incentiviamo logica, l'utilizzo di quello che abbiamo, che è una pratica circolare e sostenibile. Dopodiché quello che manca lo integriamo con limitate quantità di concimi. Dovrebbe essere il concetto.
0: Ma da questo punto di vista c'è la possibilità di aperture da parte dell'Unione Europea, dato
1: ci sono alcuni segnali, bisogna passare dai segnali alla fattibilità, perché se non riusciamo a farlo è chiaro che rimane lettera morta.
0: Ma nel caso ci fosse apertura in questo senso da parte dell'Unione Europea, l'Italia sarebbe autosufficiente?
1: L'Italia non sarà autosufficiente, ma può dare un grosso contributo a quella che è la strada dell'autosufficienza, nel senso che noi possiamo comunque parzialmente coprire questi materiali con quello che produciamo internamente e quindi poi di affrancarci da quello che può essere l'importazione di concimi chimici e di prodotti che appunto derivano da altri paesi.
0: Quindi l'Italia non sarebbe totalmente autosufficiente, però può dare un contributo importante, e l'Unione Europea potrebbe essere anche qua autosufficiente, o comunque un tot di fertilizzanti, concimi chimici dovremmo acquistarli?
1: È chiaro che se noi fotografiamo la situazione attuale, nella situazione attuale probabilmente non si sarebbe autosufficienti.
0: No, ma dico in prospettiva, nell'immediato per forza.
1: In prospettiva, incentivando questo tipo di... incentivando non soltanto l'utilizzo dei reflui zootecnici per produrre energia, ma anche con i materiali con quello che può essere il digestato, un utilizzo come il concime chimico, ma di questo materiale che deriva appunto dagli residui zootecnici, noi in prospettiva potremmo anche arrivare a quello che può essere un'autosufficienza.
0: E allora perché non farlo? Cioè, sia da un punto appunto di vista di obiettivi ambientali che di obiettivi autonomia Europa.
1: Questo sarebbe la vera sostenibilità e la vera circolarità.
0: Infatti. Aggiorniamoci su questo fronte, Bazzana, perché ci interessa per più motivi. Grazie, buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi altrettanto.
0: E direi anche buon viaggio. Lorenzo Bazzana, responsabile economico di Coldiretti. Adesso arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e poi ancora insieme per l'ultima ora col Buongiorno in Blu.

0: una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In apertura, ritrovamento delle due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Stanno bene, sono state ritrovate a casa dello zio materno a Formia, non molto distante dall'appartamento della madre. A tenerle una donna di circa 80 anni, lontana parente, che dice di non sapere niente della vicenda. Le sorelle di 12 e 16 anni saranno trasferite in una nuova struttura protetta nel Lazio, fermati per sequestro di persona la madre con il compagno e il nonno. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz, un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran, che sembrava poter mettere in bilico le trattative. I mediatori pakistani di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Nuovo attacco di Trump alla Premier ieri sera. Meloni e l'Italia non sono stati a difenderci, non va bene. Dopo i miliardi spesi non hanno preso parte all'azione in Iran, scrive Trump. Palazzo Chigi resta in silenzio difendendo la linea tracciata dopo le prime repliche ferme di non rispondere più alle accuse. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti, al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte attacco russo su un edificio residenziale nella regione di Sumi, 3 le vittime. Non voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, così ieri il Papa dopo l'Angelus, ricordando la giornata del rifugiato che si è celebrata sabato 20 giugno.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
1: In Colombia, Abelardo de la Espriella, il candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo

0: si preoccupi della sua di popolarità. Insomma, è stata veramente una reazione piccata, mentre ora il registro è quello di ribadire la posizione dell'Italia, ma diciamo non rincorrere le provocazioni proprio per salvaguardare i rapporti tra Stati Uniti e Italia. La reazione del primo momento, quello a caldo, sarebbe stato meglio evitarla, perché abbiamo visto negli attacchi anche molto personali di Trump nei confronti di Macron, di Starmer, di anche di Sanchez, ci sono state reazioni ferme, ma sempre sul filo del linguaggio diplomatico. Meloni è stata più calda come reazione.
1: Ma intanto è un'epoca diversa, diciamo, adesso siamo all'epoca del Twitter, dei social, quindi bisogna rispondere. Sì.

molto magre, non, ha, non riesce a portare alle elezioni di novembre dei risultati né sul piano internazionale né sul piano economico, quindi è un po' come un leone in gabbia che in un angolo che diventa più, più aggressivo. Se le elezioni, come molti analisti ritengono, saranno una sconfitta per Trump, allora cambierà molto, perché molti dei suoi executive order, cioè i suoi decreti presidenziali, non potranno passare così facilmente come lo sono adesso in un congresso che non è più a maggioranza democratica, e quindi tante cose non si possono fare. Penso per esempio che Trump ogni tanto agisce

0: che esce dalla NATO, cioè, direi è impossibile, e questo appunto verrà accentuato se i risultati politici a novembre saranno contro Trump.
1: Certo, bisogna mettere in conto che cosa si inventerà Trump se veramente la midterm si dovesse risultare una debacle elettorale, no? Perché abbiamo già visto Capitol Hill, quindi poi il personaggio fa fatica a metabolizzare le sconfitte, però questo ancora lo lasciamo nella categoria delle possibilità, vedremo. E invece so che la domanda è impropria, ma io gliela faccio lo stesso, ambasciatore. Berlusconi come avrebbe reagito, come si sarebbe rapportato secondo lei con questo Trump, con questa amministrazione Trump?
0: Beh, appunto, il libro che ho scritto insieme a Marco Cannello, se appunto vuole parlare non di Berlusconi persona, nonostante io l'abbia presentato
1: certo,
0: con lui tanti
1: certo.
0: anni, però abbiamo solamente sottolineato la sua attività come protagonista della politica internazionale in quei vent'anni in cui è stato al potere, e quindi il libro sottolinea il metodo Berlusconi, che è il dialogo, che è parlare con tutti, cercare di capire le esigenze degli altri, mantenere ben chiara l'interesse nazionale italiano e europeo. Lui era un europeo molto, molto convinto, quindi è un metodo che a mio avviso andrebbe applicato qui, non è sempre con una dose di ottimismo forte. Berlusconi stizzito, arrabbiato quando lo paragonavano a Trump, perché con Trump non c'è nessuna similitudine, e io sono un ottimista, sono una persona che ascolta gli altri, non tante altre cose, però
1: no, questo è vero, era il primo che rifiutava questo paragone, però come avrebbe Berlusconi, che anche lui un suo bel carattere definito e sicuramente anche non un'attitudine all'inginocchiarsi, ecco, mettiamola così, nei confronti di Trump, secondo lei la forza caratteriale anche proprio della persona oltre che del politico Berlusconi l'avrebbe facilitato o avrebbe reso scoppiettante la relazione con il tycoon?
0: Avvolgente, cioè Berlusconi avrebbe un po', sempre un po' con il sorriso, però avrebbe detto le sue ragioni. Ricordo che in un incontro con Bush figlio voleva che l'Italia scendesse in guerra nell'operazione militare in Iraq, nonostante l'amicizia fortissima con Bush, Berlusconi disse no, io non posso, sia perché la Costituzione me lo proibisce, sia perché non lo considero giusto. Ecco, questo è un po' il suo atteggiamento. Amici, ti abbracci, e invece di lanciare ingiurie, abbracciare anche la persona che non ti sta particolarmente simpatico, e nello stesso tempo mantenere dritta la barra dell'interesse. E lui, essendo un uomo d'affari, alla fine quello interesse è il risultato, non i metodi, quindi andava il risultato. L'esempio della riunione di pratica di mare, quella di riuscire a mettere insieme Putin da una parte e Bush dall'altra, è un po' un capolavoro di questo suo atteggiamento nel dialogo, della considerazione di tutti, però avendo a mente sempre il risultato finale nell'interesse dell'Italia e dell'Europa.
1: Grazie ambasciatore, le auguro una buona giornata, a presto Giovanni.
0: Grazie
1: Castellaneta,
0: a voi, buona giornata.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Castellaneta
0: grazie.
1: È stato nostro ambasciatore negli Stati Uniti e anche in Iran, ci siamo concessi questa parentesi anche in riferimento al libro che Castellaneta ha scritto con Marco Carnelos, anche lui diplomatico, per Guerini Associati, Berlusconi, il mondo secondo lui. E torniamo a cercare di capire quello che sta succedendo ad Hormuz, perché l'abbiamo detto, dalla Svizzera i negoziati hanno registrato dei progressi, come affermato dagli iraniani ma anche dai mediatori qatarini e pakistani, e addirittura ci è stato detto che rispetto ad Hormuz è stato deciso di istituire una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto e garantire il passaggio sicuro delle navi, passaggio che l'Iran aveva annunciato nel fine settimana di aver nuovamente bloccato dopo gli attacchi israeliani in Libano, ma che fonti statunitensi dicono che al 50% in realtà però anche nel fine settimana le navi hanno continuato a passare. Ora il 50% non ci basta, ovviamente lo stretto deve tornare navigabile e quindi c'è tutta la questione anche delle mine che non

0: risolvi in due giorni, e soprattutto alle condizioni pre-28 febbraio, quindi senza pedaggi e senza tariffe. Punto situazione le vogliamo fare con Salvatore Messina, presidente Assarmatori. Buongiorno, presidente.
1: Sì, buongiorno, buongiorno.
0: Lei che notizie ha dallo stretto? Si passa o non si passa in questi giorni?
1: Al momento non si passa con regolarità e pianificazione, salvo qualche passaggio spot che c'è stato e magari ci sarà, in una gestione, diciamo, molto sul singolo viaggio. C'è un atteggiamento attendista, la dinamicità, la volatilità di quelli che sono stati gli eventi degli ultimi giorni portano ad oggi. Poi tanto ieri già era diverso, il giovedì venerdì sembrava tutto risolto. Oggi siamo molto attendisti ed è da escludere dato una riapertura strutturale stabile.
0: Anche nella migliore delle ipotesi sappiamo che non verrà risolto in un giorno, no? Perché c'è la questione proprio delle mine, che Trump ha detto sì, 3-4 mine, tutto torna come prima. In realtà non sono 3-4, sono molto di più, e poi alcune sono insidiose perché sono le cosiddette mine fluttuanti. Quindi anche se veramente si arrivasse al migliore degli accordi per un ripristino condizioni ex ante di Hormuz, la normalità quando la potremmo calendarizzare?
1: Il tema delle mine è quello che va risolto urgentemente. Su questo confidiamo che la presenza della Marina Militare Italiana insieme ad altre dell'Unione Europea, non solo, nel giro di qualche settimana o risolva o comunque dia visibilità totale di quelli che potrebbero essere i tempi. Secondo quelle che sono le nostre fonti autorevoli, quindi di chi ha la professionalità, a partire appunto dalla Marina Militare, certo, stiamo parlando di qualche settimana, un ordine di grandezza si potrebbe dire 4-6 settimane, okay, quindi un paio di mesi, questo è il termine di cui indicativamente, ma ripeto, si vive molto alla giornata, ogni giorno c'è uno stato di avanzamento di informazioni, più volte al giorno si fanno i punti delle situazioni. Le aziende private magari anche più volte al giorno con le proprie strutture, i comandi d'armamento, i comandanti delle navi momento dopo momento portare uno stato d'avanzamento del processo decisionale che vede sempre la sicurezza della navigazione, degli equipaggi, del carico, della nave stessa, certo, come priorità.
0: Cosa hanno implicato questi 100 giorni di blocco di Hormuz a livello di costi, a livello di sicurezza degli approvvigionamenti?
1: Ma direi innanzitutto sicurezza degli approvvigionamenti non è venuta meno. Io penso che da esponente della società civile, non voglio essere retorico, ma il vero problema sia la guerra, siano le conseguenze verso le popolazioni civili,
0: certo,
1: quelli che sono, certo, gli effetti poi sulle popolazioni civili che subiscono gli effetti, quindi stiamo parlando, ma chi vive in loco, gli iraniani stessi,
0: primi gli iraniani sappiamo stessi, che ci sono
1: gli
0: stati
1: migliaia, sì, gli yemeniti, tutti ne subiscono le conseguenze, ma ripeto, questa è una considerazione da cittadino civile. Sotto il profilo del business, diciamo, come operatore marittimo portuale, mai venuto meno rischio approvvigionamenti, vedi petrolio crudo in export dai paesi che affacciano sul Golfo, vedi gas, mai rischiato, impennata di prezzi che poi è già ridiscesa, questo vuol dire quindi fenomeno, conseguenza, certo, verso l'Italia, verso l'Europa, no? Questo è un problema di quotidianità, di costo, ma non di mancanza di prodotto. Per quanto riguarda anche materie prime, qualche diversità di approvvigionamento, qualche rialzo dei costi, ma nell'ordine ancora oggi di fenomeni inflattivi assolutamente ragionevoli e non drammatici, ecco.
0: Però una situazione di tale incertezza non può continuare, no? Le imprese, tutte le imprese hanno ovviamente bisogno di chiarezza, di certezze, di capire qua si può navigare a queste condizioni.

0: qua non si può navigare, allora uno si deve inventare, che ne so, altre rotte o comunque alternative di vario tipo. Si sta facendo. E soprattutto a livello, non dico tanto d'Italia perché poi l'Italia da sola, ma a livello d'Europa che sembra così assente e silente, si sta agendo nella giusta direzione per dare le certezze di cui avete e abbiamo bisogno?
1: Ma oggi le certezze sono più relative alla merce e alla produzione, all'import-export. Noi siamo, noi vettori, noi armatori, quindi che trasportiamo il carico, siamo degli strumenti, cioè abbiamo come asset degli strumenti per trasportare la merce. Se la merce lì non viaggia, le navi vanno in altre destinazioni.
0: Certo.
1: La merce oggi si muove in import in quei paesi, oppure ancora di più l'esportazione di quei paesi verso, ad esempio, l'Europa, il Mediterraneo, l'Italia, ma non solo, tramite corridoi diversi, no? Quindi con quantità inferiori si muovono via camion per andare nel porto di Soar, che è in Oman, quindi fuori Stretto di Hormuz, oppure addirittura nella costa occidentale dell'Arabia Saudita, nel porto di Jeddah, nel Mar Rosso, dove poi le navi caricano
0: E vanno
1: la
0: su.
1: merce e la portano in giro. Noi ci adattiamo, gli armatori si adattano, la nave ha un motore, ha un'elica, un equipaggio schillato, forte, formato, invece che andare a Hormuz vai in India, vai in altri paesi. Il problema è quindi quello di quello che accadrà nella politica internazionale. Da quello noi ci adatteremo. Nel momento in cui ci saranno le condizioni di sicurezza, torneremo a entrare in Hormuz. Come le dicevo all'inizio, oggi non ci sono assolutamente presupposti.
0: No, certo. Una domanda, perché non se ne parla più, però il fronte Mar Rosso, non Suez, ma Bab el Mandeb, e quindi la questione Houthi, Yemen, lì sappiamo che nonostante non venga sparato un colpo ormai da mesi, però ovviamente la sola minaccia ha fatto sì che il traffico marittimo commerciale diminuisse in modo importante. Me lo conferma questo? Da Bab el Mandeb si passa come prima oppure no?
1: Si passa, io lo confermo, la diminuzione è significativa ma non ridotta, cioè mentre quando parliamo di Hormuz siamo quasi allo 0% rispetto a 100-110
0: Caspita.
1: giorni fa, a Bab el Mandeb siamo intorno al meno 40-50%, perché comunque il canale di Suez ovviamente è regolarmente aperto, i traffici in Mar Rosso sono aperti, numerosi operatori fanno Bab el Mandeb, ci sono lì, parlo da italiano, c'è la missione Aspides dell'Unione Europea, all'interno della quale noi Italia abbiamo una leadership, c'è cioè il comando della squadra navale, quindi esistono metodi di protezione sia attiva che passiva, attraverso la quale sono garantiti i passaggi programmati in sicurezza, senza mai venir meno, diciamo, l'interruzione.
0: Io la ringrazio tanto, Presidente, per questa mattina. Credo che torneremo presto a sentirci e speriamo di sentirci per salutare degli sviluppi positivi. Buon
1: Speriamo,
0: lavoro.
1: speriamo per tutti, buon lavoro a voi, grazie
0: Grazie, Salvatore
1: dell'attenzione,
0: Messina,
1: buongiorno, buongiorno.
0: è Presidente di Asso Armatori. E adesso vi porto direttamente a Roma, all'Università LUMSA, perché è stato presentato nei giorni scorsi una missione che ci interessa e molto, perché torniamo a parlare

0: sportello a Roma, sportello di ascolto e orientamento per la prevenzione dell'abuso e delle violenze sulle vittime minorenni di reato. Parallelamente a questo, anche l'attivazione di un corso di formazione specialistica per tutori volontari impegnati proprio nella tutela dei minori stranieri non accompagnati. Ringrazio per essere con noi la professoressa Letizia Caso, associata di psicologia sociale, responsabile del progetto dello sportello all'Università LUMSA. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, ci aiuta a capire qualcosa in più rispetto a questo sportello, come funziona, se è già attivo, da quando sarà attivo, proprio una sorta di guida allo sportello di ascolto.
1: Sì, lo sportello è attivo, è stato presentato la settimana scorsa alla presenza anche della Garante, che è quella che in qualche modo ha sostenuto e ha voluto questo sportello. Cioè, si trova in Via Belli a Roma, è il primo sportello che si occupa proprio di vittime minori, non ce ne so, gli altri sportelli sono più generalisti, più legati appunto alla violenza contro le donne, quindi questo ha, diciamo, di caratteristiche un po' la novità sulla città di Roma. E c'è un indirizzo email che è infovittimeminori@lunza.it, oppure un numero di telefono che è il 06 68 422 935, al quale risponde un operatore formato, uno psicologo giuridico, che filtra in qualche modo la richiesta e poi incontra chi contatta lo sportello con l'idea di orientarlo verso i servizi più adatti in base alla gravità della situazione. C'è anche una consulenza legale, tutto chiaramente assolutamente gratuito, quindi è uno sportello di orientamento, perché diciamo le situazioni nelle quali ci troviamo sono davvero moltissime oggi. C'è l'abuso, il maltrattamento, la violenza assistita, la violenza sessuale, la trascuratezza, certo, soprattutto il bullismo e cyberbullismo, sono tutte situazioni che i ragazzi hanno molta difficoltà spesso a esplicitare in casa. E allora è uno sportello che vuole rendere gli adulti competenti, cioè in grado di comprendere, senza minimizzare ma neanche senza, come dire, allarmismi, qual è la condizione psicologica nella quale si può trovare un ragazzo, un adolescente. Questo è un po', diciamo, l'idea di questo sportello. Noi non ci aspettiamo ragazzi che ci chiamino, anche perché c'è tutto pronto, ma chiaramente legato al fatto che non si fa ascolto di un minore, soprattutto se ha subito un reato, quello spetta all'autorità giudiziaria, anche sarebbe addirittura deleterio. Ma molti operatori, anche gli insegnanti, spesso non sanno come regolarsi di fronte a un cambiamento improvviso di uno studente. E quindi è uno sportello che vuole proprio accompagnare gli adulti verso quelli che sono, come dire, i servizi più adeguati, senza diciamo, evitando che certe situazioni per i minori possano poi, come dire, incancrenirsi e diventare poi difficili anche da gestire.
0: Quindi in realtà è uno sportello che apre l'attivazione di una rete di protezione.
1: Esattamente, proprio così. Cioè, senza rete sarebbe uno sportello un po' inutile, ecco. Quindi noi abbiamo attivato dei protocolli di intesa con ASL Roma 1, con Servizi Sociali di Roma Capitale, con l'Ordine di Psicologi per quanto riguarda la parte più di supervisione, e stiamo cercando anche di attivare rete con altri servizi, perché è quello che in qualche modo può davvero, come dire, rispondere a un bisogno, accogliere in base alla gravità, quindi ripeto, se è un reato o se è il villaggio, il problema che viene presentato. È una presa in carico rapida, ecco quello che dicevo prima, evitare che certe situazioni si prolunghino per un ragazzo nel tempo, perché a quel punto l'età adolescenziale, soprattutto essendo un'età molto delicata, può rendere più stabile di sofferenza, e l'intervento diventa più difficoltoso poi andando avanti.
0: Ma come dire, la messa alla prova del sistema, cioè la capacità finora di fare rete, cosa ci dice? Cioè tutte queste diverse operatori, attori, no? Quindi l'ASL, gli psicologi, i servizi sociali, i servizi per i minori e quindi anche l'università, sanno già fare rete o dovranno anche loro imparare?
1: Allora, questa è una domanda sicuramente importante. La rete, fare rete è molto difficile, questo è vero.

0: in qualche modo risolvono un problema che una famiglia può non riuscire a gestire. Questo l'abbiamo visto anche con altre realtà, per esempio lo psicologo di base, adesso vado peraltro, ma è situazioni in cui un iniziale situazione di disagio di un minore non compresa, appunto, può o fare una costruzione della vita del minore completamente falsata o comunque creare, come dire, delle tensioni familiari, perché la maggior parte dei problemi purtroppo, ahimè, nascono proprio in famiglia.
1: Oltre
0: a situazioni di bullismo, cyberbullismo, ma molte situazioni sono una risposta inadeguata del genitore, il quale dice: non so cosa fare, non so come comportarmi, non sono in grado, ma non so neanche a chi rivolgermi, vado dalla polizia, oppure lasciamo perdere, ne parliamo in famiglia, oppure vado dallo psicologo, ma quale psicologo? E c'è una, diciamo, in una situazione sicuramente di maggiore disagio dei ragazzi, c'è anche una difficoltà dell'adulto nel capire cosa fare. E allora una risposta tempestiva, gratuita, quindi ti viene voglia sia di venire perché giustamente magari non hai di possibilità, ma hai il diritto alla salute, e un'analisi, come dire, della domanda, ecco, perché è proprio quello che noi faremo, può in una piccola percentuale già forse risolvere alcune questioni che, se protratte nel tempo, potrebbero invece, come dire, trasformarsi in qualcosa di diverso. Poi mi farete sì, noi lavoreremo con i servizi, in che senso? Cercando per esempio di avere un riferimento unico al quale poter fare un invio, quindi questo può dare la possibilità di, da parte dei servizi, di capire chi arriva con quale problema, ma di avere anche una risposta, diciamo, tempestiva per quella famiglia, quel ragazzo che ha una situazione di difficoltà. È una sfida. Io non dico che abbiamo risolto il problema del disagio o della violenza con uno sportello, ma uno sportello, se come dire, risponde alla propria titolarità, cioè non si sostituisce i servizi, ma accoglie la domanda e cerca di decodificarla in qualche modo, a mio avviso possiamo essere sicuramente un passo avanti rispetto alle difficoltà che oggi si trovano nel mondo degli adolescenti, dei bambini.
1: Molto molto interessante. Ringrazio Letizia Caso, professoressa associata di psicologia sociale e responsabile del progetto dello sportello, il primo sportello a Roma per l'ascolto e l'orientamento nei casi di minori vittime di reato. Grazie professoressa.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata, ovviamente professoressa associata dell'Università LUMSA. Prima di questa brevissima interruzione mi devo correggere: il presidente Assoarmatori non è Salvatore Messina, ma Stefano Messina, se il presidente è ancora in ascolto, me ne scuso. Tra pochissimo andiamo a sentire come sta e come sono andati gli iscritti a quella che ormai abbiamo eletto come la maturanda del Buongiorno in Blu di quest'anno.

0: Studentessa del liceo classico Banfi di Vimercate, che dopo le due prove scritte è in collegamento con noi per raccontarci com'è andata. Buongiorno Emma.
1: Ciao Chiara, che bello sentirti, eccoci finalmente.
0: Allora dai, parte dell'esame è andato, i due scritti.
1: Un pezzettino è andato. Esatto.
0: L'orale, il colloquio ce l'hai il 4 luglio?
1: Il 4 luglio.
0: Sono,
1: è l'ultimo, la penultima data della scuola. C'è solo una ragazza e 6, quindi siamo proprio alla fine.
0: Ma come? Però... solo una e il 6?
1: Sì, poverina. Infatti eravamo tutti un po' preoccupati per lei, andremo a trovarla.
0: Direi, un po' di supporto ci vuole sicuramente. Allora Emma, prova d'italiano, quale traccia hai scelto?
1: Io ho scelto Pavese, in maniera assolutamente inaspettata. Avevo categoricamente pensato di escludere tutte le tracce di letteratura. E sì, ho scelto Pavese alla fine.
0: Come mai? Sì. Perché lo conosci particolarmente?
1: Guarda,
0: perché ti piace?
1: Non avevo mai letto una poesia di Pavese,
0: ecco.
1: Non l'ho mai studiato a scuola. Ma spero di non essere troppo politica, ma le altre tracce sono state proprio da mettersi le mani nei capelli, o meglio, l'effetto che abbiamo avuto noi leggendole è stato proprio di panico.
0: Nel senso quello
1: che...
0: sulla Costituzione non ve la... forse era l'unico che ci stava,
1: fortuna,
0: no?
1: Per fortuna, grazie Saragat, grazie al Costituente, che avevamo modo di parlare di qualcosa di... non so come dire, di potente, ecco, il resto ci ha fatto...
0: Era complicato.
1: Sì, ma più che complicato, diciamo che...
0: Sì, vi ha preso in contropiede, vi ha proprio spaesato la tipologia di scelta.
1: Sì, diciamo che, ma in particolare gli adulti scienti, quando l'abbiamo letto, forse ci siamo proprio tutti un po' agitati, nel senso che per chi non è in mente, hanno scelto un brano da un... di un sociologo inglese che ha proprio composto questa opera. Mi sembra marcare i confini per preservare l'identità, che quindi parla di confini culturali, comunque posizioni di remigrazione, e prendeva proprio questa tesi secondo la quale la nostra generazione non sta acquisendo gli strumenti per diventare adulta, è assolutamente bloccata in questa eterna adolescenza. E ovviamente però, essendo lui un sociologo, era difficile ribaltare la tesi nella propria risposta, nel proprio tema, quindi anche lì abbiamo proprio percepito

0: che le domande abbastanza relativamente semplici, che quindi non volevano andare a mettere in difficoltà, molto carino. Cioè, nel senso, per noi che ma per tutti i ragazzi di quinta liceo classico il terrore è tacito, un Seneca o un Cicerone, e invece Quintiliano ci ha proprio rasserenato quando abbiamo letto il titolo, ecco.
1: Io ho pensato, che sono una persona anziana e maliziosa, ho pensato che vi avessero dato una versione approcciabile, non appunto particolarmente ostica, per farsi perdonare il fatto che al colloquio vi hanno messo matematica. Che matematica al liceo classico? Cioè, io non lo so come può venire in mente, no, perché in teoria dovevano essere scelte, no, quelle materie identificative del percorso. Quindi italiano sì, latino sì, storia sì, ma matematica.
0: Ma per esempio al liceo artistico non è uscita storia dell'arte e hanno fatto uscire filosofia e fisica. Quindi proprio ragazzi disperati, ma giustamente, forse anche peggio di matematica orale. Quindi sì, diciamo che è proprio una maturità un po' sperimentale, ecco, però pian piano si fa tutto. Sì,
1: ormai è sempre sperimentale, tutti gli anni c'è una nuova riforma,
0: c'è qualcosa che cambia,
1: sappiamo.
0: Sì.
1: Senti, cosa tolta matematica, che sicuramente preoccupa te, ma non soltanto te, a livello di compagni di liceo classico, tra le altre italiano, latino, storia, qual è la

0: Italiano, vabbè, quello che cioè, il programma alla fine è abbastanza simile a quello delle altre scuole,
1: sì,
0: con la differenza,
1: certo,
0: che il rigore con cui vengono richieste certe cose, le ore che si passano su determinate poesie sono maggiori, quindi c'è proprio un universo, e spero con tutto il cuore di arrivare all'esame sapendo il più possibile, non tanto per l'esame, ma perché cioè, nel senso arrivare a assorbire il più possibile dei nostri programmi riguardo a queste materie è davvero una super opportunità per noi.
1: Beh, certo,
0: cioè, è un bagaglio
1: anche
0: culturale.
1: Ma infatti è questo
0: immenso.
1: Il modo giusto, l'approccio giusto nei confronti,
0: sì, perché
1: dell'esame, ci mancherebbe.
0: Quindi io spero, diciamo che spero di arrivare il più sereno possibile, soprattutto,
1: certo,
0: avendo avuto modo di coprire tutto il programma. E poi il nostro terrore sono i testi di latino, noi abbiamo un 16 testi che dobbiamo saper tradurre vedendo, e dobbiamo saper riconoscere da che libro sono, eccetera, e quelli fanno tanta paura, fanno tanta paura a tutti, anche perché la professoressa è esterna, quindi dobbiamo capire quanto peso darà a queste traduzioni, ecco.
1: Sì, sì, sicuro, questo ci
0: diciamo
1: sta, no?
0: Cioè, è tutto molto un interrogativo.
1: Infatti, c'è, cioè, come dire, sempre negli esami e nella vita, però c'è l'incognita fortuna che pesa, perché se ti tirano fuori un test, è impossibile sapere tutto perfettamente. È ovvio che ci sono delle cose e dei testi che conosci meglio e altri meno, quindi sarà anche un po' la fortuna, ma torno a dire, questa è una componente che poi lo vedrete nella vita, insomma, torna o non torna sempre. Ma tecnicamente voi oggi saprete i risultati degli iscritti?
0: Allora,
1: perché ai miei tempi, in epoca di Quintiliano appunto, si conoscevano soltanto in sede d'orale. Sì,
0: oh,
1: sì.
0: Caspita, no, noi proprio per legge abbiamo diritto a sapere almeno 2 giorni prima che inizino,
1: ecco,
0: gli orali della nostra scuola, della nostra sezione, i risultati. Allora, tante scuole di Vimercate, della mia città, hanno già avuto tutti i risultati, ma ovviamente la versione rispetto ad altre prove è un po' più lunga da
1: sì,
0: correggere.
1: Certo.
0: E quindi noi immaginiamo che arrivino i risultati fra oggi pomeriggio e giovedì, perché poi noi saremo la settimana successiva.
1: Okay.
0: Diciamo che è questo un po' il punto che risulta un po' o la svolta oppure la salita, nel senso che ci sono compagni che potrebbero entrare già con 60, quindi con la serenità di dire ok, vado lì e dico quello che so, invece altri ragazzi che hanno proprio bisogno di dimostrare determinate cose all'orale per passare l'anno. Quindi
1: infatti è quello che ci domandavamo noi adulti già maturati, se è un pro e un contro, perché in alcuni casi saperlo prima appunto ti potrebbe dare una certa serenità, no, della serie, ok, l'esame, comunque il punteggio l'ho raggiunto per conseguire il risultato, posso anche essere più rilassata e, come dire, godermi anche il colloquio. Altri invece potrebbero essere presi da una certa ansia perché lo scritto non è andato così bene.
0: Certo.
1: Non lo so, sono molto combattuta nel dire se è meglio o peggio.
0: Allora, questo non lo so. Io ho avuto proprio l'impressione che soprattutto quest'anno, che è così sperimentale, il colloquio in particolare, perché alla fine le versioni, ovvio, hanno orientato in maniera diversa le tracce,
1: certo,
0: in altre scuole hanno dato degli spunti diversi rispetto al solito, però rimanevano generalmente le stesse. Invece
1: sì,
0: questa, diciamo che il colloquio cambia proprio e gli stessi insegnanti non sono sicuri di come dovranno, di come sarà necessario muoversi. Quindi forse penso che avere chiaro quanto si è riusciti a mettere su carta gli scritti aiuti un pochino il ragazzo.
1: Okay.
0: Però ovviamente non lo so, ecco. Quindi
1: Emma, no, sì, ti ringrazio, perché non è che pretendevo ovviamente una risposta, però il tuo ragionamento, il tuo modo di parlare conquista, e sono certa che conquisterai anche l'intera commissione. Noi ci risentiamo a ridosso, così ti facciamo l'imbocca al lupo e vediamo anche come andrà, perché il 4 luglio,
0: grazie,
1: quella settimana lì, siamo ancora in onda. Grazie, un abbraccione,
0: grazie,
1: Emma.
0: Ciao.
1: In bocca al lupo.
0: Grazie.
1: A presto, cara. E buongiorno, Ugo Scali. Tempi di esami finiti per te, Ugo Scali?
2: Nell'altro secolo.

0: Sì. Proprio tecnicamente un altro secolo, ma anche per me. Allora, Ugo Scali, invece gli esami, volendolo vedere in questa declinazione dei mondiali di calcio, come stanno andando? Che ci interessano poco, l'abbiamo detto, noi siamo fuori, quindi siamo anche un po' indispettiti. Però per chi li segue come te, che mondiali sono?
1: Allora, sono i mondiali che per ora regalano pochi spunti di novità, ammetto che c'è un Giappone che fa sul serio, il Curaçao ancora è tra noi con il pareggio di ieri con l'Ecuador, la Spagna si gode Jamal che torna veramente ad essere quel piccolo campioncino facendo meglio di tanti altri campioni della storia del calcio, siamo soltanto all'inizio, però è finora il mondiale, se vogliamo buttarla un po' in caciara, del cooling break, ovvero dello stop per far sì che i calciatori prendano dell'acqua fresca perché c'è troppo caldo, eccetera, eccetera. Ti fermi una volta, ti fermi due volte, ti fermi tre volte, qualcuno come l'allenatore Bielsa ha detto secondo me qua ci si ferma un po' troppo, non è che devono mettere degli spot in TV, già che ad esempio insomma negli Stati Uniti sono abituatissimi a spezzettare le partite, insomma il football americano
0: lo sappiamo, se qualcuno mai avesse seguito è veramente un'interruzione continua
1: questa cosa qua. È anche il mondiale che ha introdotto giustamente la regola dell'espulsione se ti copri la bocca per dire qualche cosa, perché potresti dire qualcosa di brutto, ad esempio un attacco razzista al tuo giocatore vicino, al tuo avversario, è successo l'altro giorno con un'espulsione, ed è comunque il mondiale che come tutti i mondiali diventerà interessantissimo tra qualche partita. Sicuramente quello che abbiamo capito che tutte queste squadre è, per dirla insomma, all'inglese, all'americana, too much, davvero, troppe squadre, troppe partite, si perde un po' il filo.
0: Chi è che se lo gioca il mondiale? Cioè, quali sono i soliti
1: nomi? L'Argentina prova a vincerlo il secondo di fila, ma naturalmente c'è la Germania che peraltro è già qualificata, il Messico stesso già qualificato al prossimo turno, la Spagna la vedo molto bene, la Francia, l'Inghilterra è sempre lì perché loro hanno inventato il calcio, poi da tanti anni che non lo vincono. Diciamo che i nomi potrebbero essere questi, ma ripeto, siamo in quella fase in cui tutti o quasi possono ancora sognare.
0: Tranne noi.
1: Noi si dice, non siamo neanche andati a dormire, siamo sempre svegli.
0: Esatto. Grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro. E grazie a tutti voi per averci seguito, vi ricordo le voci, le interviste che avete ascoltato al Buongiorno in Blu, potete recuperarle con l'app Play 2000, invece per la diretta ci sentiamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000, grazie a Daniele Caruso in regia. When I first saw you.

0: Giorno in Blu 2000.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona Ora.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
7: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
8: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
10: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Finito il primo round di colloqui fra Iran e Stati Uniti in Svizzera. Fra i punti concordati, una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano poter mettere in bilico i colloqui. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata, 5 i morti. Al buio parte della penisola, sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa, 2 le vittime. Nelle ultime 24 ore abbattuti 14 velivoli senza pilote. A Sumi colpito un edificio residenziale, 3 le vittime. Ritrovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano, sono state trovate in un appartamento di forme dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente, 80enne, che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il suo compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri ad una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico al centro di un contenzioso fra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale è stata disposta anche la perdita della capacità e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per un anno successivo. Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban sull'isola di Leyte, lo ha riferito la polizia con un comunicato. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente 15enne del primo anno di liceo. In Gran Bretagna, ore contate, atteso per questa mattina l'annuncio delle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer per un passaggio di testimone al suo sfidante per la guida dei laburisti Andy Burnham.

tornato parlamentare dopo una vittoria schiacciante nell'elezione suppletiva di un collegio della Grande Manchester. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di tre ragazzi di 17 anni. Nell'auto erano 9 le persone a bordo senza cinture di sicurezza, tutti d'età compresa fra i 17 e i 19 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: Ma c'è anche Paolo Corona in regia, e che sia un ottimo lunedì, cari ascoltatori del magazine. 10 e 3 minuti e una manciata di secondi, subito dopo le news, si parte questa settimana in solitaria. Poi naturalmente Max Occhiato arriverà più tardi con i suoi programmi, ma insomma Paolo, sei l'uomo del magazine in questi giorni, quindi io confido in te, anche nella tua capacità di smistare i messaggi che arrivano come solo tu sai fare. E allora ne approfitto per ricordarvi la nostra mail diretta, @radioinblu.it, perché dovreste scriverci, non lo so, perché avete un po' di tempo libero, magari per commentare le notizie che vi daremo in corso d'opera, o anche più in là per raccontarci cosa mangerete a pranzo, perché l'appuntamento delle schiscette almeno questa settimana rimarrà. Quello che ci aspetterà nei prossimi minuti è soprattutto tanta buona, buonissima musica, a partire da questa.

Che la conoscevate già, brano dei Police, Message in a Bottle, che racconta di un naufrago su un'isola deserta che lancia un SOS affidandolo al mare, quindi è un brano che racconta di una profonda solitudine ma anche della speranza di trovare poi una connessione umana. Brano che per quel che riguarda il testo si narra nacque da un taccuino gigantesco in cui Sting appuntava canzoni e storie già da molti anni, al quale poi attingeva per scrivere i brani. Brano del 1979, e come abitudine andiamo a curiosare in quell'anno lì. Il 22 giugno del 1979 era un venerdì, in classifica in Italia quella settimana terzo era Renato Zero con Il Carrozzone, Amy Stewart era seconda con Knock on Wood, primo Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me. Oggi è la giornata mondiale della foresta pluviale. Le foreste pluviali, forse non tutti lo ricordano e ce lo ricordiamo oggi, sono fondamentali per la nostra sopravvivenza. Purtroppo ce ne dimentichiamo troppo spesso, tant'è che le stiamo perdendo a ritmi sempre più rapidi. Un'area di foresta grande quanto 7 campi da calcio scompare ogni 15 secondi a causa della crescente richiesta di legnami pregiati o di aree convertite in pascoli o piantagioni di soia e palma da olio. Quindi la giornata di oggi serve anche per riflettere sull'importanza di salvaguardare l'ecosistema, che poi è anche un modo per salvaguardare noi stessi. E poi, piccola curiosità, ce ne andiamo nel 1900.

De Angelis, Elio Germano, Luca Zingaretti, cioè un cast anche di tutto rispetto, che racconta la storia vera di quest'isola che di fatto era una piattaforma artificiale di 400 metri quadrati costruita nel 1967 dall'ingegnere Giorgio Rosa. Siamo a 11 chilometri a largo di Rimini. Venne proclamata Stato indipendente proprio nel 1968, fu vista poi come una sorta di minaccia e quindi venne demolita poi dalla Marina Militare nel febbraio del 1969. Si trova per l'esattezza a 6,27 miglia nautiche dalla costa riminese, di fatto era una palafitta sostenuta da 9 tubi d'acciaio infissi nel fondale, pensata per ospitare negozi, bar e ristoranti. Ebbe anche una sua bandiera, tre rose rosse su sfondo bianco e arancione, e anche una sua moneta e persino una lingua. La sua lingua ufficiale era ovviamente l'esperanto. Una storia davvero molto molto particolare. Se vi capita potete anche facilmente recuperarlo. Questo film, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, ve lo consiglio perché è davvero delizioso. Sembra poi una storia inventata, però in realtà, come vi dicevo, è una storia assolutamente vera. E con questo basta con le chiacchiere. È il momento di tornare alla musica.

È lunedì più o meno a quest'ora, ora sono le 10 e 18 minuti e facciamo una bella scorta di buone notizie, di belle storie. Il nostro compito è quello di raccontarvi il nostro paese attraverso una luce diversa, no? Una sorta di lente di ingrandimento di belle storie. Allora, molto velocemente, come abitudine, ve ne segnalo tre. La prima ci porta a Latera, un borgo che si trova in provincia di Viterbo. Spero l'accento cada sulla Latera o Latera, se siete all'ascolto e conoscete la pronuncia esatta, correggetemi ovviamente. È un borgo che è rinato grazie ad una realtà molto colorata. È un borgo piccolino, rinato grazie a una serie di lavori all'uncinetto che lo decorano, ma anche grazie al volontariato, all'accoglienza e alla grande fantasia. Volontariato che è riuscito a recuperare questo borgo dallo spopolamento rischio che corrono molti borghi italiani. I mandala realizzati all'uncinetto per abbellire le piazze, pasti pronti, preparati per gli anziani soli, e anche un progetto di Art Farm che richiama artisti di fama da ogni parte appunto del mondo, arrivano lì per lasciare il loro contributo. Insomma, tutti gli ingredienti che fanno di Latera davvero un borgo da visitare, quindi approfittate magari del periodo estivo per andare in provincia di Viterbo ad ammirarlo. E poi ce ne andiamo in Valnerina, quindi siamo in Umbria in questo caso, a Vallo di Nera, la casa dei racconti, si arricchisce di un progetto bellissimo che è una sorta di jukebox. Anzi, è proprio un jukebox che funziona proprio come jukebox, cioè metti la monetina e parte non la musica in questo caso, ma una storia, storie di persone, di oggetti che raccontano proprio la Valnerina in una chiave che probabilmente rischia di perdersi. Quindi il patrimonio immateriale del territorio viene tramandato attraverso questo strumento, appunto il jukebox, una moneta da 50 centesimi che dà diritto ad ascoltare tre storie, proprio come una volta si ascoltavano le canzoni. Al momento il repertorio comprende circa 100 racconti, alcuni dedicati alle persone del luogo, alcuni a vecchie tradizioni, alcuni ad oggetti importanti della Valnerina, però insomma mi sembra un bellissimo progetto che sicuramente si arricchirà. Quindi anche in questo caso Vallo di Nera, Casa dei Racconti, se capiterete in estate in Valnerina potrete anche vivere questa esperienza. Poi mi ha fatto invece sorridere, ma neanche tanto, perché è una provocazione quella che è stata lanciata da Matteo Manca, sindaco di Norbello. Al Norbello manca il medico, non c'è più il medico di base. E allora che cosa ha fatto il sindaco anche per richiamare l'attenzione su questa che è un'emergenza anche di molti piccoli comuni, in questo caso Norbello è un paese di 1100 abitanti alle porte di Oristano, ha emanato un'ordinanza che tra le altre disposizioni prevede l'obbligo di autoguarigione e il divieto di aggravamento. Un atto del comune, quindi un atto formale, ma ovviamente una provocazione, come lo stesso sindaco ha spiegato nelle avvertenze finali. Leggiamo testualmente: la presente ordinanza ha carattere esclusivamente provocatorio e simbolico. Intende evidenziare l'insanabile contraddizione tra il riconoscimento formale del diritto alla salute, sancito dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, e l'effettiva assenza di servizi sanitari territoriali nel comune di Norbello. Quindi un'ordinanza di denuncia che però fa anche sorridere perché vengono anche disposte delle modalità operative per il conseguimento dell'autoguarigione che viene ordinata in questa ordinanza. Sono rimessi all'autonoma organizzazione del cittadino, stante l'impossibilità di acquisire indicazioni professionali continue.

sul territorio comunale. Quindi di fatto, insomma, se ti ammali a Norbello c'è l'obbligo di autoguarigione e il divieto di aggravamento, perché di fatto il medico non c'è e quindi non si può fare diversamente. Tra l'altro il sindaco Matteo Manca ha anche fatto arrivare alla presidenza del Consiglio questo testo, appunto, ricordiamo, dal valore puramente simbolico e provocatorio, sperando appunto di richiamare l'attenzione su quella che è un'emergenza non solo nel suo comune, ma in tanti piccoli comuni del nostro paese, dove per l'appunto non c'è un medico.

Brano del 1997, questa Kiss the Rain di Billy Myers. Grazie a Vanessa, ci ascolta da Roma, è in auto per l'esattezza, sta raggiungendo il litorale, il mare fa molto caldo, ma insomma non vi sto dicendo nulla di nuovo, quindi visto che oggi non lavora va a rinfrescarsi un po', e grazie a Paolo per avermi segnalato il messaggio di Vanessa con un commento che sarebbe stato lo stesso commento che avrei fatto io, beata lei, grazie.

Vanessa, naturalmente buon viaggio e goditi questa giornata. Tra l'altro di caldo parleremo tra poco perché naturalmente il caldo che stiamo vivendo in Italia, ma alcuni paesi europei lo stanno vivendo anche peggio di noi. Penso alla Francia, con anche tutta una serie di attività, comprese quelle legate ieri alla festa della musica, che in Francia è molto sentita, che sono state riviste in molte località, addirittura annullate perché le temperature erano veramente proibitive. Il caldo porta con sé tutta una serie di conseguenze, anche e soprattutto sugli anziani, che lo sappiamo sono tra le categorie più fragili, non fosse altro che non bevono. E il non bere in questo periodo, con questo gran caldo, può avere delle conseguenze davvero molto gravi. Allora, tra poco parleremo di questo, di disidratazione, di colpo di calore, come distinguerlo da una semplice spossatezza o da malori diversi, quindi quali sono i segnali da cogliere in tempo prima che arrivi questo colpo di calore che può avere conseguenze molto gravi, appunto soprattutto sugli anziani, e ne parleremo tra poco. Prima ci rinfreschiamo con la musica. Quello che stiamo per ascoltare è il disco in blu 2000 uscente, poi oggi scopriremo quello nuovo. Parliamo di Angelina Mango qui con Marco Mengoni, questo è Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Magazine in Blu 2000.

Chauffeur. Questo è il Magazine in Blu 2000. Parliamo di caldo, è inevitabile parlarne, di colpi di calore che possono essere molto gravi. Ora, quando il caldo arriva, l'afa, poi soprattutto chi vive in città sa che anche la notte purtroppo le temperature sono molto molto alte, c'è cioè molta umidità, si riposa male, insomma sentirsi stanchi, spossati è piuttosto normale e di per sé non è allarmante. Il colpo di calore è un'altra cosa, perché porta con sé una forma molto intensa di disidratazione e soprattutto il sistema con cui il nostro organismo regola la temperatura corporea va praticamente in tilt, non riesce più a disperdere il calore accumulato, e questo ha una serie di conseguenze, particolarmente su un organo tra i tanti, il cervello, che può manifestare sintomi molto diversi dalla normale stanchezza estiva. Quindi è importante far caso, soprattutto, ripeto, per le persone più anziane, ha una sintomatologia un po' particolare che deve portare naturalmente le persone che stanno vicino agli anziani ad allarmarsi in qualche modo e intervenire. Molti pensano che il colpo di calore sia soltanto appunto una forma di disidratazione. In realtà, come vi dicevo, è qualcosa di molto più complesso, perché il nostro organismo ha un sistema di termoregolazione molto sofisticato che mantiene la temperatura del nostro corpo intorno ai 37 gradi. A controllare questo sistema così sofisticato è l'ipotalamo, che è un'area del cervello che funziona proprio come fosse un termostato. Quando fa caldo, il corpo reagisce aumentando la sudorazione.

dilatando i vasi sanguigni della pelle, disperdendo così il calore in modo da mantenere la temperatura sotto controllo. Ma durante le ondate di caldo estremo, in presenza di elevata umidità, di sforzo fisico, ma anche di scarsa idratazione, questo meccanismo può andare in crisi. Il corpo non riesce più a raffreddarsi in maniera efficace, può raggiungere una temperatura interna che arriva a superare i 40 gradi. In questo caso, appunto, viene questo che viene comunemente chiamato colpo di calore, che ha davvero delle conseguenze molto gravi, quindi una vera e propria emergenza medica. Quindi qual è la differenza sostanziale tra una spossatezza, tutto sommato comprensibile in questi giorni di gran caldo, e il colpo di calore? Insomma, sappiamo che i sintomi più frequenti della spossatezza sono una stanchezza marcata, una sete intensa, una sudorazione abbondante, un po' di mal di testa, un po' di debolezza, capogiri e nausea leggera. Questi sono dei sintomi sgradevoli, ma che di fatto non sono di per sé preoccupanti. Basta naturalmente togliersi dal caldo, quindi riposarsi in un ambiente possibilmente fresco, idratarsi soprattutto. Nel colpo di calore invece compare un elemento fondamentale, che è appunto il coinvolgimento del cervello. La persona non solo si sente stanca, ma manifesta delle alterazioni neurologiche. Sono quelle a essere il campanello d'allarme che non va assolutamente sottovalutato. Quindi mi raccomando, quindi se la persona, come si può dire, insomma, scapoccia o comunque fa delle cose un po' strane, non risponde a degli stimoli neurologici, bisogna assolutamente insospettirsi, allarmarsi, rivolgersi a un medico o a un pronto soccorso. Non andare in tutti gli altri casi, si rischia semplicemente di ingolfare le attività appunto dei pronti soccorso, e quindi insomma non è necessario però prestare attenzione a questi sintomi neurologici, che fanno sicuramente presupporre a qualcosa di più serio e di più grave. Torniamo alla musica, le vibrazioni.

E ha ragione Marilena che ci ha scritto da Padova, bisogna fare attenzione con il caldo non soltanto agli anziani ma anche ai bimbi piccoli, che sono appunto le due categorie peraltro che non sentono tanto l'istinto a bere, cioè non sentono la sete, quindi bisogna anche spronarli a bere.

10 erano i Train, quelli di If It's Love. Questo è il magazine in blu 2000. Alle 11 arriverà come sempre l'informazione e poi torneremo, essendo lunedì, nuovo disco in blu 2000 della settimana, e poi ci ritroveremo con un ospite. Ormai da qualche anno seguiamo un premio molto particolare, il premio Ostana, che celebra da 18 edizioni le lingue che resistono, quelle che sono conosciute come lingue madri. Ne parleremo con la nostra ospite, la direttrice artistica del premio, subito in Luna Pop.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitole. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Finito il primo round di colloqui Iran-Stati Uniti in Svizzera, mediatori Pakistan e Qatar parlano di buoni risultati e il ministro degli esteri iraniano Araghchi sembra concordare. Fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana, nonostante le nuove minacce di Trump di distruggere l'Iran che sembravano ieri sera poter mettere in bilico le trattative. Raid ucraini su Mosca e sulla Crimea occupata. 5 le vittime al buio parte della penisola. Sospesa la distribuzione di carburante alle auto private. Nella notte bombardamenti russi su Zaporizhzhia e Odessa. 2 vittime. Nelle ultime 24 ore le forze ucraine hanno abbattuto 14 velivoli senza pilota. Sumi colpito un edificio residenziale. 3 i morti. Torniamo in Italia, trovate le due sorelline scomparse dalla casa famiglia nell'Aquilano. Sono state trovate in un appartamento di Formia dello zio materno e a tenere le ragazzine era una lontana parente ottantenne che dice che non sapeva nulla della vicenda. Fermati per sequestro di persona la madre delle ragazze, il compagno e il padre della donna, nonno delle giovani. La mamma in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze si trovano invece in quello di Sulmona. L'anticiclone africano e il caldo intenso non intendono lasciare tregua al nord e al sud.

0: Temperature record di giorno e di notte. Secondo le previsioni, il caldo torrido è previsto ancora per tutta la settimana ed è atteso un prossimo fine settimana da bollino rosso. In Colombia, Abelardo de la Espreia, candidato trumpista, ha vinto per un pugno di voti il ballottaggio delle presidenziali, secondo i dati preliminari non ufficiali. Il suo avversario, il leader della coalizione progressista, Ivan Cepeda, non ha accettato il risultato e ha chiesto il riconteggio dei voti, evocando possibili brogli. Nelle Filippine, 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria in una scuola superiore a Tacloban, sull'isola di Leyte. Lo ha riferito la polizia. Secondo l'agenzia di stampa statale filippina PNA, 2 sospetti erano stati arrestati e uno di loro era uno studente quindicenne del primo anno di liceo. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Concerti, sport,
2: sagre, eventi culturali,
1: teatro, suggerimenti di lettura,
3: cammini spirituali, musei sconosciuti.
2: Queste sono
3: le parole del weekend.
4: E noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
2: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
3: Le nostre voci.
4: E le parole del weekend.
5: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
6: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
8: Soul.
7: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
9: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
10: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
11: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
12: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.
13: Magazine in Blu 2000.
12: Con Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
13: 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Oh My Soul di Bruno Mars.

0: I Soul, la nuova canzone di Bruno Mars, disco in blu 2000 della settimana, riapre dopo le news la nostra diretta e beh, vi anticipavo che saremmo tornati a parlare di un premio che ormai seguiamo negli anni, perché per alcuni giorni ogni anno, ormai da parecchi anni, un borgo arroccato ai piedi del Monviso si riempie di lingue, di persone, di storie. Arrivano artisti, intellettuali da ogni parte del mondo. Sta per tornare il premio Stane. Noi ovviamente ne parliamo con Ines Cavalcanti, che è con noi. Ines, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi. Eccoci, Ostana è pronta. 45 abitanti, ci sono Ostana, un piccolo borgo ai piedi del Monviso, bellissimo. Una piccola borgata che si chiama Miribrart, dove praticamente si tiene questo premio Stana, che è giunto ormai alla 18ª edizione.
0: Maggiorenne.
1: Tra un po' faremo i 20 anni. E praticamente questo premio viene dato a delle persone che hanno, in qualche modo, dedicano parte della loro vita importante, insomma, ha un obiettivo, quello di promuovere la propria lingua madre, che normalmente è una lingua madre minoritaria nei confronti della maggioranza all'interno del quale vive, con tante, diciamo, sfumature differenti, perché per esempio quest'anno abbiamo le isole faroesi. Allora, le isole faroesi hanno 5.000 abitanti praticamente, è una, era quasi un condominio, tante pecore, e lì c'è questa lingua faroese, che naturalmente è minoritaria, no? Hanno uno statuto più o meno abbastanza avanzato, e loro avevano una memoria soltanto orale, e hanno ricostruito la loro memoria attraverso la raccolta delle fiabe, dei miti che c'erano nelle isole Faroe, e un autore italiano, un traduttore italiano, le ha tradotte e lì per Borea le ha pubblicate. E con lui c'è il professor Corsi, che ha la sua storia, perché anche quelli che accompagnano i tutor sono molto interessanti. Il professor Corsi, praticamente, lui è andato a abitare 3 anni alle isole faroesi e ha imparato il faroese, ha fatto un gemellaggio, anche lui vive in un piccolo paese della Emilia Romagna, ha fatto un dizionario italiano faroese. Sono delle storie che, in un mondo che sembra omologato, dove tutti fanno la stessa cosa, dimostrano che esistono delle persone che, prese dalla necessità di salvare questa loro lingua e questa loro cultura, sono, diciamo, si occupano di tante cose e le fanno tutte abbastanza bene. Mm. E il detto di quest'anno, perché noi tutti gli anni
0: avete un motto,
1: abbiamo un collettivo artistico e scegliamo un motto, da questo motto un canto, e questo il motto di quest'anno è proprio giusto: es sur la talvera, in occitano, che ha la libertà, è al margine del campo, è in quella zona non arata dove i buoi andavano, poi facevano il giro e lasciavano questo margine incolto, è lì che c'è la libertà. E io sono degli anni 70, diciamo, sono più anziana degli anni 70, ma negli anni 70 noi, la nostra generazione, ci sembrava che la libertà fosse al centro, perché veramente c'era un clima di condivisione. Oggi il mondo sta andando tutto in un'altra direzione e siamo convinti che bisogna tenere insieme tanti margini di campo, perché è là che oggi possiamo ancora veramente ricercare dei segni di libertà, e poi naturalmente c'è una piccola luce che brilla anche per coloro che le vogliono cercare.
0: Certo, bisogna farlo ostinatamente. Le vostre sono storie di ostinazione, ma nel senso buono del termine, no? Cioè, con grande ostinazione si sopravvive e si porta avanti anche qualcosa dai piccoli numeri.
1: Poi noi siamo sempre positivi,
0: cioè sempre, non, è vero.
1: Non siamo assolutamente lamentosi, perché comunque ci sono situazioni molto più brutte di quelle che noi viviamo, però in questi anni abbiamo visto restringersi molto il campo, perché avevamo una bella candidatura dal Myanmar che non può venire perché sono perseguitati, abbiamo proprio visto tanto il mondo restringersi. E poi sono scrittori, un'altra curiosità è che giustamente sono scrittori che non sono tanto conosciuti da noi, a parte, diciamo, in questi anni abbiamo anche avuto degli autori che sono stati tradotti, che sono stati pubblicati, eccetera, però in generale non hanno questa possibilità, quindi speriamo sempre che ci siano degli editori curiosi, che noi facciamo una bella antologia molto curata e che ci siano degli editori coraggiosi che prima o poi scopriranno anche dagli autori che noi abbiamo portato ad Ostana delle potenzialità,
0: certo.
1: delle potenzialità. È una cosa molto bella, una bella novità che abbiamo per Ostana, perché adesso siamo arrivati a 18 anni e vogliamo che il premio diventi permanente durante tutto l'anno, che abbiamo una Maison de Langues, che praticamente sarebbe una casa di artisti dedicata alla promozione linguistica. Quindi chi vuole potrà d'ora in poi, una casetta che sembra un bonbon, venire ad Ostana in questa borgata, passare lì un po' di tempo per creare, e quello che noi chiediamo è una restituzione serale di mezz'ora, dove facciamo una rubrica che si chiama Personaggi, dove le persone si raccontano la loro storia, e ci sono delle storie veramente bellissime, perché c'è veramente una varietà, ci sono i linguisti, ci sono i traduttori, ci sono quelli, i kuntaire, eccetera. Quindi tutti gli anni diciamo che aggiungiamo un pezzettino al premio Ostana, e che è la caratteristica che accompagna il premio Ostana, la convivenzio, che è una parola che arriva dai trovatori del 1300, quelli che avete studiato a scuola, lingua doc, lingua doiri, troubadour, che andavano di corte in corte, e la convivenzio è l'arte di vivere insieme in armonia. Quindi una caratteristica del premio Ostana è quella di passare veramente 3 giorni in profondità con un'esperienza che non vivi in superficialità, ma ti lascia veramente delle cose, e di far vedere che non sei solo, che ci sono dappertutto, ci sono delle persone che lavorano per la loro lingua, per la loro cultura.
0: Bellissimo.
1: Quindi è veramente bello.
0: Sì, da giovedì 25 fino a domenica 28, quando avverrà la premiazione, sul vostro sito premiostana.it naturalmente si trovano tutte le informazioni. Ines, ma ogni anno, quindi posso passare al tu, sono partita con il
1: sì,
0: lei, ma ormai siamo amiche. Ecco, ogni anno ti stupisci, cioè, perché riuscite sempre a fare qualcosa in più.
1: Sì, mi stupisco, perché quello è un progetto. Allora, i progetti, io lavoro nei progetti, diciamo, di tanti tipi, no? Cioè sempre sulla lingua, però normalmente è difficilissimo trovare un progetto dinamico che continua sempre a fare, cioè che ha sempre delle novità. È come se tu sfogliassi un libro, però questo è talmente, come dire, è talmente di respiro largo, che questa cosa non, tutti gli anni, come dire, intanto abbiamo creato la prima cosa un gruppo di persone veramente veramente brave, perché il collettivo artistico nella premiazione canta in tutte le lingue. Infatti stamattina Marzia Re mi ha detto devo ancora impararmi un po' Chantali, che è il premio

0: Andrea Fantino, che è un antropologo, fa ancora delle interviste più approfondite, quindi diciamo che è un lavoro che si chiama premio, perché è nato così come premio, ma in realtà è un lavoro antropologico di dimensioni grandi, effettivamente. Infatti tutti gli anni mi stupisco per quello.
1: Esatto. Perché insomma sembra che di più non si possa fare, invece si riesce sempre a fare di più, e noi continueremo negli anni a seguirvi, e lo faremo poi tutto l'anno attraverso il vostro sito, naturalmente da giovedì a domenica il clou, ma poi bellissima la Casa delle Lingue, che è questa novità che ci consentirà insomma di avere il premio Stana praticamente tutto l'anno.
0: Se voi volete, siete invitati a venire a passare una settimana, c'è un bel video su che lo fa vedere, sembra una casa di bambola messa su tre piani, e se qualcuno di voi volesse venire a creare d'Ostana o anche solo rinfrancarsi, diciamo, per qualche giorno, vi assicuro che è una bella vacanza. Ecco.
1: Lo immagino, ci credo assolutamente. Ines, allora buon lavoro, buoni ultimi preparativi e buona 18ª edizione del premio Ostana.
0: Grazie, grazie a tutti voi.
1: Grazie, grazie a Ines Cavalcanti, sempre graditissima ospite nel Magazine in Blu 2000. Sono le 11:19, proseguiamo con la nuova canzone di Lana Del Rey.

11:25 minuti, questo è il Magazine in Blu 2000, c'è Paolo Corona in regia insieme alla sottoscritta. Buone notizie per quanti tra di voi hanno un po' l'affanno e l'ansia per la questione della carta d'identità. Sapete che c'era una scadenza, uso già l'imperfetto, c'era, e questo dovrebbe darvi un po' di sollievo, la scadenza del 3 agosto 2026, dopodiché non sarebbe stata più valida la carta d'identità cartacea. Naturalmente chi soprattutto vive nelle grandi città ha riscontrato una difficoltà, per non dire un'impossibilità, a trovare un appuntamento per la carta d'identità elettronica, quindi molte persone veramente sono diventate pazze, stanno diventando pazze. Ecco il dietro fronte, almeno per quel che riguarda l'Italia. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare la data di validità del documento e quindi per il momento slitta, o quantomeno non vale, questa scadenza tassativa del 3 agosto 2026. A chi richiede il cambio in attesa del formato elettronico, se il comune non riesce a produrlo in tempo utile, verrà rilasciato un documento di identità temporaneo in attesa dell'emissione della carta d'identità elettronica. Sappiamo che la data del 3 agosto 2026 era nata da un regolamento europeo che obbliga tutti i paesi dell'Unione Europea all'abbandono dei vecchi formati. Il punto è che questa scadenza avrebbe ingolfato gli uffici anagrafe italiani e soprattutto in alcuni casi, in alcuni comuni, proprio non c'era la possibilità di trovare questi spazi per tutte le persone che hanno appunto la necessità di passare al documento elettronico. Sappiamo che per ottenere la carta d'identità elettronica bisogna prendere un appuntamento presso l'ufficio anagrafe del comune dove si risiede, anche online sul portale Agenda CIE. Quindi un po' di sollievo per questa scadenza che per il momento slitta. Naturalmente non vi sedete sugli allori, quindi tentate comunque di prendere questo appuntamento in tempo utile rispetto alla scadenza del vostro documento, comunque con un po' di sollievo in più, perché appunto questa scadenza tassativa del 3 agosto nel nostro paese viene meno. Quindi state tranquilli, continuate a cercare, ma con più serenità, il vostro appuntamento per il rinnovo della carta d'identità.

Bellissima questa Love is a Losing Game, la voce è quella di Amy Winehouse. Salutiamo Pino da Roma, è in ufficio anche lui come noi, e dice che gli è scaduta la carta d'identità a giugno del 2025 e poi a causa dei tempi lunghi è riuscito a rinnovarla soltanto a ottobre. È una cosa che capita, bisogna muoversi con molto anticipo prima della scadenza, almeno in una città come Roma, prima di poter trovare un appuntamento e spesso anche muovendosi con grande anticipo non si trova nulla e la situazione è questa. Chissà se in comuni più piccoli, questo magari potete raccontarcelo voi che ci seguite, la situazione è diversa e si riesce in tempi umani a fare tutto. Per fortuna, questo lo dico a quanti hanno ancora la carta d'identità cartacea, appunto è arrivata questa proroga che sicuramente dà un po' di respiro a tutti, anche agli uffici dell'anagrafe, indubbiamente, che si occupano del rinnovo delle carte d'identità. Arriva Antonello Venditti.

The Great Divide, questo è il magazine Blu 2000, parliamo di musica, musica dal vivo, l'estate è tempo di concerti, concerti lunghi, concerti brevi, ce ne sono alcuni che sono da record in termini di brevità, altri che sono da record in termini di lunghezza e sicuramente uno degli artisti che si distingue sempre per la durata dei suoi concerti è Bruce Springsteen, che suona, canta, così a lungo che delle volte, insomma, potrebbero essere interpretati come dei rapimenti i suoi concerti. Sono sempre molto lunghi. Io devo dire, non ho mai assistito live a un concerto di Bruce Springsteen. Spero, insomma, nella vita magari di regalarmene uno. Però so appunto di concerti lunghissimi. Ce n'è uno in cui ha superato le 4 ore. 4 ore e 6 minuti. Diciamo che la sua media non è mai al di sotto comunque delle 3 ore, 3 ore e mezza. E sicuramente non è l'unico artista a distinguersi nella durata, però sicuramente uno di quelli che vanta proprio delle maratone vere e proprie. Possiamo ad esempio segnalare anche un concerto da record dei Cure, era il 2013, Città del Messico, eguagliarono 4 ore e 6 minuti, le 4 ore e 6 minuti di Springsteen, scusate, con 50 canzoni e 4 bis. C'è poi un record assoluto che finora nessuno è riuscito a superare, è quello di una jam band americana che si chiama Fish. Per festeggiare il capodanno del nuovo millennio, dopo un set pomeridiano salì sul palco alle 23:35 del 31 dicembre e suonò fino all'alba del 1 gennaio senza interruzioni per 7 ore e 40 minuti totali. Sicuramente una prova di resistenza incredibile, non solo per la band, ma

Nannini, bello impossibile, come il nostro Paolo a Corona, che mi segnala il Jova Beach Party che iniziò alle 17 finì a mezzanotte. Naturalmente sì, hai ragione, era una festa, quindi qualcosa di diverso da un concerto di un unico artista, però sicuramente la durata c'è. Se avete voglia continuate a segnalarci i concerti ai quali siete stati, quelli fiume ma anche quelli lampo, perché ci sono anche i concerti lampo che ti lasciano un po' di amaro in bocca, soprattutto se sono artisti che magari hanno una lunga storia e un lungo repertorio.

Origini è il titolo di questo brano che ci accompagna alle 11:55 minuti, alle 12 l'informazione, poi ancora una mezz'ora da passare insieme, dalla prossima settimana poi avremo un'ora da passare insieme perché concluderemo alle 13 il percorso del magazine nei mesi estivi. Però che cosa accadrà nell'ultima mezz'ora? Spazio alle schiscette ovviamente, ovvero condivideremo i nostri pranzi, ma se vorrete anche i vostri, quindi scriveteci che cosa mangerete in ufficio, a casa o al mare, insomma ovunque voi siate, diretta @radioblu.it, l'indirizzo mail per scriverci tutto. Ma parleremo anche di altro. Sappiamo che l'estate è tempo di divieti particolari, alcuni curiosi già li abbiamo raccontati la scorsa settimana, ne parleremo nell'ultima mezz'ora. Andremo a Santa Margherita Ligure con una novità che riguarda i bagnini, peraltro un divieto, non vi anticipo di cosa, che secondo me è assolutamente plausibile e sottoscrivo l'importanza di questo divieto, ma ne parleremo a tempo debito. Torniamo indietro nel tempo, pieni anni 80, 1986 per l'esattezza. Quante volte abbiamo ascoltato, cantato, urlato con gli Europe questa The Final Countdown? Ebbene, questa che ci accompagna le news.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Assistiamo alla progressiva burocratizzazione della solidarietà insieme alla silenziosa mercificazione della vita umana, così Papa Leone nel suo intervento al PAM, il Programma Alimentare Mondiale, questa mattina a Roma. Sebbene alleviare la sofferenza umana sia riconosciuto come essenziale in linea di principio, le questioni umanitarie rischiano sempre più di essere relegate a un posto secondario fra le priorità internazionali, ha sottolineato il Pontefice, rimarcando che l'accesso ai beni essenziali, compreso il cibo, è troppo spesso influenzato da considerazioni economiche o strategiche. In Gran Bretagna Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno dei Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Starmer è rimasto in carica 2 anni. Finito il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, fra i punti concordati una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz e un'unità per la gestione dei conflitti con l'obiettivo di mettere fine ai combattimenti in Libano. Le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. I mediatori di Qatar e Pakistan parlano di buoni risultati. Sono in stato di fermo la mamma, il compagno e il nonno della sorella di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, 15 giorni dalla scomparsa da una casa famiglia nell'Aquilano. L'accusa è di sequestro di persona aggravato in concorso, la donna in carcere a Teramo, il compagno e il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna ottantenne è indagata.

0: piede libero. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato il 19enne conducente dell'auto che si è ribaltata ed è finita nel canale Villoresi a Senago, provocando la morte di tre ragazze di 17 anni. Nell'auto erano 9 a bordo, senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa fra i 19 e i 17 anni. Il giovane conducente, risultato positivo all'alcol test, aveva il tasso 3 volte superiore a quello consentito. Fa caldo e ancora notti tropicali, ma anche rapide incursioni termiche verso il basso con improvvisi temporali e rovesci. Il solstizio d'estate ha coinciso con l'apice di una potente ondata di calore che sta investendo l'Italia, determinando valori termici che resteranno ben sopra la media anche nei prossimi giorni. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
7: In Blu 2000. Magazine in Blu 2000.

Ci ritroviamo così con Fiorella Mannoia, non sono un cantautore, 12 e 9 minuti, l'ultima mezz'ora che passiamo insieme, dando uno sguardo anche alle notizie. La scorsa settimana parlavamo di questa emergenza bagnini che c'è quest'anno nel nostro paese, molti lidi, soprattutto in Romagna, devo dire in Romagna sono sempre avanti, li hanno importati i bagnini, hanno stretto una convenzione con altri paesi, in modo particolare dell'America Latina, per avere appunto queste figure che sono scarse nel nostro paese, un po' perché è cambiata anche la normativa per prendere il brevetto di salvataggio e quindi di fatto una figura un po'

i social o magari stanno ad ascoltare musica con gli auricolari mentre sono in servizio. Adesso appunto a Santa Margherita Ligure si è deciso di mettere uno stop a questa situazione, che sicuramente non garantisce la sicurezza proprio dei bagnanti. L'ufficio circondariale marittimo ha emanato un'ordinanza balneare molto rigorosa che punta all'eliminazione dello smartphone in servizio, quindi vietato durante il turno di sorveglianza in spiaggia chattare, scrollare social o ascoltare musica con gli auricolari. Lo smartphone si potrà usare sì, ma solo per attivare le operazioni e la gestione delle emergenze di primo soccorso. Questo perché il bagnino, ed è giusto che sia così, deve avere il totale controllo anche sonoro di quello che succede sulla spiaggia. Se ascolta musica e un bagnante grida aiuto, probabilmente non sentirà il grido d'aiuto del bagnante, quindi sicuramente è giusto. Il controllo sulla condotta degli operatori non sarà soltanto a cura della Capitaneria di Porto, ma ci sarà anche un responsabile diretto di vigilanza su tutti coloro che hanno la concessione balneare e anche sui gestori delle spiagge libere. L'altra novità, che creerà secondo me qualche problema proprio ai gestori delle spiagge, è sul fatto che i bagnini non potranno essere anche addetti agli ombrelloni e sistemare i lettini, cosa che attualmente avviene, no? Molto spesso il bagnino controlla la sicurezza dei bagnanti ma fa anche tutto il resto. Questo non dovrà più avvenire, perché altrimenti viene meno proprio la possibilità di sorvegliare proprio a tutto tondo la situazione. Quindi si creerà sicuramente l'esigenza di avere del personale in più per gli stabilimenti e qualche difficoltà in più, però secondo me è giusto che il bagnino faccia il bagnino e soprattutto sia molto attento a quel che avviene sulla spiaggia. Lo dice una che non nuota benissimo, quindi potrebbe aver bisogno di un bagnino, e quindi vorrei che fosse lì attento e solerte a prestare attenzione a eventuali gridi di aiuto. Quindi ben venga l'ordinanza.

con questa Boston. Siamo arrivati alle 12:19 minuti, un leggero languorino si affaccia allo stomaco, segno che è quasi ora di pranzo. E allora diamo uno sguardo a quelle che sono le schiscette romane. Abbiamo insalata pomodori, semi e prosciutto per Paolo a Corona, insalata di riso per Andrea, riso presente anche nel pranzo di Stefano con il tonno. Abbiamo delle uova tonnate e verdure per Mariella da Milano. Complimenti Mariella, le uova tonnate. Roba vintage mi viene da dire, ma insomma io non l'ho mai preparata, devono essere molto molto buone. Chip e chop, mi scrive Paolo, mangiano ghiande e frutta a guscio, io mangerò più tardi un panino. E voi? Fate ancora in tempo, volendo, perché abbiamo una canzone e poi saluti, quindi se vi scappa una schiscetta da qui ai prossimi 3 minuti sarà comunque bene accetta, però in ogni caso qualche spunto ve l'abbiamo dato anche noi. Fa caldo, voglia di cucinare ne abbiamo poca tutti, dico la verità, quindi se ci date delle idee fresche, meglio.

Agna, i saluti, è arrivato anche in corner un kebab di pollo no piccante da parte di Marcello. In chiusura, naturalmente, ringraziamo la nostra ospite. Siamo stati ad Ostana, dove tutto è pronto per la nuova edizione del Premio Ostana, da giovedì fino a domenica, la 18ª edizione, pienissima di ospiti, di lingue madri, protagoniste anche di una novità che Ines Cavalcanti, la direttrice artistica del premio, ci ha raccontato. E naturalmente grazie anche a Paolo Accorona che mi ha accompagnato alla parte tecnica. Domani naturalmente torniamo qui nel nostro magazine, ricchissimo come sempre di curiosità e di ospiti. Voi proseguite all'ascolto del nostro palinsesto, anche perché poi ritroverete la voce di Max Occhiato più là nel pomeriggio, quindi non mi tiene compagnia qui nel magazine, ma per fortuna insomma sentiremo la sua bella voce. Che dire, caro Paolo, buon appetito a te, buon appetito ai nostri ascoltatori, e approfittatene anche se volete per raccontarci quali saranno le vostre mete di vacanza nei prossimi mesi, se avete scelto di rimanere in Italia come molti italiani hanno fatto quest'anno, anche viste le incognite internazionali, oppure alla fine magari avete colto una piccola offerta e volerete lontano. Sono proprio tanto curiosa. Sarà un po' come avere così sul mappamondo tante bandierine, tanti sono i luoghi che visiterete nei prossimi mesi.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario: la fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, così Papa Leone parlando al PAM, il programma alimentare mondiale. Gran Bretagna si dimette il Premier Starmer dopo soli 2 anni in corsa per la successione, l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Iran e Stati Uniti concordano una roadmap di 60 giorni. I mediatori parlano di buoni risultati, definito una linea di comunicazione per evitare incidenti nello stretto di Hormuz. Ritrovate in un appartamento di Formia le sorelle scomparse nell'Aquilano, indagati la mamma, il compagno e il nonno. Buongiorno da Antonella Mitola. La fame erode la coesione sociale, accresce i conflitti e le migrazioni, lo ha detto Papa Leone intervenendo questa mattina al PAM, il programma alimentare mondiale a Roma. Ci colleghiamo, sentiamo Rita Salerno.
2: La fame erode la coesione sociale, accresce il rischio di conflitti e alimenta le migrazioni forzate. Papa Leone XIV fa visita alla sede romana del programma alimentare mondiale e sosta prima brevemente davanti al Memorial Wall e poi si rivolge ai presenti ricordando che le questioni umanitarie sono sempre più relegate in secondo piano. A 10 anni dalla visita di Papa Francesco del 13 giugno 2016, che Prevost cita nel suo discorso in inglese, il pontefice constata che oggi più che mai gli stati destinano risorse per la sicurezza nazionale.

0: nazionale e la stabilità interna, a scapito della solidarietà e della vita umana sempre più mercificata. Uno squilibrio fondamentale, sottolinea il Papa, nelle priorità politiche e morali, che poi conclude con un appello ai popoli e ai governi perché rinnovino il loro impegno per aumentare le risorse per la solidarietà, per l'educazione e a favore della cooperazione multilaterale. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite avverte che il peggioramento della fame mette a rischio significativo 13 aree critiche sul pianeta. Sentiamo Franco Rossi.
2: L'insicurezza alimentare acuta è destinata a peggiorare ulteriormente per milioni di persone in 13 paesi. Lo rende noto un recente rapporto del Programma Alimentare Mondiale. Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina le zone più critiche. Si aggiungono il nord-est della Nigeria e la Somalia. Il rapporto avverte che ulteriori aspetti peggiorano le prospettive, come le ripercussioni del conflitto in Medio Oriente e l'epidemia di Ebola in alcune zone della Repubblica Democratica del Congo orientale. Secondo il rapporto, i conflitti armati sono le cause principali dell'insicurezza alimentare acuta. Si aggiungono le crisi economiche, carenze di finanziamenti e rischi crescenti legati a El Niño, destinato a portare precipitazioni irregolari, siccità e inondazioni. In questi paesi soffrono la fame circa 266 milioni di persone. Franco Rossi, linea allo studio.
1: E ora in Gran Bretagna con Keir Starmer, che ha annunciato questa mattina le sue dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro britannico. La sua uscita di scena spiana la strada all'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Sentiamo Giorgia Bresciani.
3: L'uscita di scena di Keir Starmer era nell'aria da giorni e stamani l'annuncio ufficiale in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, con le sue dimissioni Starmer spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham. Le candidature alla leadership del partito laburista, che deve essere ricoperta da un membro del Parlamento, potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio, come ha precisato lo stesso Starmer. Quando sarà sostituito, la Gran Bretagna si ritroverà con il settimo primo ministro in un decennio, un ricambio senza precedenti nella sua storia moderna. 63 anni, ex avvocato, Starmer ha sempre dichiarato che si sarebbe opposto a qualsiasi tentativo di destituirlo, ma la schiacciante vittoria di Burnham nel collegio elettorale di Macclesfield nel nord-ovest della Gran Bretagna e le fortissime pressioni dei parlamentari laburisti lo hanno indotto a un ripensamento. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E si è concluso il primo round di colloqui in Svizzera fra Iran e Stati Uniti per cercare di porre la fine del conflitto nel Golfo. Stabilità roadmap per portare a un accordo entro 60 giorni. Marco Burini.
4: La scorsa notte in Svizzera è finito il primo giro di colloqui tra i delegati di Stati Uniti e Iran per mettere fine davvero alla guerra che ha sconvolto il Medio Oriente, il mondo intero, senza decidere granché. I capi di Pakistan e Qatar, che hanno fatto da mediatori, dicono che i contendenti hanno stabilito una linea di comunicazione diretta per agevolare il passaggio delle navi dallo stretto di Hormuz e affrontare la questione Libano. Ma la distanza e la diffidenza tra le parti sono ancora grandi, anche perché Trump stava per far saltare tutto. Ieri da Washington ha sparato una raffica di minacce ai rappresentanti del regime iraniano. Se tenete chiuso lo stretto di Hormuz, non avrete più un paese. Non riuscirete più nemmeno a tornarci nel vostro, e qui una parolaccia, paese. Arachki e Ghalibaf si sono infuriati, hanno sospeso le trattative. Poi il presidente del Parlamento iraniano ha risposto per le rime a Trump, mentre il ministro degli esteri iraniano ha preferito sottolineare i progressi importanti conseguiti dalla mediazione di Qatar e Pakistan. Marco Burini, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente oggi visita pastorale a Gaza dei patriarchi latino ortodosso Pizzaballe e Teofilo. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, la visita è ancora in corso per il cardinale Pizzaballa, durerà fino a domani, mentre il resto della delegazione rientrerà già oggi a Gerusalemme. Sono arrivati alle 8 italiani, una visita pastorale alla piccola comunità cristiana approvatissima e anche una visita di solidarietà fattiva a beneficio anche di migliaia di palestinesi di Gaza, anche grazie all'ordine di Malta, di cui era presente il grande ospedaliere. E sappiamo che anche nella stessa città di Gaza la situazione è anche sanitaria emergenziale, perché il 2 milioni di palestinesi sono stipati di fatto nel 40% di territorio controllato da Hamas, e ci sono anche raid israeliani. Questa mattina ce n'è stato uno proprio nella parte ovest della città, nel mirino due miliziani di Hamas, e sappiamo che il piano di pace di Donald Trump è comunque di fatto ancora in stato

0: Come molto tesa la situazione sull'altro fronte, quello con il Libano. Questa notte non ci sono stati altri raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah né razzi di ritorno, però sia il premier Netanyahu che il ministro della difesa Gantz hanno ripetuto che l'esercito non si ritirerà come vorrebbe l'Iran fino a quando non sarà garantita la sicurezza dei confini israeliani e fino a quando Hezbollah non sarà completamente distrutto. E comunque domani ci sarà un altro round di negoziati delle delegazioni israeliana e libanese a Washington, appunto sotto il cappello della Casa Bianca. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora siamo al conflitto in Ucraina. Sembra inasprirsi di giorno in giorno lo scontro nei cieli fra i due eserciti avversari, cioè quello russo e quello ucraino. Sentiamo Andrea Domaschio.
2: Nel Mar Nero, droni russi hanno colpito alcune navi mercantili civili dirette in Ucraina, provocando la morte di un membro dell'equipaggio su un cargo panamense di proprietà turca. E bombardamenti russi su Zaporizhia e Odessa la notte scorsa hanno causato la morte di almeno due persone e il ferimento di alcuni altri civili. Kiev, da parte sua, ha risposto con un massiccio attacco di droni nella regione della capitale russa, che ha costretto Mosca a chiudere tutti gli aeroporti. Mentre si fa sempre più pesante la situazione nella Crimea occupata. Gli attacchi mirati ucraini sul ponte, sullo stretto di Kerch e sugli impianti energetici hanno provocato un vasto blackout nella penisola, mentre da giorni le pompe di rifornimento sono del tutto a secco. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E sono state ritrovate in un appartamento di Formia le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da oltre 2 settimane. Indagata la madre, il compagno e il nonno. Sentiamo Caterina Dall'Oglio.
3: Sono vive, sono tutto sommato in buone condizioni di salute. Le sorelle scomparse da una famiglia in Abruzzo sono state trovate ieri sera. A rintracciarle sono stati i carabinieri dell'Aquila con il supporto del ROS e dell'Arma. Delle due ragazzine di 16 e 12 anni si erano perse le tracce da 2 settimane. Subito le ricerche nei boschi di Civitella Alfadena, dove erano state viste per l'ultima volta. Gli accertamenti continuano per capire che cosa sia successo e per delineare eventuali responsabilità penali. C'è ancora molto da chiarire come e con chi le sorelle hanno percorso i 110 chilometri dalla casa famiglia in Abruzzo fino alle case popolari di Formia. Tre fermi sono arrivati ieri, quando sono stati portati in procura la madre delle due ragazzine, suo compagno e il padre della donna. Le bambine invece, intorno all'una di notte, sono uscite dalla casa di Formia e portate in una struttura protetta. Sarebbero state tenute in custodia da un'anziana signora di 80 anni, una lontana parente della madre, anche lei indagata. Caterina Dall'Oglio, lì nello studio.
1: Nelle Filippine 3 studenti sono stati uccisi, altri 5 feriti in una sparatoria avvenuta in una scuola superiore di Tacloban sull'isola di Leyte. Ad aprire il fuoco 2 studenti di 14 e 15 anni. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due ragazzini sono stati arrestati dopo aver sparato a caso. Hanno utilizzato una pistola Glock di calibro 9, appunto utilizzata nella sparatoria, era registrata a nome di un agente di polizia della regione, ha dichiarato il portavoce della Polizia Nazionale, aggiungendo che una donna è stata posta in stato di fermo. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, ad Antonella Mitolo. Una buona giornata.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Chuck! Motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Il meglio di
9: Effetto Notte.
10: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
9: Effetto Notte.

0: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
2: Le parole della sostenibilità a cura di Francesco Carrubba.
3: Lugana. In occasione di Vinitaly, il consorzio tutela Lugana Doc ha presentato Lugana Vite, un progetto di ricerca dedicato alla caratterizzazione pedoclimatica del territorio alla base dell'identità dei vini Lugana. Il progetto Vite, acronimo di Vino Influenza del Terreno e dell'Ambiente, nasce dalla consapevolezza che le caratteristiche organolettiche dei vini siano il risultato diretto dell'interazione tra vitigno, terreno e clima. Il cosiddetto pedoclima, un tema centrale per la denominazione, affrontato attraverso un approccio scientifico e multidisciplinare che punta a restituire una lettura più approfondita e strutturata del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati illustrati obiettivi e attività del progetto che consentiranno alle aziende di comprendere con maggiore precisione l'origine delle caratteristiche dei vini, orientare le scelte produttive e rafforzare una comunicazione sempre più efficace e coerente con le specificità del Lugana. Il consorzio, capofila dell'iniziativa, ha coinvolto un ampio network di partner scientifici e tecnici, tra cui la Fondazione Edmund Mack, l'Università di Verona, Sata Studio Agronomico Benefit, oltre a diverse aziende del territorio e ad enti e consulenti specializzati come ERSAF Lombardia per le indagini pedologiche. Tra gli elementi distintivi del progetto, l'impiego di tecnologie e metodologie innovative, dalle analisi per individuare i composti varietali e fermentativi tipici della Turbiana, alle microvinificazioni sperimentali, fino alle degustazioni condotte con rigore scientifico e agli studi avanzati sulla morfologia del suolo. A questi si affiancano indagini sulla biodiversità e sulla qualità fisica e strutturale dei suoli, con un approccio integrato e multidisciplinare. Fabio Zenato, presidente del Consorzio Tutela Lugana Doc, ha spiegato: con il progetto Vite il Consorzio Lugana rafforza il proprio impegno nella tutela e promozione della denominazione in una prospettiva di lungo periodo, affiancando alla valorizzazione tradizionale un approccio fondato su solide basi scientifiche dell'identità territoriale. Il progetto di ricerca, classificato al primo posto nella graduatoria della sezione competitività, finanziato da Regione Lombardia, rappresenta un significativo riconoscimento della validità dell'impostazione metodologica e degli obiettivi perseguiti. E poi continua: la collaborazione con qualificati centri di ricerca, tra cui la Fondazione Mack e l'Università di Verona, permetterà di dotare il territorio di una carta d'identità scientifica, contribuendo a rafforzare il posizionamento della denominazione a livello nazionale e internazionale.
2: Le parole della sostenibilità. In Blu 2000, replay. A cura di Max Occhiato.
4: Riparte un'altra settimana di replay, amici di In Blu 2000, ben ritrovati in questo appuntamento che dalle 13.15 alle 14, dal lunedì al venerdì, vi fa riascoltare i vostri contenuti preferiti, quelli in podcast, quelli che trovate nell'app Play 2000 e anche sul sito play2000.it. Allora l'app è subito da scaricare, mi raccomando, per quelli che non l'avessero ancora, quei pochissimi che non l'avessero ancora, gratuitamente dallo store del vostro telefonino, ci portate in ogni luogo e usufruite dei nostri contenuti anche on demand. Stessa cosa la fate sul portale, su play2000.it, anche per quanto riguarda i contenuti di TV 2000, non solo la nostra ricca programmazione della radio. Allora, in questo giorno, in questo lunedì inizio di settimana, in questo 22 giugno, ritorneremo indietro nel tempo come al solito, lo faremo con un contenuto che ci avete richiesto voi direttamente dal 6 giugno scorso. Parleremo anche di un importante telefono azzurro sempre a disposizione di bambini e anche adolescenti, e un contenuto dello scorso magazine In Blu 2000 del weekend, datato appunto 6 giugno. Quindi torniamo indietro nel tempo grazie alle vostre segnalazioni che arrivano puntuali anche attraverso la mail a diretta@radioinblu.it.

0: Queste sono le belle canzoni che arricchiscono il primo pomeriggio di In Blu 2000 anche in questo giorno di lunedì 22 giugno. E allora in questa settimana in cui ritorniamo indietro nel tempo, lo facciamo volentieri anche al magazine In Blu 2000 del sabato condotto da Marta Squicciarini, Marina Galvagna di Telefono Azzurro ci racconta la storia della fondazione che promuove questo rispetto totale dei diritti dei bambini. Con le sue attività ogni giorno sostiene le loro potenzialità di crescita, li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita. Quindi ascoltiamo il podcast insieme.
1: In Blu 2000 Replay. Questa mattina a Magazine In Blu 2000 abbiamo l'occasione di conoscere meglio Fondazione SOS Il Telefono Azzurro, che è nata alla fine degli anni Ottanta per poter dare ascolto alle richieste di aiuto dei bambini, per fornire una risposta concreta al diritto all'ascolto. Con le sue attività ogni giorno sostiene le loro potenzialità di crescita e li tutela da abusi e violenze che possono pregiudicarne il benessere e il percorso di crescita. Ma ci facciamo spiegare meglio da Marina Galavagna di Telefono Azzurro, che ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, grazie per il vostro invito.
1: Grazie a lei per il tempo che sta per dedicarmi questa mattina. Io le chiedo di appunto

0: raccontarci che cos'è il telefono azzurro, quali sono le sue attività.
1: Allora, intanto, quando parliamo di telefono azzurro, parliamo, come ho già detto, prima di tutto di bambini e adolescenti, cioè di bambini che hanno paura, che si sentono soli, che stanno vivendo un momento difficile e che spesso non sanno a chi chiedere aiuto. Da ormai 40 anni noi di Telefono Azzurro siamo al loro fianco ogni giorno, ogni ora del giorno e della notte, H24, per ascoltarli, proteggerli e ricordare loro una cosa che è fondamentale per tutti, che non sono soli. La nostra missione è rimasta la stessa nel tempo, ma il mondo in cui crescono bambini è profondamente cambiato, come sappiamo, e con esso sono cambiati anche i loro bisogni, le loro fragilità e le sfide che si trovano ad affrontare. La chiave di lettura del tempo che stiamo vivendo è senza dubbio quella della trasformazione. Stanno cambiando le nostre società, le nostre economie, il modo in cui comunichiamo e costruiamo relazioni. Stanno cambiando le tecnologie con l'impatto sempre più profondo ed invasivo dell'intelligenza artificiale e dei mondi digitali. Ma stanno cambiando anche i percorsi di crescita dei bambini e degli adolescenti di conseguenza. Oggi l'infanzia e l'adolescenza si sviluppano in contesti molto diversi rispetto al passato, dove la dimensione digitale accompagna ogni esperienza quotidiana, dallo studio alle relazioni, dal tempo libero alla costruzione della propria identità. E questo richiede quindi a tutti noi, come genitori, come educatori, come istituzioni, come organizzazioni, come appunto noi di Telefono Azzurro, la capacità di comprendere fenomeni nuovi e di adattare continuamente i nostri strumenti di intervento per essere incisivi e concreti nell'ascolto e nell'aiuto. Pensiamo ad esempio al tema sempre più centrale della salute mentale e dell'equilibrio psicologico dei più giovani. Ansia, fragilità emotive, isolamento, dipendenza dai social, esposizione a contenuti inappropriati o a forme di violenza online rappresentano sfide che non possiamo più ignorare, è diventata una vera e propria emergenza. Dobbiamo aiutare bambini e ragazzi a cogliere le opportunità offerte dall'innovazione, ma anche a riconoscerne i rischi e ad affrontarli con consapevolezza. In questo scenario il bisogno più profondo comunque resta immutato, da allora così come oggi, cioè l'essere ascoltati. Per questo Telefono Azzurro esiste, per questo da 40 anni siamo presenti ogni giorno, 24 ore su 24, accanto ai bambini e agli adolescenti. Cosa facciamo concretamente? Ascoltiamo le richieste di aiuto che arrivano attraverso i nostri servizi di ascolto 19696, tramite telefono, chat, WhatsApp, social. Interveniamo nei casi di emergenza e di pericolo. Supportiamo bambini e ragazzi vittime di violenza, abuso, maltrattamento, bullismo, cyberbullismo. Offriamo sostegno alle famiglie che vivono momenti di difficoltà e lavoriamo nelle scuole per promuovere una cultura del rispetto, della consapevolezza e soprattutto della prevenzione. Ci occupiamo anche di sicurezza online, accompagnando bambini e adolescenti nell'utilizzo responsabile delle tecnologie digitali, aiutandoli a riconoscere e affrontare i rischi della rete. E siamo in prima linea nei casi di scomparsa di minori, collaborando con istituzioni, forze dell'ordine e reti internazionali per favorire il loro ritrovamento. Ma soprattutto facciamo una cosa che spesso viene sottovalutata, cioè ascoltiamo, perché dietro ogni richiesta di aiuto c'è un bambino che sta cercando qualcuno di cui fidarsi per chiedere appunto aiuto. E molto spesso quel primo ascolto rappresenta il momento in cui la storia può finalmente cambiare. In ormai 40 anni di attività abbiamo ascoltato e aiutato quasi 94.000 bambini e adolescenti. Abbiamo gestito, oltre a questi 94.000 bambini, 39.000 casi di emergenza e pericolo e seguito 1.945 casi di scomparsa. Ma questi, e qui voglio proprio sottolinearlo, non sono semplicemente numeri importanti, ma numeri, e non lo devono neanche essere, perché dietro ogni chiamata c'è una voce, un silenzio, dietro ogni intervento c'è una storia, dietro ogni storia c'è un bambino o un adolescente che ha trovato qualcuno disposto ad ascoltarlo e a tendere lui una mano. Ed è proprio l'ascolto, il cuore della nostra campagna per il 5 per voi e per 1000. Un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. La nostra campagna ha un messaggio semplice, ma racchiude una verità profonda,

0: concreta. Cioè, le ferite dell'infanzia, ricordiamocele, lo ripetiamo sempre in continuazione, non restano chiuse in un cassetto del passato dimenticate. Le violenze, gli abusi, la trascuratezza, il disagio psicologico possono accompagnare una persona per tutta la vita, ma quando un bambino viene ascoltato, creduto e aiutato, la sua storia può cambiare direzione. Quindi la nostra campagna dà voce proprio a quegli adulti che oggi raccontano il loro passato con serenità e gratitudine, adulti che anni fa erano bambini in difficoltà e che hanno trovato qualcuno pronto ad ascoltarli ed aiutarli. Se oggi possono guardare avanti con fiducia è perché in quel momento decisivo della loro vita non sono stati lasciati soli e hanno trovato in telefono azzurro qualcuno a cui chiedere aiuto e un attimo di serenità. Per continuare quindi a essere quella voce che risponde, quella mano che aiuta, quella rete che protegge, chiediamo quindi a tutti i cittadini di destinare i propri 5 per 1000 a telefono azzurro. È un gesto semplice, come tutti quanti sanno, che non costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di un bambino. Perché ogni bambino ha diritto di essere ascoltato, protetto e accompagnato nel suo percorso di crescita e di crescita sana. E perché, come ci ricorda questa campagna, appunto, un bambino ascoltato oggi può diventare un adulto sereno domani. E questo impatta sull'intera società. Il futuro nostro sono i bambini di oggi, per cui se non interveniamo ora, la società futura avrà dei seri problemi. Quindi, se mi permettete, vorrei lanciare un ulteriore appello. Quindi, se volete sostenerci, ricordate il codice fiscale della Fondazione SOS Telefono Azzurro ETS. Codice fiscale 92012690373. Perché dietro quella firma non c'è soltanto un numero, ma la possibilità di essere accanto a un bambino nei momenti in cui ha più bisogno di aiuto. Quindi grazie, grazie a tutti voi per averci ascoltato, per averci invitato e per quello che potrete fare per Telefono Azzurro e per le migliaia di bambini che ogni anno si rivolgono a noi perché non trovano altre persone a cui chiedere aiuto o trovare risposte ai loro bisogni.
1: Io mi aggiungo al suo appello e dico a chi ci sta seguendo che c'è un sito che è azzurro.it dove si possono prendere informazioni e si può appunto andare a recuperare di nuovo il codice fiscale per donare il proprio 5 per 1000 a Telefono Azzurro. Ricordo anche il numero di Telefono Azzurro che è l'19696. La ringrazio infinitamente per il tempo che ci ha dedicato questa mattina. La ringrazio moltissimo e le auguro buon lavoro e buon fine settimana.
0: Grazie a voi, grazie di cuore.

ascoltiamo la nostra bella musica all'interno della programmazione di Blu 2000 anche su Replay. Ritorniamo indietro nel tempo con i contenuti e rimanendo però in tema musicale. Era il 22 giugno del 1927 quando in vendita arrivavano i primi jukebox, si introduceva questa monetina, si girava una manovella per selezionare un disco tra quelli esposti in una vetrina rettangolare, lo dico per le nuove generazioni che non hanno mai conosciuto e visto magari un jukebox, e così funzionavano i fonografi a moneta antesignani del jukebox, che furono messi in commercio per la prima volta dalla AMI, questa azienda nota per la produzione di pianoforti a gettoni, la cui diffusione aveva aperto poi la strada ai mitici contenitori armonici, traduzione letterale appunto del termine jukebox. Le prime versioni erano in legno, contenevano 12 dischi a 78 giri. I prodotti AMI si affermarono soprattutto in Europa, mentre negli Stati Uniti d'America conquistarono il mercato marchi come Seaburg e Rockola. Insomma, la storia della musica passava anche attraverso i jukebox, che soprattutto erano usati anche nei mitici bar dell'epoca.

L'occasione giusta anche il replay per raggiungerci in questo pomeriggio di lunedì, naturalmente a raccontarci cosa state facendo. Ci sono i primi vacanzieri all'attivo, all'ascolto, soprattutto il replay, come la nostra amica Marina e anche Alfredo, che ci hanno raggiunto a diretta a radioimmo.it per raccontarci le loro vacanze estive. Loro sono appunto in partenza verso Rimini, quindi gli auguriamo una buona siesta, un buon lavoro, e naturalmente sicuramente se lo porteranno forse da casa, però non lo so, e in questo caso faranno una bella vacanza e staccheranno letteralmente la spina. Tra poco parleremo ancora di infanzia, lo faremo con la scuola dell'infanzia, oltre 98 milioni per la qualità educativa e i servizi alle famiglie, ce ne andremo in Trentino.

È il momento dei saluti finali, quindi diciamo grazie davvero a tutti voi, a quelli che ci hanno richiesto il podcast di oggi. Siamo ritornati al Magazine in Blu 2000 del weekend datato 6 giugno scorso per l'intervista a Marina Galvagna di Telefono Azzurro, che ha raccontato a Marta Squicciarini la storia della fondazione che promuove questo rispetto totale dei diritti dei bambini e anche degli adolescenti con le attività che ogni giorno sostengono le loro potenzialità anche di crescita e anche di tutela da abusi e violenze. Grazie davvero a tutti voi per averci seguito. Rimanete con noi, tra l'altro, perché tra poco, dopo l'informazione, arriverà un'altra pagina dedicata alla musica con le classifiche. Vi aspetto.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. È questa la sfida etica da raccogliere. Lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla storica visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse e incomprensibili. Di fatto, ha osservato ancora il pontefice, i conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite. Il premier britannico Starmer ha annunciato le dimissioni da leader del partito laburista e da primo ministro in un breve discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. Metto al primo posto il paese, ha detto, ringraziando chi l'ha sostenuto negli anni al governo. L'uscita di scena di Starmer, travolto dall'impopolarità, dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Passa attraverso una linea di comunicazione tra Iran e Stati Uniti per mantenere aperto lo stretto di Hormuz la prospettiva di pace nella regione. Lo hanno riferito al termine del primo round di colloquio in Svizzera i mediatori di Pakistan e Qatar. Intanto il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che il suo paese ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati che si sono svolti ieri in Svizzera. La cronaca, la mamma, il compagno, il nonno delle sorelline di 12 e 16 anni ritrovate ieri a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa da una casa famiglia di Civitella a Faldena, sono stati fermati con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso e interrogati in procura a Sulmona. La donna è in carcere a Teramo, il compagno, il nonno delle ragazze a Sulmona. Sara e Alicia erano a casa di una lontana parente della madre, la donna 80enne è indagata a piede libero. Durerà almeno fino alla fine del mese, con 39 gradi in gran parte del nostro paese, un'ondata di calore che ha colpito buona parte dell'Europa centro-occidentale, lo annunciano gli esperti meteo. Centri urbani come Milano, Firenze e Roma sperimenteranno ancora nei prossimi giorni condizioni di forte stress bioclimatico. Il disagio in particolare avverrà dopo il tramonto, termometri che faranno enorme fatica a scendere sotto la soglia dei 24 gradi con l'effetto di creare le cosiddette notti tropicali. Eritropoietina nel sangue, nuovo caso doping per Schwarzer, l'agenzia antidoping tedesca sospende il marciapiede.

0: senatore azzurro e annunciato una denuncia alla procura competente. È tutto. Torniamo alle 15.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
3: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto, è cura e attenzione, è la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
7: In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Le classifiche. Libri, musica, cinema. Le classifiche. Con Max Occhiato.
8: Ringraziando la nostra redazione per un'altra pagina dedicata all'informazione, apriamo ufficialmente il primo appuntamento della settimana con le classifiche di Blu 2000. Appuntamento fino alle 15, ogni giorno una classifica differente tra libri, cinema, musica italiana, musica internazionale, anche le novità di Arwan della settimana e soprattutto la nostra classifica, quella dei più programmati su Blu 2000, quelle canzoni che vi piacciono di più, che ascoltate parecchio e che commentate insieme a noi anche in questo pomeriggio a diretta @radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Usate, mi raccomando, raccontatemi il vostro pomeriggio di lunedì. E allora oggi scatta la Chart Italia con poche sostanziali novità rispetto a settimana scorsa, tante canzoni che mantengono la loro posizione stabile e un cambio soltanto al vertice, ma ci arriveremo tra poco. Sono 20 le posizioni da scalare, tutte insieme appassionatamente, come diremmo, potremmo dire, diciamo, abbinandolo a un noto film, e in questo caso tante curiosità anche legate alla carriera di una straordinaria cantante che è Elisa, nota per essere tra i pochi artisti della scena musicale italiana a scrivere e anche interpretare la maggior parte dei suoi brani in lingua inglese. All'inizio ha sfondato così nella sua carriera, ha cantato anche in spagnolo, poi ricordiamo anche il curdo, chi l'avrebbe mai detto, con un brano dal titolo Kuminist, e anche in sardo oltre che in italiano. Nel corso della sua carriera ha avviato anche progetti in qualità di regista di videoclip, attrice teatrale, fotografa, scrittrice, doppiatrice. Insomma, è bello anche ripercorrere le carriere di questi artisti che ascoltiamo, anche facendovi partecipi anche di tutto quello che è stata la loro carriera, con tante piccole grandi curiosità. L'ascoltiamo subito in apertura di Chart. Al numero 20 è stabile Elisa con Amore.

0: di scattare una foto.
1: Ed è un sound che ci trascina in quest'estate 2026, una canzone che si sta facendo strada nel gradimento del pubblico italiano ed è tra le canzoni italiane più ascoltate in radio. Questa è la classifica aggiornata della Chart Italia di questa settimana con sostanziali novità, direi poche, anche se abbiamo, diciamo, un nuovo ingresso per quanto riguarda un artista di casa nostra che si è fatta valere al Festival di Sanremo, ma ne parleremo tra poco. Intanto la numero 19 è in discesa per Ultimo, questa è la sua nuova canzone dal titolo Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Vi sentite un po' tutte più romantiche, care fan di Ultimo? Questo è il vostro momento anche per dire la vostra sul vostro Beniamino. Come l'ha detta tra l'altro Russell Crowe nella settimana scorsa, ne abbiamo parlato, ricorderete, intervistato al Taormina Film Festival, dove ha presentato il suo nuovo film. Lui ha detto di essere un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album solo. Ha detto Russell Crowe: Ultimo ha delle bellissime canzoni, è un artista davvero di grande talento, sia come cantante che come performer, e lo ha dichiarato mentre riceveva un premio alla carriera per presentare in anteprima mondiale a Taormina il suo nuovo film dal titolo Bear Country. Hai capito che fan d'eccezione che ha il nostro Ultimo, ovvero il mitico gladiatore Russell Crowe? Lo abbiamo ascoltato Ultimo alla 19 in discesa con Romantica. Tra l'altro, adesso che mi viene in mente, Russell Crowe ha anche un suo gruppo con cui realizza delle canzoni folk, pop, folk, rock, insomma un bel mistone di generi musicali, e si è esibito anche nel nostro paese varie volte. Numero 18 abbiamo la nuova entrata, l'abbiamo nominata prima, questo personaggio che si è fatto strada inizialmente con le prime collaborazioni ad esempio con Rettore, ricorderete la loro canzone molto ritmata, chimica, qualche Sanremo del Festival di Sanremo di qualche anno fa. In questo caso si è fatta conoscere in solitaria nell'ultimo festival in cui ha conquistato la terza posizione con Che Fastidio. E non ci dà fastidio parlare di Dito nella Piaga, che è new entry alla numero 18 questa settimana direttamente dall'album Miss Italia. La sua canzone si intitola Businessman. Saliamo di un gradino, troviamo alla 17 stabile Fulminacci con Maledetto.

Buon lunedì pomeriggio, questa è la Chart Italia su In Blue 2000. Abbiamo archiviato il successo attuale di Fulminacci, Maledetto Me, che è in posizione stabile alla numero 17. Alla 16 incontriamo i The Colors con Rolling Stones, che ritroveremo più tardi con la loro nuova canzone estiva. Alla numero 15 sono stabili Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini. Saliamo alla 14 per la canzone estiva di Annalisa, che continua a scendere rispetto a 7 giorni fa. Mantengono invece la posizione stabile alla numero 13 Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Mi sento un...

0: proprio Tormentone, che tra l'altro, se la memoria non mi inganna e non ci inganna, è stato anche al numero uno non solo della Chart Italia, ma anche della classifica di R1, che ogni settimana viene aggiornata con i nuovi dati per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale. Numero 13 per loro, mentre al numero 12 c'è Achille Lauro con Comuni Immortali.
1: E ciao, ho

è ritornato i Piaio, la canzone di J-Ax. Lui ha sempre detto che dietro, diciamo, questa parvenza di diciamo così leggerezza, anche di libertà nello scrivere le canzoni, dice anche dei temi molto interessanti e molto seri, come ha fatto anche in ultime canzoni come il no alla violenza e gli estremismi, per difendere appunto la libertà individuale senza cadere nell'odio e nella contrapposizione continua. Belle parole profonde di J-Ax, che ha presentato questo singolo dopo il grande successo sanremese di Italia Starter Pack, lo dicevamo prima, una canzone, quella di Sanremo, che è stata anche premiata con il disco d'oro, e anticipa questo progetto nuovo, questo disco che uscirà e che sarà presentato anche dal vivo in 4 concerti, dal titolo Vita, Morte e Miracoli. Quindi dobbiamo aspettare questo prossimo album che sta per arrivare e che sarà presentato live in vari appuntamenti tra Roma e Milano. E quindi l'ascoltiamo, la canzone nuova di J-Ax, questa è EP Yayo. 1, 2, go!

Un lunedì pomeriggio in cui stiamo scalando la classifica italiana, la Chart Italia di Blu 2000, che si arricchisce anche di canzoni estive dal ritornello facile e immediato come quella di J-Ax, appena ascoltata, la numero 11, in continua salita la sua EP Yayo, che rischia di arrivare veramente in top 5

E sui Rama c'è da dire che c'è una certa severità che lo contraddistingue nei giudizi alle giovani promesse della musica italiana che si presentano, diciamo, alle selezioni di X Factor. Chi è andato a vedere le esibizioni live delle prime selezioni ha detto che Rama è molto severo, dice tanti no, e quindi staremo a vedere poi anche nella messa in onda. I Rama con Cabana direttamente alla numero 9, in posizione stabile, i ritmi latini delle sere, magari davanti ai falò sulla spiaggia. Questa fa molto falò sulla spiaggia, l'ho detto varie volte, mi ripeto, lo so che ci volete fare l'anzianità di carriera, ecco, diciamo così. Diretta at radioinblu.it per tutti i vostri messaggi, le vostre mail. Saliamo di un gradino alla posizione numero 8, sale questa settimana Noemi con Tu cosa fai questa sera. Stare con

0: vederti mai più.
1: Anche Noemi ultimamente, diciamo, in versione ritmata, anche per l'estate 2026 con la sua Tu cosa fai questa sera, è anche un bel video molto coreografato con il ballerino Nikita Perotti direttamente dall'ultima edizione di Ballando con le Stelle. Numeri coreografici grazie a Noemi, che si fa notare nella musica italiana di questo periodo alla numero 8. Al numero 7 stabile il nuovo successo di Samurai J dal titolo Flamenco Paranoia, e al numero 6 troviamo un ex new entry, parliamo di Partenope featuring Serena Brancale, i The Colors. Fa capolino questo funk mediterraneo con tanta voglia di ballare. I due producer Merck & Cremont si sono riuniti anche per quest'estate, firmando un po' a tavolino, diciamo la verità, cercando di fare

0: Buon vento!
1: Avete fatto i giusti conti? Ecco, vi siete basati su quello che vi abbiamo raccontato magari la settimana scorsa. Qualcuno tra voi dirà, ma chi se lo ricorda? Ce lo chiedi proprio in questo pomeriggio. Vabbè, io che ho qui davanti anche lo storico rispetto alle classifiche del passato di qualche giorno fa, non è che andiamo indietro di tantissime settimane, vi dico subito che è cambiato il vertice, quindi Giovanotti e Alfa scendono e le abbiamo ascoltate alla numero 2 con Buon Vento. La nuova numero 1 della settimana, dalla 2 alla 1, meritatissima prima posizione per Sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: In Blu 2000, news.
1: La persona umana non è più costantemente posta al centro dell'azione internazionale. Questa è la sfida etica da raccogliere, lo ha affermato stamane Papa Leone nel suo discorso nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Le forme di aiuto e i progetti di sviluppo, dice Prevost, sono ostacolati da decisioni politiche complesse, incomprensibili di fatto.

Lunedì c'è sempre un po' stare da bar sport coi mondiali americani, no? Che poi oggi è uno di quei giorni da ricorrenze strampalate di quelle che tanto ci piace spulciare, no? È il momento preciso oggi, il momento preciso nel calcio e nella storia, dove il confine tra l'imbroglio e il genio scompare. 22 giugno 1986, Stadio Azteca, Città del Messico, più di 100.000 persone stipate sotto questo sole che spacca le pietre, no? L'aria rarefatta che sono pur sempre 2000 metri e quell'atmosfera elettrica che soltanto un mondiale può generare quando sul campo si gioca una partita che non è solo calcio ma pure geopolitica. C'era quella ferita ancora aperta delle isole Falkland o Malvinas tra Inghilterra e Argentina, e sul campo proprio si affrontano l'Inghilterra, algida, quadrata, imperiale, contro l'Argentina anarchica, disperata, no? Aggrappata alle spalle di quel ragazzo che non è uno che gioca a pallone, ma è uno che proprio lo inventa il gioco del calcio ogni volta che tocca il pallone. Minuto 51, punteggio sullo 0-0. Diego Armando Maradona.

perfezione degli algoritmi riuscirà mai a colmare la fame di storie, di riscatto, di un po' di sana follia, insomma, che rende il calcio la cosa più importante tra le cose meno importanti? Poi, 1986 era una sfida tra potenze, no? Tra politica e pallone. Quest'anno è un'altra cosa. Il mondiale più grande di sempre, 3 i paesi ospitanti, 48 squadre, un torneo che vuole essere globale come non mai, almeno fino alla prossima edizione. Quindi non è chiedersi chi vincerà, piuttosto quale sarà il gesto, se ci sarà un gesto che ricorderemo. Un gol impossibile, un'esultanza che diventa simbolo, una VAR che ribalta il risultato, un talento sconosciuto, no? Magari un nome di un giovanissimo che si prende il mondo in 90 minuti, perché è bello pensare che ogni mondiale c'ha il suo Maradona, anche se non si chiama proprio Maradona, no? Ogni mondiale c'ha il suo momento dove la realtà si piega per un momento alla leggenda. Tutto sta a trovarlo quel momento, tutto qui, come se fosse la cosa più semplice del mondo. Le parole di Inblu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, lunedì 22 giugno partiamo da Zayn.

15 e 11 minuti, il pomeriggio di Blu 2000. Parlavamo di tecnologia applicata allo sport prima, però è un tema che torna spesso, no? Questo della tecnologia in questo programma, le parole di Blu 2000. Tante cose sono partite da un filo di rame, per esempio, teso tra due città, da un impulso elettrico che corre più veloce di un cavallo, di un treno, addirittura dei pensieri a volte, un filo che vibra, che scatta, che ticchetta, no? E all'improvviso, grazie a quel filo, l'umanità ha scoperto che può parlare a distanza, per esempio, senza muovere un passo. È come se qualcuno avesse aperto una finestra del tempo azzerando le distanze. Oggi è una cosa che diamo per scontata, ma non è sempre stata così, no? Il telegrafo nasce in questo modo. È un lampo d'ingegno che trasforma l'elettricità in un linguaggio. Un codice fatto di punti e di linee, il codice Morse, semplice, geniale, capace

di far arrivare un messaggio da una città all'altra con una velocità che all'epoca sembrava veramente una cosa di magia, no? E infatti il primo messaggio è un'esclamazione quasi mistica, insomma. Comunque, poi succede però la cosa più umana di tutte. Cioè qualcuno prende questa invenzione rivoluzionaria della comunicazione veloce e la usa per giocare. Cioè, per salvare le vite, governare imperi, coordinare eserciti, no, per muovere un cavallo in F3. Immaginati due città collegate da un filo, due gruppi di appassionati che si sfidano a scacchi come se fossero seduti allo stesso tavolo. Per rendere tutto più semplice, avevano numerato le caselle della scacchiera, quindi ogni mossa diventa un impulso, ogni impulso un pensiero. Ed è la prima forma di gioco online della storia, anche se nessuno la chiamerebbe così, insomma, però è la dimostrazione che ogni tecnologia, prima o poi, diventa un'estensione dei nostri passatempi. E la cosa sorprendente è che funziona. Cioè, funzionava benissimo allora, funziona benissimo ancora oggi, centinaia di mosse trasmesse senza errori, operatori, no? Marconisti che si divertivano come bambini, curiosi che si affacciavano per vedere questa macchina strana che permetteva a due persone lontane di sfidarsi come se fossero una di fronte all'altra. Un piccolo miracolo quotidiano, un anticipo di tutto quello che sarebbe arrivato dopo, no? La radio, il telefono, i satelliti, internet, i server che collassano perché milioni di persone vogliono giocare a scacchi contemporaneamente, chess.com è diventato

troppo nuovo, troppo veloce, troppo avanti. La posta arriva comunque in poche ore, no? E la gente preferisce guardarla questa macchina funzionare piuttosto che usarla davvero, che poi è il destino di tante, come dire, rivoluzioni tecnologiche. Prima stupiscono, poi vengono un po', sì, vabbè, che sarà mai prese sotto gamma, no? Poi diventano indispensabili. Eppure diventa uno strumento di relazione, un ponte, un tavolo da gioco, un modo per stare insieme anche quando materialmente non si può essere vicini. Da lì in avanti sarebbe stato un crescendo. Gli scacchi via radio, via telefono, via satellite, appunto. Oggi sembra normale, no? Quasi banale, ma tutto nasceva da quel filo teso tra due città e un gruppo di persone

l'innovazione c'è, però la verità è che la tecnologia è un po' uno specchio della nostra umanità. In quel tardo autunno, tra Washington e Baltimora, Stati Uniti d'America, non stavano giocando soltanto a scacchi, stavano inventando il gaming online. Stavano dimostrando che l'uomo non cerca gli strumenti digitali soltanto per scopi pratici, ma per entrare in connessione, per colmare il vuoto della solitudine, per abitare uno spazio virtuale, comune. Il telegrafo era un circuito elettrico che si apriva e si chiudeva, però la mente umana, capito, istintivamente ci ha visto dentro un potenziale infinito per azzerare le distanze fisiche. Perché poi la tecnologia non è soltanto efficienza, è il modo

faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

dal Batman con Val Kilmer. Batman Forever, anno 1994, anche se non era stata scritta per quel film lì, e anzi questa canzone è diventata famosa grazie, ripescata proprio dopo essere passata inosservata proprio per questo motivo qui. Era Kiss from a Rose, Seal, nel pomeriggio di In Blue 2000, tra pochissimo anche l'informazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo per In Blue 2000 News. State con noi.

A 10 anni dalla visita di Papa Francesco. Nell'udienza alla Fondazione Jérôme Lejeune, il pontefice ha evidenziato che la medicina non può mai diventare serva di una morte programmata. Si è concluso il primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Svizzera per porre fine al conflitto nel Golfo. Il vicepresidente americano Vance parla di grandi progressi e annuncia che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite per un accordo sul nucleare. I patriarchi latino e ortodosso di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa e Teofilo, sono arrivati oggi a Gaza per una visita pastorale per portare solidarietà all'intera popolazione, dove le famiglie continuano a sopportare gravi sofferenze umanitarie. È stata una videochiamata della madre a mettere gli inquirenti sulla pista giusta per ritrovare le due sorelle fuggite 2 settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Gli inquirenti sapevano che la donna non avrebbe atteso troppo prima di contattare le figlie, la zia materna presso

Trigno con Ermal Meta, questo è Irrecuperabile. Nel pomeriggio di Inblu 2000 pensavamo che il massimo del rischio legato a una foto, un selfie, no? Fosse, che ne so, le critiche dei nostri follower o al limite un palo della luce preso in pieno mentre camminavamo al contrario, e invece l'arte di farsi una foto da soli è diventata l'ultima frontiera del crimine digitale, una declinazione diciamo più intima e più subdola del solito, no? Del vecchio phishing bancario, insomma la chiamano

Data di mano Filippo Graziani in concerto quest'estate con il tour che ripercorrerebbe gli 80 anni di Ivan, suo padre. In chiusura del nostro pomeriggio, grazie a Daniele Paggi per la regia. Vi aspetto domani, puntuali, stesso posto, stessa ora.

0: In Blu 2000. Il territorio parla, parla, parla, a cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, tante volte abbiamo parlato anche con numeri, statistiche nazionali dei giovani NEET, cioè i giovani che non studiano e non lavorano. È veramente un grande problema perché stiamo parlando di giovani tra i 16 e i 19 anni. E quale iniziativa sta prendendo piede a Brescia, Stefania?
2: Sì Federica, a Brescia nella nostra provincia se ne contano almeno 10.000 di questi giovani che non sono nemmeno inseriti in percorsi formativi oltre a non lavorare e a non studiare, e proprio per dare una risposta a queste esigenze è stata creata la rete FLOW, Future Learning Opportunities Work, reti di opportunità, che è gestita da Conf Cooperative Brescia e con una serie ovviamente di enti e associazioni, sono tantissime, e si è creata questa rete che ha messo a punto 5 progetti finanziati attraverso un bando della Regione Lombardia, che ha come obiettivo di intercettare questi ragazzi e predisporre per loro dei

le fragilità. E da lì poi strumenti, coaching, tutti strumenti di cui le nostre cooperative sono assolutamente padrone, fino ad arrivare a laboratori, tirocini nelle imprese cooperative, quindi con strutture educative che possono portare non necessariamente al lavoro. Cioè, la riattivazione di questi ragazzi e di queste ragazze può essere anche rivolta a ritornare a scuola, a prendere la patente, a rimettere in

0: Bisogna mettere insieme un po' di cose, Stefania.
1: Assolutamente sì, quindi c'è anche un percorso di formazione, ci sono anche dei come dire, percorsi che intendono semplicemente stimolare questi ragazzi per trovare la loro strada, quindi potrebbe anche, come ha spiegato, potrebbero anche riprendere lo studio, ma soprattutto viene posta attenzione anche alla socializzazione, una socializzazione diversa da quella che fanno nella loro stanza e con i social, ma a contatto con le persone, che non è da sottovalutare, perché nell'interscambio che nascono idee e progetti nuovi e anche stimoli nuovi.
0: E allora, tu prima hai parlato di cinque progetti condivisi, intanto ascoltiamo ancora Pasinetti e poi ne parliamo.
2: Abbiamo avviato un percorso molto prima che il bando uscisse, per cercare di rappresentare che di fronte a sfide strutturali l'approccio non può che essere sistemico. Ogni cooperativa aveva la propria storia, le proprie esperienze, si tratta di intercettare, di trattenere però anche le persone, di trovare nuovi modi e come Confcooperative ci siamo detti non c'è nessuna competenza da perdere, non c'è nessuna titolarità da togliere, ma c'è solo un modo per mettere insieme due dimensioni, locale e globale. Territorialità e capillarità e approccio di sistema. E quindi ogni cooperativa abita le vie, i territori dei nostri comuni, conosce, interagisce con gli enti del terzo settore, è facilitata nell'intercettare persone. Oltre al sistema cooperativo era evidente che dovevamo coinvolgere appunto il centro dell'impiego, risorse fondamentali, dovevamo coinvolgere le imprese, dovevamo coinvolgere la fondazione territoriale, gli ambiti che sono i protagonisti, sono un po' i registi anche delle azioni sul territorio. Siamo riusciti a pensare a cinque progetti, tutti con lo stesso nome, tutti con delle caratteristiche particolari, ma contemporaneamente con uno sguardo e una visione che facesse capo ad un'unica cabina di regia.
0: Ecco, per cui cinque progetti condivisi, con percorsi anche personalizzati, tirocini, attività laboratoriali. Insomma, quanti ragazzi possono entrare in questo circuito? Quanti ne sono stati intercettati finora?
1: Allora, il progetto è stato il percorso che ha portato di fatto alla realizzazione di questo progetto, è partito un anno fa, è stato presentato poco tempo fa, ma già le varie realtà territoriali coprono l'intera provincia, non ci sono ancora numeri, non sono ancora stati dati numeri, ma i ragazzi sono già numerosi che hanno aderito e che hanno accettato di partecipare a percorsi e all'avvicinamento, diciamolo così, e soprattutto viene utilizzato, e invece in questo caso sì, lo strumento social, perché è il luogo dove questi ragazzi vivono
0: Certo,
1: gran parte
0: vivono,
1: del
0: così
1: tempo.
0: li trovi. È un modo
1: Esattamente.
0: per trovarli.
1: Ecco, una cosa importante che davvero è il fare rete che sta dando comunque e darà senz'altro dei risultati, e non dimentichiamo che questi cinque progetti hanno permesso di usufruire di ben, permetteranno di usufruire di ben 3 milioni e 750 mila euro
0: Che
1: da parte appunto
0: è
1: di
0: un
1: Regione e altre realtà.
0: bel fondo. E
1: Sì.
0: per chiudere, visto che i numeri sono importanti, in questo senso un'alleanza che mette in rete più di 250 soggetti tra cooperative sociali, enti del terzo settore, pubblica amministrazione e imprese. Insomma, un bel lavoro. Stefania, ci dobbiamo lasciare. Grazie mille.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Umbria, La Voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Ben trovata, Federica.
0: Allora, con te ricordiamo intanto che 10 anni fa ci fu il terremoto che colpì duramente la Valnerina e vogliamo sottolineare invece che Norcia continua nel suo percorso, diciamo, di ritornare com'era, possiamo dire, Daniele.
3: Sì, ecco, esattamente, perché in questi 10 anni abbiamo raccontato più volte, no? La ricostruzione a Norcia e non solo, negli ultimi mesi anche ce ne siamo occupati anche al territorio Parla, raccontando come è rinata la Basilica, ma anche il
0: Sì,
3: Palazzo Comunale, il
0: sì, sì.
3: Teatro di Norcia, eccetera. C'è però la dimensione delle pietre vive, cioè accanto alla ricostruzione paziente

0: tenace dei cantieri, diciamo, c'è anche la ricostruzione delle iniziative culturali e quelle spirituali, che sono appunto in qualche modo anch'esse capaci di rilanciare quel ruolo della città di Norcia come luogo di dialogo e di incontro. E in questo contesto nasce proprio il premio internazionale San Benedetto da Norcia. Saranno diverse giornate di iniziative che inizieranno proprio nei prossimi giorni, dal 27 giugno al 12 luglio, perché ricordiamo che l'11 di luglio Norcia festeggia il patrono d'Europa, San Benedetto appunto, e il messaggio benedettino, insomma, nato 15 secoli fa, che torna quindi ad essere straordinariamente attuale in un tempo che, ahimè, è segnato da guerre, tensioni internazionali, divisioni sociali, e in questo senso va anche quel premio.
1: Tu hai intervistato Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia, sentiamolo.
2: Oggi, in un momento in cui abbiamo la guerra all'interno dell'Europa, io credo che il messaggio di San Benedetto sia un messaggio attualissimo. Noi siamo simbolo di ricostruzione dopo il sisma del 2016, e quindi con pazienza, con forza, con coraggio stiamo riuscendo a ricostruire la nostra città. La pace va costruita passo dopo passo, mattone dopo mattone. Io credo che il messaggio di San Benedetto è un messaggio attualissimo. Già nel 500 in Europa c'erano venti di guerra, e grazie, diciamo, a lui e ai monaci fu costruita la pace in un periodo veramente difficile e terribile, come lo è

pietra su pietra, le case, gli edifici pubblici, eccetera, è sì. la stessa pazienza con cui costruire la pace. Ed è per questo che l'11 luglio questo riconoscimento dedicato a San Benedetto sarà consegnato al cardinale Pierbattista Pizzaballa, il patriarca latino di Gerusalemme, che soprattutto in questi ultimi anni è stata davvero una voce autorevole nel dialogo tra popoli e religioni in Terra Santa, un punto di riferimento per tutti coloro che cercano vera riconciliazione in quel contesto che purtroppo

0: Ma veramente una comunità che rinasce anche attraverso questi segni. In particolare il premio si inserisce in una serie di eventi fortemente voluti appunto dalla comunità in occasione della festa liturgica di San Benedetto l'11 luglio. Chiaramente il nostro sostegno come Regione Umbria, non solo nel patrocinio, ma un sostegno convinto, va anche ai valori che questo premio vuole diffondere, e i valori sono davvero incarnati da colui che sarà premiato, che è il cardinale Pizzaballa, oggi simbolo di pace, in una bellissima, tra l'altro, collegamento che Norcia ha voluto fare tra San Francesco e San Benedetto. I valori di San Benedetto portati avanti da un francescano che in un'area dove la guerra, la tragedia della guerra è all'ordine del giorno, conserva la forza e il coraggio di portare una voce di pace.
1: Ecco, e tutto questo pensiamo che sia anche di buon auspicio. Abbiamo parlato del premio, ma Norcia dal punto di vista proprio cittadino come sta?
2: Ci siamo stati, io ci sono stato proprio nei giorni scorsi, proprio per vedere a che punto è la ricostruzione. È chiaro che i simboli, no, come la Basilica, il Palazzo Comunale, il teatro che ho visto proprio pochi giorni fa, pieno di famiglie, di bambini, di ragazzi che facevano i saggi di fine anno scolastico, è un sintomo, di un simbolo di resilienza assoluta, perché insomma in un luogo marginale, se vogliamo, no, l'Appennino, sì.

0: buon auspicio, si sta facendo, si sta lavorando.
1: Meno male, passati 10 anni. Cioè abbiamo delle lentezze che veramente non si spiegano. Vabbè, specie dopo questi eventi così, insomma, tragici. Allora, però prendiamo il positivo. Il premio, la città comunque è rinata e rilancia. Daniele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Ribera, provincia di Agrigento, Radio Torre Ribera. Mimmo Tornambè è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
1: Allora, con te parliamo di questo artista riberese, Giuseppe Cardella, che oltre diciamo a essere un scultore e pittore, adesso ce lo dirai tu, però anche è molto generoso, nel senso che distribuisce anche le sue opere, Mimmo.
2: Sì, Giuseppe Cardella è un giovane ottantenne con tanta voglia di fare, non si trova mai in un momento in cui non è impegnato in qualcosa, e da sempre si dedica con passione alla pittura. Da giovane è un tanto esperto e ricercato. Da questa sua attività professionale sviluppa con la stoffa la creatività artistica che lo porteranno successivamente ad essere un apprezzato pittore e ultimamente anche un attento poeta. Per anni Cardella manipola e cuce la stoffa degli abiti e adesso cuce la stoffa della cultura.
1: E allora sentiamolo Giuseppe Cardella.
3: La mia pittura è innovativa, sfrutto la tridimensionalità modellando la tela stessa. Essendo nato sarto, la manualità nel lavorare la stoffa fa parte del mio DNA artistico. Oltre alla pittura, coltivo la passione per la poesia. Oggi le mie opere, sia pittoriche che poetiche, sono diffuse in moltissimi contesti. Particolarmente significativa è la mia produzione di ritratti di personaggi illustri italiani e siciliani, realizzati su tessuto di juta utilizzando un pigmento acrilico nero di mia creazione. Da molti anni dedico parte della mia attività alla beneficenza, donando opere a enti, comuni, scuole e associazioni. La mia attività di divulgazione continua inoltre attraverso la donazione di numerose litografie tratte dalle mie opere principali.
1: Ecco Mimmo, che cosa rappresentano le opere di Cardella?
2: Le opere di Cardella sono dei quadri, ma lui si parte dal mondo onirico e poi fa anche i paesaggi, fa anche le riproduzioni, però si è specializzato nella caratteristica di fare i quadri agli uomini famosi. Per esempio alla nostra radio ha regalato un quadro su Utah di un giovane Domenico Modugno a Sanremo quando vince con Nel Blu dipinto di blu. Poi ha realizzato anche il quadro che raffigura Augusto Miraglia, il sindacalista saccente ucciso dalla mafia,
1: ucciso,
2: e quindi lo ha regalato alla famiglia. E sono tanti i temi su cui lui si concentra, e poi dipende da quello che vuole realizzare e parte su un obiettivo ben preciso. Comunque molto eclettico, si scopre pure poeta e scrive in dialetto perché riesce meglio a rappresentare la complessa e variegata sicilianità con un linguaggio non arcaico ma comprensibile sia agli anziani che ai giovani, ma scrive anche in lingua italiana.
1: Tu sai che le lingue originarie sono quelle che noi oggi chiamiamo dialetti, poi l'italiano è stato creato abbastanza a tavolino, il cosiddetto italiano standard, quello che parliamo, e tant'è vero che le lingue locali sono molto più ricche come vocabolario, come modi di dire, come espressioni, se ci pensi.
2: Sì, lui si è specializzato in questa cosa delle poesie, tra l'altro spesso è presente nella pagina Facebook con

0: una via dove c'è appunto il suo laboratorio, trasformarla in una via dell'arte, però a volte la burocrazia ferma anche l'arte, quindi ci sono delle problematiche.
1: Purtroppo
0: perché
1: sì.
0: Nella zona c'è... Sì, dimmi.
1: No, volevo dire, quindi lui non riesce, insomma, a fare una scuola, tra virgolette.
0: No, lui partecipa, è stato invitato a qualche manifestazione scolastica, tra l'altro si mette sempre a disposizione per cercare di insegnare ai giovani qualcosa, però riesce sempre a fare qualcosa in comune, però non parliamo di scuole e cose altro perché diventa un po' più problematico.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: concerti, sport,
1: sagre, eventi culturali,
0: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
0: Queste sono
2: le parole del weekend.

Il nostro programma in Blue Social Club lo abbiamo chiamato anche come sottotitolo Il salotto della cultura e degli spettacoli. Allora, siamo molto fissati, devo dire io in particolare, con la cultura e in generale l'arte, gli spettacoli, eccetera. Ecco perché conduco questo programma, ma ogni tanto quando si parla di questo argomento viene in mente quella frase "con la cultura non si mangia", che era stata attribuita a un ministro negli anni 90, ma non era vero. Che l'aveva detta Urbani, Carlo Urbani era in quel caso, ma era una notizia falsa. Qualcuno l'ha detta, qualcuno la pensa anche, ma siccome non è vera, allora lo dimostriamo con qualche dato. La cultura in Italia vale il 15,5% del PIL, che non mi sembra affatto poco. È un settore che impiega 1,5 milioni di persone, genera circa 115 miliardi di valore aggiunto, sono i dati delle ricerche di Simbola che ogni anno fa i conti del settore cultura nel nostro paese. Ci sarà poi un appuntamento che si chiama Eureka, vetrina nazionale della cultura e della creatività promossa dalla regione Friuli.

visivo, i servizi digitali diventano degli asset strategici capaci di generare innovazione, occupazione e valore aggiunto. L'edizione 2026 di Eureka è la terza, è stata presentata a Roma e traccerà un ponte ideale in vista del 2027, che sarà l'anno di Pordenone Capitale Italiana della Cultura, con una articolata proposta di esposizioni, incontri, punterà a favorire la nascita di nuove filiere di collaborazione, perché la realtà del nostro tessuto culturale è fatto moltissimo anche da piccole realtà che si intrecciano tra loro e collaborano, creando delle cose ancora più grandi, ancora più interessanti. Saranno circa un centinaio le imprese creative che parteciperanno e si confronteranno sulla cultura come motore concreto di crescita. Il sistema produttivo culturale e creativo in Friuli Venezia Giulia, per esempio, vale quasi il 6% del PIL e impegna il 5,3% delle imprese regionali. Anche qui, solo per la regione Friuli Venezia Giulia, questo dato è un dato importante, no? Capite? A Pordenone farà tappa anche la FAO con il museo e Rete Immune, raccontando un nuovo spazio espositivo e culturale che sarà nella sede centrale della FAO a Roma, Circo Massimo, dove trovano ospitalità le installazioni di, per esempio, Pistoletto, che è un artista molto noto a tutti. E 5 novembre invece è in programma un convegno dedicato al tema dei talenti creativi e culturali in azienda. Comunque tutte le info e il programma sono su eurekainfo.com, dove potete approfondire tutte queste informazioni e tutti questi appuntamenti di cui avremo modo di riparlare, perché si tengono, come dicevamo, a Pordenone all'inizio di novembre.

presso la Luis e Guido Carli e insegna etica della tecnologia alla Seattle University in Stati Uniti. È membro dell'High Level Advisory Body on Artificial Intelligence e presidente della Commissione per lo studio dell'impatto delle AI sull'editoria e il giornalismo. E questo libro è molto interessante perché ci aiuta a capire meglio, più che approfondire, proprio a capire i meccanismi di cui noi siamo, non voglio dire vittime, ma in qualche modo una parte dell'ingranaggio. Il mondo digitale nel quale siamo sempre più immersi tra reti sociali, servizi digitali, uso continuo dello smartphone e anche oggi dell'intelligenza artificiale non è solo un cambio di era tecnologica come altri che hanno segnato la storia dell'uomo in passato, è una forma di potere nuova, il potere computazionale, dice Benanti, meno visibile di quelli tradizionali, proprio per questo più penetrante nelle nostre vite ma anche nell'organizzazione della società, nella politica. Il suo ultimo saggio, appunto intitolato La nuova logica del dominio, attira l'attenzione su non solo sulla potenza, ma anche sulla non neutralità di queste tecnologie dell'intelligenza artificiale, che stanno diventando strumenti anche di controllo e di dominio. Noi non ce ne accorgiamo, ma se un tempo il potere era qualcosa di visibile, cioè c'era il re, c'è lo Stato, ci sono le istituzioni, quelli sono ovviamente i centri del potere, adesso c'è quest'altra forma di potere che è disincarnato, cioè non è fisicamente da qualche parte, eppure è onnipresente. Alcuni capitoli del libro tracciano l'evoluzione del pensiero sull'evoluzione della tecnologia nel conflitto tra etica e potere, altri capitoli invece ripercorrono la grande galoppata della tecnologia degli ultimi 70 anni, dalla seconda metà del Novecento nella Silicon Valley a modelli più evoluti di intelligenza artificiale. È una storia piena di paradossi se ci pensiamo, per esempio, negli anni 80 le imprese che col PC si vantavano di avere democratizzato la tecnologia ora sono protagoniste di una concentrazione di potere assai più profonda, ma l'avviso ai naviganti accende un faro anche sulla crescita rapida e incontrollata di un capitalismo computazionale, possiamo dire, che estrae valore dai cittadini con strumenti che plasmano i processi cognitivi e decisionali delle persone, esercitando forme di governamentalità algoritmica che organizza l'immaturità sociale, parole naturalmente non mie ma di Benanti, e che acquistano particolare valore alla luce del recente appello del presidente Mattarella, che parlando agli studenti delle scuole di giornalismo ha auspicato una adeguata consapevolezza morale e delle regole per usare a beneficio dell'umanità l'intelligenza artificiale, che sta conquistando un ruolo sempre più diffuso, se non addirittura egemone, nella nostra esistenza. Dunque, per approfondire meglio e capire meglio, ecco, questi meccanismi di cui noi siamo parte, magari a volte senza pensarci, inconsapevoli, ma non perché non lo sappiamo, magari tante volte appunto non ci pensiamo, leggere questo libro di Paolo Benanti può essere molto utile. È un saggio davvero interessante, La nuova logica del dominio, potere computazionale, democrazia e condizione umana, ed è pubblicato da La Terza.

Ora torniamo al mondo dello spettacolo, in particolare quello del teatro, perché andiamo in Gran Bretagna. C'è una famosa attrice che ha vinto molti premi importanti, Cate Blanchett, che è stata nominata professoressa di teatro contemporaneo al St. Catherine's College, una tra le istituzioni più prestigiose dell'Università di Oxford. Inizierà il suo incarico a partire dall'anno accademico che sta per iniziare, 2026-27. Dice lei, è un'opportunità elettrizzante entrare in dialogo creativo e solido con la prossima generazione. Lei

L'avventura creativa è anche proprio insegnare e trasmettere il sapere a, appunto, ad altre persone, in questo caso agli studenti di questo college. Comunque, nel corso del suo incarico, possiamo dirlo anche il mondo del lavoro, parallelamente all'impegno accademico, lei sarà di nuovo sul palcoscenico a Londra con Electra Persona, è il titolo dello spettacolo, il regista è Benedict Andrews e sarà in scena al Littleton Theatre dal 19 agosto al 10 ottobre. Poi tornerà anche al cinema sul grande schermo con Dragons 2, ma insomma questo è altro, parlando solo di teatro. A Londra il Littleton Theatre è una delle tre sale del National Theatre a South Bank, quindi diciamo in pieno centro. A Londra c'è questa struttura del Teatro Nazionale Inglese, molto grande, bella, tra l'altro è possibile visitarla gratuitamente, vi consiglio di farlo, bisogna fare una piccola ricerca perché c'è una porticina segreta di lato, oltre al fatto che si può entrare negli spazi comuni, nel foyer dove c'è una caffetteria, si può stare dentro se magari piove o se è troppo caldo c'è l'aria condizionata e passare qualche tempo all'interno riposandosi un attimo. È una struttura che si trova di fronte a Embankment a Londra, quindi sul lato sud del Tamigi, e si vede perché è una struttura moderna in cemento armato anni direi 70-80. Dicevo, c'è una porticina segreta da fuori, diciamo laterale, che permette di fare un percorso gratuito che non molti sanno, quindi ve lo dico, segnatevelo, e vi permette di andare su una sorta di balconata, una sorta di camminamento sopra tutta l'area dove ci sono gli artigiani che creano i costumi e le scenografie degli spettacoli del National Theatre mentre lavorano. Quindi potete andare in alto, c'è questo balcone appunto sopra a questi spazi, è chiuso da un vetro perché non si può disturbare neanche col rumore loro che stanno lavorando e creando, ma potete andare ed è molto affascinante vedere questi artigiani che lavorano creando costumi e scenografie degli spettacoli di questo spazio, che in realtà sono tre sale, una grande, una media e una piccola, diciamo così, e il Littleton Theatre dove andrà in scena Cate Blanchett è la media, ecco, non è la più grande, non è la più piccola. Va bene, quindi se vi dovesse capitare sappiate che c'è anche questa opportunità a Londra.

Eccoli qua, hanno 80 anni e non li sentono, sono i Rolling Stones e questo è il loro ultimo singolo dal titolo In the Stars, mentre invece dalle stelle andiamo ai colori di Irene Grandi, verde, rosso e blu.

Cielo, un film statunitense del 2016. Racconta la storia di Anna, che ha 10 anni e soffre di un raro disturbo digestivo che è considerato incurabile e di cui non si conoscono le cause. Però accade un drammatico incidente. Misteriosamente, da questo incidente lei rimarrà praticamente illesa e non avrà più questo disturbo. Cosa è successo esattamente? Questo non ve lo dico, non si sa, vedete il film, che tra l'altro è tratto da una storia vera. Inizia alle 21 su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito anche oggi in Blu Social Club. Noi ci ritroviamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, così Papa Leone nell'udienza ai membri della Fondazione Jérôme Lejeune. Discorso del pontefice oggi alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale a 10 anni dalla visita di Papa Francesco. USA e Iran, dopo il colloquio in Svizzera, si torna a parlare di controlli sul nucleare di Teheran. Ucraina, scontri incrociati. Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Nuovo caso di doping per Schwarzer. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Nessun medico dovrebbe mai presumere, basandosi su algoritmi di laboratorio, di decidere il destino di un embrione o di una persona anziana. Così stamane Papa Leone, Cristiana Caricato.
2: La medicina non potrà mai farsi serva della morte programmata, è la lezione del genetista francese Jérôme Lejeune, scopritore della trisomia 21, l'anomalia responsabile di quella che comunemente viene chiamata sindrome di Down. Papa Leone ha ripreso la sua straordinaria esperienza di medico e credente nell'incontro con i membri della fondazione che porta il nome del ricercatore francese, colui che ha liberato famiglie e Down dallo stigma che accompagnava quella che è una condizione genetica, un cromosoma in più, e non una malattia. Il pontefice, nel suo discorso pronunciato in francese, ha ripercorso il rapporto di Lejeune con i suoi pazienti, la difesa strenua della vita e della dignità dei più vulnerabili, i poveri tra i poveri, ma anche la lunga e profonda amicizia con San Giovanni Paolo II, la sintonia nella visione che portò alla creazione della Pontificia Accademia per la Vita. Lejeune era consapevole che la tecnologia, sebbene utile, sarebbe stata usata contro la medicina, sfuggendo a qualsiasi controllo etico, da qui il monito di Leone: un medico non dovrebbe mai permettersi, sulla base di algoritmi di laboratorio, di decidere sulla vita di un embrione o di una persona anziana. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Domani la Corte Costituzionale ascolta.

0: Tra 8 malati contrari alla morte assistita chiederanno ai giudici di non allargare ulteriormente le maglie della pratica dell'eutanasia, come invece chiede l'associazione Coscioni. A testimoniare tra i malati contrari anche Raffaele Epis.
1: Bisogna dargli l'aiuto a queste persone, stagli vicino. Certo che non è facile, perché però non bisogna fare arrivare quando la persona è già in quel tunnel lì, perché qualcuno l'ha convinto che è la strada migliore, perché vedo gli slogan: ti aiutiamo noi, lo facciamo per te, ti aiutiamo noi a morire, lo facciamo per te, così non soffri un minuto, per il tuo bene, per il tuo bene tu fai in modo che io scelgo di fare in modo che mi uccido io, così non vai in galera tu, perché schiaccio io l'ultimo bottone, ma mi hai preparato tutto, mi aiuti con la mia mano, però il dito è

0: era mio. Ma questa qua è follia, né? Ma questa qua è follia, né? Questa qua è schiacciare la dignità di una persona, né? È schiacciare la dignità di ogni persona, no? A parte, io sono cattolico, ma anche chi non è cattolico, di qualsiasi persona, tutti hanno una dignità, tutti sono un valore aggiunto.
1: I conflitti vengono alimentati più facilmente di quanto le persone vengano nutrite, così stamane il Papa nella visita a Roma alla sede del PAM, Rita Salerno. Conflicts are fed more

0: la solidarietà, dall'altra criticano Meloni per la scelta filo-trampiana in politica estera tenuta finora. Intanto dalla Camera via libera alla fiducia posta dal governo al piano casa, domani il voto sul provvedimento, poi si passa al Senato tra le misure, l'aumento degli alloggi popolari destinati alle fasce più deboli. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, in linea allo studio.
1: La vicenda delle sorelline ritrovate, tre arresti, molte cose ancora da chiarire. David Murgia.
2: Sono rimaste per tutto il tempo in questa stanza, non potevano uscire né aprire le finestre, potevano solo vedere la TV. Le due sorelline di 12 e 16 anni scomparse dalla casa famiglia dove erano ospitate a Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila sono state ritrovate dai carabinieri in questo appartamento a Formia, in provincia di Latina, di proprietà di uno zio materno situato a poca distanza dall'abitazione della madre delle ragazze. Con l'accusa di sequestro di persone in relazione all'allontanamento delle ragazze della casa famiglia è stata fermata la madre delle giovani, Valentina Tacunto, insieme al compagno e al padre. A badare alle due ragazzine una ottantenne indagata a piede libero. Ai nostri microfoni Luciano D'Angelo, procuratore della Repubblica di Sulmona.
3: Questa è una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato.
2: Davide Murgia, linea allo studio.
1: Resta lo sgomento a Senago dopo il tragico incidente costato la vita a tre minori, Amelia Cartia.
4: Weekend nero sulle strade italiane. A destare preoccupazione da ultimo l'incidente che domenica mattina all'alba ha mietuto tre vittime nel milanese. I tre 17enni si trovavano a bordo di un'auto guidata da un 19enne che portava a casa nove amici di ritorno da una festa. Ritrovato con un tasso alcolemico tre volte superiore al limite consentito, il guidatore è stato arrestato per omicidio stradale plurimo e aggravato. Allarmanti i dati diffusi da ASAP Sapidata. Secondo

Strumenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con Il mio medico su TV 2000, canale 28.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, nuovo appuntamento di In Cammino alla radio, amiche e amici di In Blu 2000. Oggi parliamo di un progetto della Chiesa di Roma, frutto del Giubileo, 5 nuove chiese per la diocesi romana.
1: In Cammino.
0: Ne parliamo con i nostri ospiti, che ringrazio per essere presenti qua, tutti e due in studio con noi. Don Luca Franceschini, bentornato.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te, direttore dell'Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ecclesiastici e per l'Edilizia di Culto della CEI. E insieme a Don Luca c'è Emanuele Pozzilli, bentrovato Emanuele.
3: Buonasera.
0: Architetto e direttore dell'Ufficio per l'Edilizia di Culto della Diocesi di Roma. E allora partiamo con una piccola provocazione, Don Luca: ma c'è bisogno in Italia di nuove chiese, nuovi edifici di culto?
2: Beh, se li potessimo spostare non ci sarebbe bisogno, perché il numero di chiese di oltre 68.000 che abbiamo è più che sufficiente, e in realtà non lo è, perché le chiese sono concentrate nei centri storici e in zone dove spesso la gente se n'è andata, e c'è invece bisogno di costruire lì dove ci sono nuovi insediamenti urbani, e in particolare nelle periferie delle grandi città.
0: Domanda banale, ma quanto è importante avere la chiesa vicina nel quartiere?
2: Direi che è importantissimo. Vediamo proprio un'esperienza diffusa su tutto il territorio nazionale, che lì dove ci si deve spostare la gente non si sposta, fa fatica, se non c'è parcheggio fa fatica a venire, ma nello stesso tempo, anche se in chiesa viene con la macchina, non si sposta volentieri per andare altrove.
0: Questo è molto interessante. Emanuele Pozzilli, veniamo a questo progetto. Come nasce? Quali sono, diciamo, le situazioni che sono coinvolte in questo nuovo progetto? Siamo più o meno nelle periferie romane. 5 nuove chiese per delle comunità che non sono nuove.
3: Sì,

0: questa esigenza diffusa appunto su tutto il territorio della diocesi e vede, diciamo, adesso prendere piede questa iniziativa di realizzazione di questi nuovi complessi parrocchiali. Le comunità, abbiamo detto, sono esistenti da tempo, perché hanno a loro volta, a suo tempo, insediato questa comunità in un quartiere di edificazione recente. Vediamo appunto che gran parte di queste comunità ormai non sono più così recenti, sono quelle che attendono da più tempo, in effetti, ma l'esigenza nel territorio della diocesi, non si esaurisce con questi cinque interventi.
1: Chiaro. Quindi c'è una sorta di graduatoria anche per priorità, diciamo così, a seconda della storia e anche della richiesta, mi viene da dire.
0: Sì, esattamente. Questa graduatoria segue anche un po', naturalmente, oltre che lo sviluppo urbanistico, anche la possibilità che viene data a noi di realizzare chiese sulla base dell'ottenimento delle aree che sono necessarie poi a costruire concretamente il complesso parrocchiale.
1: E a proposito di prassi, Don Luca Franceschini, qual è la prassi appunto che dalla richiesta di una comunità si arriva poi alla costruzione? La diocesi, una commissione, la conferenza episcopale italiana, aiutaci a capire come funziona.
2: Beh, diciamo, intanto la Conferenza Episcopale Italiana di per sé non si intrometterebbe nella costruzione di una chiesa, di una diocesi, perché dipende dall'autorità del vescovo, ma trattiamo della distribuzione dei fondi che provengono dall'8 per mille
1: Certo.
2: e che quindi vengono gestiti e sono fondamentali, perché nessuna comunità sarebbe in grado con le sue sole forze di dotarsi di un edificio di culto. E quindi dai fondi dell'8 per mille, che servono sì per il sostentamento del clero, sì per le opere di carità, ma una parte anche proviene da questi fondi per la costruzione di ciò che è necessario per la pastorale. Quindi le diocesi propongono i loro progetti al nostro ufficio, che prima fa una valutazione di tipo tecnico e un confronto sugli aspetti urbanistici, geologici, di fattibilità del progetto, per poi passare la proposta al Comitato Nazionale, di cui faccio parte anch'io, che è presieduto attualmente dal Vescovo di Aosta, e che comprende esperti, sacerdoti e provenienti da tutto il territorio nazionale, che dà una sua valutazione e assegna poi il contributo che verrà erogato per la costruzione del complesso.
1: Emanuele Pozzilli, che comunità sono quelle che aspettano queste nuove cinque chiese? Abbiamo conosciuto un po' più da vicino quella di Monte Spaccato, che è un quartiere qui periferico a ovest di Roma, dove addirittura da tantissimi anni la parrocchia insiste in un garage, diciamo così, quindi con pochi spazi, ma questo non vuol dire che la parrocchia non sia attiva, feconda, anzi.
0: Sì, esattamente così. Queste comunità sono estremamente vive, attive sul territorio e naturalmente per costruire questo progetto di cinque interventi le abbiamo incontrate, abbiamo costruito insieme a loro le esigenze, le abbiamo ascoltate, abbiamo ascoltato naturalmente i parroci insieme ai vescovi ausiliari e abbiamo capito appunto, quali sono le reali esigenze. Andiamo un po' in una direzione di semplificazione, forse adesso con questi nuovi progetti rispetto al passato, però è qualcosa che comunque queste comunità attendono e il fatto che questo progetto sia nato nel periodo del Giubileo della Speranza ci dice che effettivamente era necessario dare un segno a queste comunità che hanno esercitato a lungo la virtù della pazienza.
1: Diciamo così, è vero. Don Luca Franceschini, le nuove chiese, i nuovi quartieri o vecchi quartieri, diciamo così, comunque di fatto dipingono un volto nuovo della chiesa, di una chiesa in cammino, quando viene
2: Che
1: costruito.
2: c'era prima della chiesa e che quindi ha voluto costruirla, e nello stesso tempo raccontano anche poi la storia di una comunità che attraverso quella chiesa si identifica, pone delle radici più profonde e da lì irradia la sua attività di evangelizzazione, di catechesi, di carità, di impegno sociale e missionario. E quindi diciamo che ancora oggi il campanile e la chiesa
1: Come
2: sono
1: no?
2: un punto di riferimento per
1: Diciamo
2: tutti.
1: che è una

0: comunità senza chiesa è come se fosse una comunità che galleggia in quel territorio, non si radica completamente. Quando c'è la chiesa, in
1: Beh,
0: realtà questo aiuta.
1: la Chiesa aiuta molto
0: Anche per
1: ad
0: riti di
1: acquisire,
0: passaggio,
1: esatto, ad
0: immagino,
1: acquisire una identità perché si incide nella memoria
0: no?
1: delle
0: Ecco.
1: persone. Il fatto di aver celebrato lì il
0: Esatto.
1: matrimonio, la comunione dei propri figli, magari un funerale di una persona cara, fa sì che si crei un legame che è inscindibile poi con la vita della fede.
0: Partito questo progetto per la realizzazione di queste nuove cinque chiese, Emanuele Pozzilli, adesso come funzionerà l'iter? Sono state già individuate le aree in cui verranno costruite e quali saranno i prossimi passi?
2: Sì, le aree sono individuate e acquisite nel tempo anche con non poca fatica e attualmente in
0: Anche perché
2: corso.
0: devono essere acquistati territori, funziona così, terreni più che
2: Sì,
0: territori.
2: diciamo nel tempo alcune aree venivano effettivamente acquistate dal vicariato e altre attualmente invece vengono concesse in uso dal comune che le prevede all'interno del proprio piano regolatore. Attualmente siamo in una fase, è attualmente in corso una manifestazione di interesse a livello nazionale per coinvolgere quanti più progettisti, anzi gruppi di progettazione che siano interessati a progettare queste cinque nuove chiese. Parlo di gruppi perché sarà fondamentale il coinvolgimento di un tecnico capogruppo, di un esperto in liturgia e di un artista. E successivamente tutti i candidati saranno selezionati per partecipare a cinque procedure di concorso, una per ogni sito.
0: Questo è molto interessante. Ripartiamo da qui dopo aver ascoltato un brano che ci arriva dall'Australia, Natalie Imbruglia con Torn.

0: Natalie Imbruglia con Torn, questa è In Cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo parlando di nuove chiese che rinvigoriscono la speranza nelle comunità, 5 nuove chiese per comunità parrocchiali vive che da anni sono in attesa di questo segno. Stiamo parlando con Emanuele Pozzilli, architetto e direttore dell'ufficio per l'edilizia di culto della diocesi di Roma, e con Don Luca Franceschini, che è direttore dell'ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana. Abbiamo parlato di 5 realtà da costruire, 5 nuove chiese. Vorrei citarle: Santa Brigida di Svezia, Palmarola, questo per i non romani, sono quartieri romani, quindi San Giovanni Nepomuceno Neumann a Monte Spaccato per il settore ovest, Sant'Anselmo alla Cecchignola, San Vincenzo de Paoli sul lungomare di Ostia e Sant'Anna a Morena, periferia est. Per quest'ultima sono previsti lavori di ampliamento. Don Luca, prima Emanuele ci raccontava di un'equipe, no, che deve essere messa, insomma, sì, resa operativa per in qualche modo agevolare il percorso di pensiero artistico, creativo, anche in ascolto della comunità.
1: Sì, questa è un po' una scelta che la Chiesa italiana ha fatto sin dal principio dei vari progetti, delle varie tipologie di progetti che si sono portate avanti nel tempo, e quella cioè di non affidare a un architetto la progettazione, ma ad un team composto di diverse competenze.
0: Sono pericolosi gli architetti da soli?
1: Non sono pericolosi, ma...
0: Guarda Emanuele che è architetto. Quindi...
1: poi anche non tutti gli architetti hanno le stesse competenze, no? Certo. Come non tutti i medici sono competenti,
0: giusto,
1: in tutto,
0: giusto,
1: quindi
0: giusto.
1: Bisogna individuare il tecnico giusto, ma affiancarlo inizialmente, poi adesso invece proprio sin dal principio è un team che nasce dove le diverse competenze vanno insieme, quindi la liturgia, perché la Chiesa nasce per la celebrazione di un culto specifico che è quello definito dalla tradizione ma anche dall'insegnamento del Concilio Vaticano II, e l'arte, perché comunque sia l'inserimento all'interno di un edificio di elementi artistici come l'altare, l'ambone, le immagini dei santi, il crocifisso, debbono essere partoriti insieme, non possono essere giustapposti uno con l'altro. E non è facile, perché il dialogo con l'architettura contemporanea e con l'arte contemporanea da parte delle comunità, direi anche da parte della gente comune, non è così semplice. C'è stata un po' una spaccatura che San Paolo VI già cercò di ricucire, ma che ad oggi ancora non abbiamo ricucito appieno.
0: L'alleanza, no, al termine, la lettera, sì, al termine del concilio agli artisti, ricomporre, no, questa alleanza tra Chiesa e arte. Emanuele, tempi di consegna, mi viene da dire, le chiavi di queste nuove chiese quando verranno consegnate ai parroci e alle comunità?
2: Diciamo che a meno di imprevisti nelle fasi autorizzative, in cui ci dovremo confrontare naturalmente con le pubbliche amministrazioni, ci auguriamo di vedere già qualche risultato concreto nell'arco di 2 o 3 anni, anche perché adesso siamo nel vivo di questa manifestazione di interesse, dicevamo, che sarà seguita dalla fase concorsuale e si concluderà nel giro di un anno al più tardi. E quindi poi il fatto di ricorrere a una tecnologia in legno consentirà anche poi una rapidità di esecuzione, questo è un altro vantaggio, diciamo, oltre a un maggior controllo poi anche in fase progettuale.
0: Citando il musical Notre Dame de Paris, è finito il tempo delle cattedrali, Don Luca?
1: Beh, direi che il momento concreto attuale non è tempo di grandi costruzioni, almeno per noi come Chiesa italiana abbiamo già i grandi edifici, quello che ci manca è di dotare di edifici che siano accoglienti, che raccontino comunque con la loro presenza la fede della Chiesa, ma senza la pretesa di andare oltre l'altezza dei grandi palazzi delle nostre periferie.
0: Peraltro in un periodo

0: di cammino sinodale che ci ha in qualche modo aiutato a pensare anche al ripensamento delle strutture ecclesiali, qui c'è da mandare tutti d'accordo, insomma, nuove chiese e vecchie strutture in armonia verso un cammino comune, mi viene da dire.
1: Certo, anche se le nuove chiese non possono copiare quelle antiche, perché non solo è cambiata la tecnologia di costruzione, la possibilità economica che abbiamo, la mancanza di grandi sponsor o di grandi mecenati che invece il
0: Certo.
1: passato ha avuto, ma anche perché abbiamo direi una sensibilità diversa, no? Penso all'insegnamento della Laudato Si di Papa
0: Certo.
1: Francesco, e la rilettura di questo documento ci dà delle indicazioni anche concrete che il Vicariato di Roma e che i suoi uffici hanno recepito e vogliono provare a mettere in pratica in questo momento concreto della storia.
0: Emanuele Pozzilli, adesso abbiamo parlato di cinque progetti, no? Ma ci hai anche raccontato di una, dico, lista d'attesa, ma una graduatoria. Com'è la situazione a Roma delle comunità che stanno attendendo nuovi spazi?
2: Beh, naturalmente tutti fremono. Adesso, diciamo, la diffusione di questa notizia ha fatto risvegliare tante comunità che in effetti attendono, magari da un po' meno tempo, ma comunque sono tutti in grande attesa. E quello che ci auguriamo è che questo esperimento particolare di avviare cinque progetti insieme sia un esperimento felice e che sia replicabile. Il fatto di pensare questi nuovi complessi in una forma più semplice è quello che ci consente poi di avere una chiesa più vicina, più prossima alle comunità. E quindi in questo senso l'esigenza è continua, è davvero diffusa.
0: Molto interessante, 20 secondi, Don Luca, in Italia invece com'è la situazione? Quante richieste arrivano?
1: Ma in Italia le richieste sono molto molto diminuite rispetto al passato, però abbiamo ancora sì, una lista d'attesa che abbiamo dovuto un po' allungare perché i vescovi, di fronte anche alle difficoltà economiche delle
0: Certo.
1: comunità, hanno deciso che le diocesi non possano iniziare una nuova chiesa se prima non hanno finito i lavori precedentemente iniziati. Roma in questo fa eccezione per la grandezza, insomma,
0: Chiaro.
1: della città.
0: Don Luca Franceschini, Emanuele Pozzilli, grazie per essere stati con noi, buon cammino e alla prossima chiesa.
2: Grazie.
0: Solo qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibili. Oggi in regia ringrazio Livio Cosentini, un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Spaccacuore è uno dei brani più rappresentativi della discografia di Samuele Bersani e fu scelto come terzo singolo dall'album Freak, contribuendo in modo significativo alla popolarità del disco, diventando uno dei brani più apprezzati degli anni 90. Nel corso degli anni successivi fu inserita anche nella colonna sonora del film Chiedimi se sono felice del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Inoltre la canzone ha anche ispirato diverse reinterpretazioni, tra le più note quella di Laura Pausini, che la incluse nel suo progetto di cover Io canto del 2006 e la pubblicò anche in versione spagnola. Bersani replicò dicendo di non gradire l'arrangiamento della cover, definendolo troppo barocco e criticando in particolare l'uso di archi, sebbene abbia riconosciuto alla collega una buona interpretazione. Una meticolosità che spiega perché sia più raro ascoltare Bersani farsi interprete di brani altrui. Le mie...

0: Le mie parole, una delle pochissime cover eseguite da Samuele Bersani, dichiarazione di stima verso il collega Pacifico, che ne è autore e interprete. Per il resto, la discografia del cantautore di Cattolica si compone di canzoni da lui scritte, a volte in collaborazione, come Spaccacuore, di cui abbiamo parlato oggi, la cui eco nella cultura musicale italiana è duratura, con esecuzioni dal vivo, citazioni nei media e presenza costante nei repertori di diversi artisti che l'hanno omaggiata o reinterpretata nel tempo. E adesso si cambia decisamente argomento. Stiamo per parlarvi del cosiddetto Club 27. State su In Blu.
1: Cose di musica.

0: l'aneddoto.
1: Il Club 27 è un'espressione giornalistica e un fenomeno di cultura pop che indica un gruppo di musicisti, artisti e celebri figure dello spettacolo morti all'età di 27 anni. La definizione non si riferisce a un'organizzazione reale, ma è nata dall'osservazione di una sorprendente serie di casi di decessi prematuri a quell'età nei decenni passati. L'idea del Club 27 iniziò a diffondersi soprattutto dopo la morte di Kurt Cobain nel 1994, leader dei Nirvana, che si tolse la vita a 27 anni. La stampa colse la coincidenza con i casi precedenti di Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, tutti morti tra il 1969 e il 71 alla stessa età. Questa concentrazione di nomi celebri portò i media e il pubblico a leggere il fenomeno come qualcosa di più di una semplice coincidenza.

Janis Joplin, morta nel 1970 a 27 anni, è una delle cantanti presenti nella lunga e drammatica lista degli artisti mancati alla stessa età, raggruppati per comodità nel cosiddetto Club 27. Una lista cui più di recente sono stati aggiunti altri artisti e figure pubbliche che sono scomparse proprio a 27 anni, come Amy Winehouse nel 2011 e Robert Johnson, influente musicista blues morto nel 1938, i cui casi hanno alimentato ulteriormente l'interesse attorno a questa infausta coincidenza. Nell'immaginario collettivo il Club 27 è spesso presentato quasi come una maledizione, un destino tragico che accomuna talenti eccezionali, la cui carriera e vita si sono interrotte bruscamente.

0: Anche Amy Winehouse, come dicevamo, è finita sua disgrazia nel Club 27, sigla coniata per raggruppare tutte le star e i personaggi pubblici morti tragicamente proprio all'età di 27 anni. Coincidenza che non costituisce naturalmente un fenomeno statistico, ma che ha certamente incuriosito le comunità scientifiche, che con varie ricerche hanno sfatato l'idea di un rischio di morte anomalo specifico all'età di 27 anni. Analisi di dati sulla mortalità di artisti famosi indicano infatti che non esiste un picco significativo in quell'età. Il fenomeno è piuttosto spiegabile con l'elevata esposizione a stili di vita ad alto rischio, abuso di alcol, droghe, stress psicologico e pressioni mediatiche, tipici delle carriere artistiche intense e precoci. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul, una monaca claustrale e missionaria. Gloria Maria Riva, anzi Maria Gloria Riva, adoratrice perpetua del Santissimo Sacramento, che è raffigurato così sulla sua veste con questi tre colori bellissimi. E lei vive a San Marino, ha fondato monasteri, siamo nel cuore del Monte Feltro e San Marino la conoscono tutti, la sua rocca, siamo tra storia, natura e bellezza.
1: Esattamente.
0: Lei ha detto che San Marino è un filo tra il passato e il presente.
1: Sì. Tutti i piccoli stati generalmente hanno questi grandi valori e questo retaggio culturale, storico, che devono difendere un po' con i denti di fronte a un mondo che va globalizzandosi sempre più.
0: Non è solo nostalgia della tradizione, vero?
1: No, assolutamente, anche perché da un certo punto di vista è uno stato molto progressista, cioè molto aperto alle novità, sempre molto presente anche in Europa, nonostante non sia ancora entrato nella comunità europea. Però non possiamo negare che si senta la storia e la tradizione molto importante, molto grande che ha alle spalle.
0: Cioè il segno di un'identità e di un'appartenenza.
1: Un'identità,
0: no?
1: Un'appartenenza e soprattutto il grande vanto di essere un territorio di pace. Infatti quando si arriva a San Marino si legge benvenuti nell'antica terra della libertà.
0: Beh, insomma, sei un bel programma per il presente. Senta, Suor Maria Gloria uguale arte, un sacco di libri, passione, studio, cultura, perché lei spiega l'arte per spiegare Dio, per spiegare l'anelito dell'uomo verso Dio, no? Quindi l'arte come forma di missione.
1: Magritte diceva: non so se Dio c'è. Anzi, era più propenso ad affermare che Dio non esisteva, ma certamente diceva nell'arte c'è Dio, cioè l'arte è qualche cosa di inspiegabile all'uomo stesso, l'ispirazione, la possibilità così fulminea di realizzare un capolavoro quasi quasi inconsapevolmente che attravalica i secoli ha qualche cosa di eterno e quindi in qualche modo qualcosa di simile a Dio.
0: Lei però non è nata artista, se non in nuce probabilmente.
1: Certo che no.
0: Lei nasce a Monza, una famiglia credo ultracattolica, perché mi sembra che lei abbia da parte di padre Don Bosco,
1: esatto.
0: Da parte di madre un papa
1: Pio XI, Papa Ratti, sì.
0: E quindi una famiglia bianca di tradizione,
1: certo.
0: Appunto cattolica, ma lei non è che seguiva proprio quelle strade.
1: No, anche perché quando sei immerso in un mondo così tanto di fede cerchi anche l'alternativa.
0: Contrasto, la ribellione.
1: Esatto,
0: no?
1: E quindi diciamo che dopo le medie mi sono lasciata molto affascinare dalle idee rivoluzionarie del 68, che ormai era superato, però per me, soprattutto a Monza.
0: Era un modello.
1: Era un modello di avanguardia, un modello di trasgressione, un modello di libertà. Ecco,
0: questa. E poi lei faceva l'attrice, la modella.
1: E poi sì, diciamo che nel momento in cui scelgo, dopo il liceo, di abbracciare questa esperienza stupenda con Mario Tedeschi al Castello Sforzesco di Milano, ormai avevo anche superato, diciamo, la fase sessantottina delle ribellioni. Però anche il teatro mi ha dato moltissimo, sia sul piano culturale che proprio sul piano anche della prononanza di sé, del sentire il proprio fisico, del muoversi nello spazio, tutte cose che gli adolescenti faticano un po' a fare, infatti adottano slang, adottano atteggiamenti copiandosi. Ecco, il teatro è stata una grande scuola di identità per me. Tanto più che appunto il mio istruttore, diciamo così, era...

0: ebreo di matrice, e quindi mi ha insegnato delle cose assolutamente fuori da quello che era il
1: stata la
0: mio
1: prima
0: orizzonte.
1: strada per interessarsi della Bibbia, perché sono una
0: Esatto.
1: studiosa della Bibbia, naturalmente. Poi, ovviamente, allora, era una bella ragazza, piena di passione, di interessi, di cultura, fidanzatissima.
0: Sì.
1: Però già col suo fidanzato aveva iniziato un cammino di avvicinamento alla Chiesa, no? C'era
0: Sì,
1: Lourdes di mezzo, se non erro.
0: esatto. Siamo andati insieme a Lourdes anche perché il mio fidanzato aveva uno zio prete, quindi attraverso di lui appunto abbiamo partecipato a questo pellegrinaggio con due morti alle spalle importanti, un mio amico di 20 anni e la mia nonna paterna di 84 anni, due morti che mi hanno interrogato parecchio, perché è un'età così, così giovanile, stroncata per nulla e una donna sazia di vita e di anni. E quindi sono andata a Lourdes con questa domanda forte sulla morte e sul senso della vita. E devo dire che a Lourdes sono andata sostanzialmente per i malati, per prestare servizio, per la carità. In realtà ho incontrato la Madonna, che mi ha preso per mano e mi ha portato proprio a Gesù. E la messa di Lourdes, le messe quotidiane di Lourdes mi hanno colpito tantissimo, al punto che tornando, sia io che il mio ragazzo abbiamo deciso di andare a messa tutti i giorni.
1: Ah, quindi insomma una chiamata doppia, ma per lei non era quella ultima,
0: No.
1: perché c'è stato un evento assolutamente imprevisto, sulla via di Damasco, invece era sulla via di una discoteca, però è stata una cosa simile, no?
0: Sì, diciamo che Lourdes è stata una grande preparazione, perché comunque rimanere fedele alla messa quotidiana non è stato facile in quel mese che mi ha separato dal momento fatidico, cioè da quel momento in cui ho fatto l'incidente, in ottobre, verso la fine di ottobre, in una serata qualunque, una serata nella quale il mio ragazzo voleva andare in discoteca e io non ci volevo andare perché appunto comunque queste messe quotidiane avevano aperto come un varco nel cuore e erano riemerse le grandi domande esistenziali dell'adolescenza con una profondità maggiore, anche sul fatto di dovermi sposare, di affrontare il futuro con serietà. E però in discoteca non ci siamo mai arrivati. Abbiamo attraversato un incrocio, semaforo verde, dall'altra parte è arrivata una macchina che non ha rispettato il semaforo e ci ha travolto.
1: Lui quasi illeso, lei invece in fin di vita.
0: Sì, io ho avuto questa esperienza di premorte. Ricordo perfettamente di aver salutato delle persone che continuavano a dire che ero morta, di aver visto il mio corpo dall'alto, di aver visto il mio ragazzo che ansimava e nello stesso tempo però non so mettere in ordine queste circostanze, nello stesso tempo un grandissimo buio e in fondo al buio una luce che mi
1: Cioè,
0: veniva
1: lei
0: incontro.
1: ricorda queste immagini?
0: Sì, molto bene, sì. Non solo la ricordo, ma l'ho rivista in un quadro di Bosch, di Hieronymus Bosch, che avevo sempre visto sui banchi di scuola, avendo fatto l'artistico, ma che non avevo mai identificato con un'esperienza di premorte. Eppure è stato esattamente così. Cioè questo punto di luce che si allarga sempre più e che ti chiama in qualche modo, in cui ti senti attratta. E quella luce è Dio, quella luce è amore, quella luce è bellezza. E io mi sentivo assolutamente coinvolta e, come dire, partecipe di questa realtà, al punto da volermi fondere con essa.
1: Lei poi è
0: E
1: guarita.
0: poi, ecco, in ospedale mi hanno rianimato, è stato tutto un percorso lungo,
1: Lungo,
0: però
1: però lei ha
0: sempre.
1: rivisto quella stessa luce.
0: Sì. Perché sono tornata a Lourdes a ringraziare quasi un anno e mezzo dopo, e non avendo un appuntamento sempre col mio ragazzo e non avendo rispettato l'orario, io ho cominciato a vagare per Lourdes e sono finita davanti al Santissimo Sacramento. E quando l'ho visto, tra l'altro, un Santissimo Sacramento particolare perché era in un ostensorio regalato da Giovanni Paolo II a Lourdes ed era un ramo di spine con un triangolo e la luce era dietro e quindi c'era questo punto di luce nella penombra della cappella.
1: André Frossard, più volte citato, diceva: Dio esiste non perché me l'ha detto qualcuno, ma

0: perché l'ho incontrato.
1: Esatto.
0: Ok? Quindi la sua ricerca di Dio da ragazza, la sua ricerca della verità senza mai vederlo, a un certo punto è stata davanti a un'evidenza, ha dovuto arrendersi.
1: Certo. Ed è stato proprio così. Quando ho letto Frostardi ho pianto molto, perché è proprio così. Dio non è fuori, Dio non è a messa piuttosto che non qui con noi adesso, ma Dio è dentro, è dentro di me, è dentro di lei, e quindi in qualunque luogo noi lo possiamo incontrare e riconoscere.
0: Ha deciso subito di diventare...
1: Assolutamente no, anzi sono uscita dall'ospedale con la ferma convinzione di dovermi sposare. Il problema è che facendo un percorso cristiano, quindi facendo corso per i fidanzati, ho sempre avvertito un disagio di fondo, come se qualcuno mi dicesse: ma sei sicura? Non stai sbagliando strada? Proprio quello che cerchi. Poi cominciavo ad avere dei contrasti proprio sulle scelte derivanti dalla fede con il mio ragazzo, e questo mi ha fatto pensare che quando ti sposi l'altro diventa volontà di Dio per te.
0: Lui ha capito la sua scelta poi?
1: Con fatica, con molta fatica, sì. L'ha accettata più che capita, non l'ha capita di sicuro.
0: La sua famiglia l'ha capita?
1: La mia famiglia non l'ha capita fino in fondo, soprattutto mio padre, che è un uomo molto libero, molto mi ha educato proprio all'avventura, a non aver paura di nulla. E a lui sembrava che chiudermi in un monastero sarebbe stato come mortificare tutto quello che io ero.
0: Lei, voi, le sue sorelle, tra l'altro voi di crisi vocazionale ne sentite poca, ma non è piaggeria, sì, perché è un dono enorme, no?
1: Ci sono certo, tante vocazioni, sì, abbiamo giovani. Abbiamo avuto tante persone, alcune sono andate via, altre sono rimaste. Le vocazioni ci sono. Sicuramente è difficile trovare un linguaggio per comunicare la fede oggi.
0: Voi seguite la regola di Sant'Agostino,
1: sì,
0: giusto? E che è un santo così antico e così moderno,
1: esatto,
0: adesso riportato un po' in auge dal fatto che abbiamo un Papa Agostiniano, ma altrimenti un po' trascurato, giusto?
1: Assolutamente, è un santo poco conosciuto, anche perché lo si giudica molto dal punto di vista della sua immensa opera, ma le pagine delle confessioni credo che abbiano nutrito schiere intere di cristiani e sono attualissime ancora oggi.
0: Lei ha detto che bisogna trovare un linguaggio soprattutto per avvicinare i ragazzi, ma chiunque in realtà, perché il bisogno di Dio c'è in tutti fino all'ultimo giorno della propria vita, insomma, come, almeno come domanda di senso. E lei il linguaggio lo trova nell'arte, no?
1: Sì, per me l'arte è una grande comunicazione della fede, anche perché l'arte ci permette di raccontare il passato senza strumentalizzazione, perché le cose sono da vedere e si raccontano in maniera meravigliosa. L'arte non è mai offensiva, perché dimostra qualcosa che è estraneo sia a chi parla che a chi ascolta, ed è una grandissima fonte culturale.
0: Arte di tutti i tempi, no?
1: Arte di tutti i tempi, arte di tutte le tradizioni, arte di tutte le estrazioni sociali, perché c'è anche un'arte povera, penso a certi affreschi del 400 che racconta in maniera straordinaria la storia, per esempio, dei pellegrini, visto che siamo in tema del giubileo. Ecco, i giubilei sono raccontati da queste opere in maniera veramente straordinaria.
0: In tempo in cui arte e artigianato erano una cosa sola,
1: sì,
0: potevi anche non mettere la firma o metterla come un qualunque cristiano che dava il suo,
1: certo,
0: il suo sapere per,
1: certo,
0: l'opera di Dio. Senta, lei ha usato questo stesso metodo anche con la Curia Vaticana e col Papa.
1: Sì.
0: È stata chiamata a predicare per il giubileo della Curia, una donna.
1: Sì,
0: una cosa nuova. L'aveva,
1: sì,
0: chiamata Papa Francesco.
1: Sì. Questo lo devo a Papa Francesco, che proprio nel luglio dello scorso anno, attraverso Monsignor Fisichella, che si occupava appunto dell'organizzazione, sono stata coinvolta due volte, perché prima, due anni fa o forse anche tre, perché sono state realizzate delle opere, una collana di piccoli fascicoli proprio in vista del giubileo, e io ho dovuto realizzare le figure, le immagini della Lumen Gentium nell'arte, ed è stato un lavoro molto molto bello per me. Poi a seguito anche di questo Papa Francesco mi ha chiesto, attraverso appunto Monsignor Fisichella, di partecipare alla

0: al giubileo della Curia Romana. A qualcosa potete immaginare, mi ha fatto tremare i polsi, però.
1: Lei invece era molto sciolta, eh?
0: Io sì, sì, no, a un certo punto io mi sono dimenticata di essere davanti al Papa.
1: Viene il fervore, ed erano tutti molto interessati e attenti. Senta, lei ha molti fan, e lo diciamo in senso più cattolico, cioè lei è madre spirituale di anche giovani che vengono in cerca di una luce, di una chiarezza sulla propria vita.
0: Sì.
1: Lei è stata chiamata da Papa Francesco, che è stato considerato bollato come progressista, anche troppo progressista. Lei qualche volta è stata catalogata come troppo tradizionalista, anche perché quell'abito, insomma, questo segno inquieta, e diremo perché. Queste divisioni, queste lacerazioni nella Chiesa, nella sua esperienza, ci sono sempre state o oggi è un po' peggio?
0: Direi che da un lato ci sono sempre state, dall'altro i termini della questione sono peggiorati notevolmente. Cioè non c'è più, io scherzando ai miei amici, perché io ho amici veramente di tutte le... amici trasversali, ok? Se si fa un elenco non finiremmo più. Però devo dire questo, che io dico sempre, io spero di essere cattolica, né progressista né tradizionalista, ma cattolica nel senso bello di universale. Cioè io credo che la nostra fede abbia la capacità di abbracciare l'umano e non lasciare l'umano dov'è, ma portarlo al divino. Questa è la grande sfida anche per l'uomo moderno.
1: Per esempio... l'Eucaristia tutti i giorni, a cui lei prima accennava, un ragazzo fatto santo perché era appassionato all'Eucaristia, sono state cose viste in maniera un po' con un certo fastidio, sono un po' cose etichettate come bigotteria, no? E anche espresse con un certo disagio da alcune personalità così legate in qualche maniera alla Chiesa. Ora, si è perso il significato dell'Eucaristia? È rimasta come un simbolo l'Eucaristia?
0: Credo che si sia persa la frequentazione col mistero e di conseguenza l'Eucaristia, come dire, ne fa le spese. Ecco. Per quanto riguarda Carlo
1: Di Carlo Acutis parlavamo,
0: esatto,
1: no?
0: Quanto riguarda Carlo Acutis, chi parla così non l'ha conosciuto, perché io che ho avuto l'avventura di conoscerlo.
1: Ha
0: e
1: conosciuto
0: di aiutare...
1: lui questo ragazzo?
0: Sì, ho conosciuto la mamma che mi ha chiamato per telefono perché stavo facendo i miracoli eucaristici, offrendo le mie meditazioni a dei laici, sono state messe in internet e Carlo le aveva trovati. In quel momento forse noi neanche l'avevamo e lo stavamo mettendo proprio in quel momento internet in convento. Mi telefonò Antonia e io rimasi sorpresa anzitutto dalla parlata così molto immediata che ha Antonia, che è stupenda, e dal fatto che lei confessasse di non avere nessuna coscienza di quello che potevano essere i miracoli eucaristici e che non capiva come mai sto figliolo, come diceva lei, era così appassionato. E quindi io ho parlato con Carlo e insieme abbiamo imbastito le prime mostre dei miracoli eucaristici fino alla morte praticamente, parlando quasi sempre per telefono, per email, perché io ero in clausura, quindi io non l'ho fisicamente incontrato, mentre ho fisicamente incontrato la mamma. Però non mi sono accorta che fosse un santo, cioè non aveva nulla del ragazzo bigotto, diciamo così, perfettino. Era un ragazzo assolutamente genuino, normale. Certo, aveva delle domande molto profonde. Aveva dei desideri fuori da quello che era la portata, l'orizzonte degli adolescenti di quegli anni. Però io, tant'è che io ho cancellato tutte le mail.
1: Suor Maria Gloria, l'Eucaristia era scandalo 2025 anni fa, lo è anche oggi, no? Perché lei usava la parola mistero, insomma, è davvero incomprensibile, no?
0: Certo.
1: Questa questione della transustanziazione, cioè questa... Ma per lei che cos'è?
0: L'Eucaristia è un rapporto, è un incontro che ti sorprende, e quando percepisci la presenza, percepisci che questa presenza è per te, e come è per te, è per tutti, che è una presenza che ha veramente una portata universale. E quindi quando tocchi questo mistero, tocchi il cuore del mondo intero. Non c'è

0: ci annunciano il mistero. Carlo non da ultimo, perché è qualcosa di inspiegabile che un ragazzo alla sua età, ripeto, assolutamente normale, avesse questa percezione dell'Eucaristia come autostrada per il cielo. E quindi sì, c'è un mistero che è inspiegabile, però nello stesso tempo è ragionevole credere, perché abbiamo dei testimoni, perché è qualcosa che ci viene, come dire, testimoniato e trasmesso da intere generazioni, e sono generazioni che non conoscono confini. Soprattutto per me l'Eucaristia è qualcosa che ti collega direttamente all'eternità, e io non chiedevo niente di più basso, cioè io non voglio morire. Per me la vita comincia e non finisce mai, e l'Eucaristia è la vita che non finisce.
1: Mi fa pensare a quei tre grandi oserei dire malvagi, ma insomma il giudizio credo che sia diffuso, che si sono trovati per discutere di come potevano diventare un po' più immortali, no?
0: Sì. E in realtà è dentro questa domanda, è dentro il cuore dell'uomo. E dentro il cuore dell'uomo è la risposta, come tra l'altro
1: la risposta non sei tu, però sì, no. Ti fai.
0: Giorgione ha una bellissima tela, appunto, che parla dei magi, come questi sapienti che si ritrovano a parlare e a chiedersi, a chieder conto dell'eternità. E la risposta è questo umile bambino in braccio a sua madre. Non c'è un'altra risposta. Cioè la risposta è l'uomo destinato al divino. Videro il bambino e sua madre, punto.
1: Come ultima cosa le voglio chiedere di spiegarmi finalmente la troppo citata e malamente citata espressione di Dostoevskij, perché allora il teatro, l'artistico, i quadri, la pittura, la bellezza salverà il mondo, ma di che bellezza parliamo?
0: Sì, ci dimentichiamo spesso che il principe Mushkin abbia posto questa interrogazione, non ha fatto una dichiarazione, era un'interrogazione drammatica: quale bellezza salverà il mondo guardando il Cristo di Holbein, cioè un Cristo in necrosi, un Cristo che era evidentemente morto. E quindi il principe Mushkin si domanda: ma è questa è la bellezza della croce che ci salverà? È la bellezza di un uomo morto e morto in quel modo?
1: Follia.
0: Eppure sì, questa è l'altra grande sfida per l'uomo contemporaneo, che il dolore possa essere una via di salvezza. Impressionante. Cioè il dolore non è l'ultima, il peccato non è l'ultima parola su di me, il dolore non è l'ultima parola su di me. L'ultima parola su di me è appunto qualcuno che ha accettato il dolore perché mi ama. Io ho un grande alleato, tanto grande che ha voluto soffrire con me e per me. Ha voluto patire le mie stesse cose per dirmi: non c'è niente che ti possa separare da me, solo la tua libertà.
1: E lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza?
0: Lì si trova la chiave per non avere paura, per avere speranza e per essere pienamente umani. Io quando parlo ai ragazzi di salvare le anime, questo termine altisonante, dico: la salvezza dell'anima è la piena realizzazione dell'umano in tutti i suoi aspetti. Perché l'umano non è solo ciccia, pappa, muscoli, scheletro. L'umano è anche l'indicibile che c'è nell'uomo. È quel non so che tu vedi brillare negli occhi di una persona e capisci che dietro c'è un mondo. Questo mondo va salvato.
1: Senta, bellezza è anche natura, e i vostri monasteri sono un fiorire, sì, di natura bellissima, ma è anche musica. Mi scelga una musica, un brano che le è particolarmente caro, che ascoltiamo chiudendo.
0: Allora, mi piacerebbe siglare così la mia esperienza attraverso una musica realizzata da una nostra sorella, Suor Maria Danuta Conti, che è una compositrice e che, proprio pensando al cuore dell'uomo che cerca, un tema molto agostiniano, ha realizzato una musica proprio partendo da due versetti dei Salmi, due versetti che parlano del cuore. Il Il brano si intitola Ayotzer e dice appunto

0: Il mio cuore ha sete di infinito e il mio cuore vibra perché tu hai voluto farci come un cuore uno, cioè un cuore unito in sé che abbraccia tutti gli altri cuori in questa grande unità.
1: Grazie.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania, che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000, per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
3: Il meglio di...
4: La Biblioteca di Gerusalemme.
3: Il meglio di...
4: Effetto notte. Effetto notte.
5: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
4: Effetto Notte.